0: Spot. Spot.
1: Questa realtà radiofonica presente sul territorio seleziona persone o agenti commerciali.
2: Vorremmo incontrare persone intraprendenti che abbiano l'ambizione di promuovere la propria attività col nostro marchio.
1: Se hai talento e voglia di realizzarti, entra nel nostro team.
2: Telefona al 335 816 99 25. Mail info@retesudaudio.com.
3: Tutto pronto per il tour Latte Miele estivo. Tante novità e tanti artisti italiani pronti

0: Zibo, Grammy Agnello e tanti altri. La musica italiana in tour, direttamente nel tuo paese.
1: Per portare il nostro tour Latte Miele nel tuo paese, basta telefonare al 347 28 51 720.
2: Vola, colomba bianca, vola.
3: Vieni con me, vieni con me.
0: Non il solito concerto, ma uno spettacolo dal vivo. Interviste, presentazioni e dirette social con tanti artisti in una sola serata.
1: Per saperne di più, chiama il 347 28 51 720.
0: Radio Latte Miele, sempre al tuo fianco e adesso anche in fianco.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Amarti ma fatica.

0: spot.
1: Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
2: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
1: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro, soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro, coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
2: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Bozza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
3: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
2: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
3: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
2: Ti aspettiamo a Lioni, in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
3: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
4: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1971.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot.
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
0: Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001.
3: Pioggia e sole.

0: 3 in punto.
1: Spot. Giovedì 21 maggio alle ore 19 il Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano ospita una serata speciale di filosofia, teatro e passione. Arriva in Lucania Simone Regazzoni con la palestra di Platone, filosofia come allenamento. La conferenza spettacolo La notte appartiene agli amanti, Eros e filosofia di Platone accompagnerà il pubblico in un viaggio intenso tra desiderio, pensiero e bellezza. Un appuntamento della seconda edizione di Incedere, il fluire del tempo in Lucania, promosso dal Teatro Pubblico Ligure. Giovedì 21 maggio, ore 19, Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano. La notte appartiene agli amanti. Non mancare!
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: smart.
1: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
2: Tutto pronto per il tour Latte e Miele estivo. Tante novità e tanti artisti italiani pronti a esibirsi nella tua piazza.

0: La musica italiana in tour, direttamente nel tuo paese.
1: Per portare il nostro tour Latte Miele nel tuo paese, basta telefonare al 347 28 51 720.
0: Il solito concerto, ma uno spettacolo dal vivo, interviste, presentazioni e dirette social con tanti artisti in una sola serata.
1: Per saperne di più chiama il 347 28 51 720.
0: Radio Latte Miele, sempre al tuo fianco e adesso anche in piazza.
2: Latte Miele.
3: Arrivederci a questa sera.
2: Latte Miele.
0: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.

0: Radio Latte Miele.
1: Latte Miele.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare. Ho solo qualche osservazione. Un

0: Spot. Spot.
1: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1962.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Spot.
2: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
3: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
2: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
3: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
0: Latte miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: 3 e 58.
1: Spot.
2: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
3: Tutto pronto per il tour Latte e Miele estivo. Tante novità e tanti artisti italiani pronti.

0: Grammy Agnello e tanti altri. La musica italiana in tour, direttamente nel tuo paese.
1: Per portare il nostro tour Latte e Miele nel tuo paese, basta telefonare al 347 28 51 720.
2: Vola, colomba bianca, vola.
0: Non il solito concerto, ma uno spettacolo dal vivo. Interviste, presentazioni e dirette social con tanti artisti in una sola serata.
1: Per saperne di più, chiama il 347 28 51 720.
0: Radio Latte Miele, sempre al tuo fianco e adesso anche in piazza.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele è ovunque. Portala sempre con te.

0: spessore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
0: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
1: Latte miele.
2: Una canzone triste nel mio cuore.
1: Latte miele.
2: Una canzone d'amore buttata via.
1: Latte miele, la tua musica italiana.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: spot.
1: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
2: Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1969.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Giovedì 21 maggio alle ore 19, il Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano ospita una serata speciale di filosofia, teatro e passione. Arriva in Lucania Simone Regazzoni con la palestra di Platone, filosofia come allenamento. La conferenza spettacolo La notte appartiene agli amanti, Eros e filosofia di Platone accompagnerà il pubblico in un viaggio intenso tra desiderio, pensiero e bellezza. Un appuntamento della seconda edizione di Incedere, il fluire del tempo in Lucania, promosso dal Teatro Pubblico Ligure. Giovedì 21 maggio, ore 19, Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano. La notte appartiene agli amanti, non mancare!
2: Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
3: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
2: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
3: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: musica italiana in tour, direttamente nel tuo paese.
1: Per portare il nostro tour Latte e Miele nel tuo paese, basta telefonare al 347 28 51 720.
0: Solito concerto, ma uno spettacolo dal vivo. Interviste, presentazioni e dirette social con tanti artisti in una sola serata.
1: Per saperne di più, chiama il 347 28 51 720.
0: Radio Latte Miele, sempre al tuo fianco e adesso anche in piazza.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele è ovunque. Portala sempre con te.

0: Spot. Spot.
1: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione AIRO, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'AIRO siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'AIRO. In ragione di un impegno

0: portare il nostro tour Latte Miele nel tuo paese, basta telefonare al 347 28 51 720.
1: Vola, colomba bianca, vola.
2: Non il solito concerto, ma uno spettacolo dal vivo. Interviste, presentazioni e dirette social con tanti artisti in una sola serata.
0: Per saperne di più, chiama il 347 28 51 720.
2: Radio Latte Miele, sempre al tuo fianco e adesso anche in TV.

0: Radio Latte e Miele.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
2: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.

0: Smart.
1: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1971.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
5: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
4: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
5: Ti aspettiamo a Lioni, in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
4: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2005.

0: 5 e 58.
1: Spot. Giovedì 21 maggio alle ore 19 il Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano ospita una serata speciale di filosofia, teatro e passione. Arriva in Lucania Simone Regazzoni con la palestra di Platone, filosofia come allenamento. La conferenza spettacolo La notte appartiene agli amanti, Eros e filosofia di Platone accompagnerà il pubblico in un viaggio intenso tra desiderio, pensiero e bellezza. Un appuntamento della seconda edizione di Incedere, il fluire del tempo in Lucania, promosso dal Teatro Pubblico Ligure. Giovedì 21 maggio, ore 19, Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano. La notte appartiene agli amanti. Non mancare!
2: Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
3: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
2: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
3: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Bozza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
4: Ciao ragazzi, buon mercoledì.
5: Ciao,
4: mattina.
5: Buongiorno a te.
4: Stasera finale di Coppa Italia, la guarderete?
5: Non penso, forse un via.
4: Fatemi sapere, in caso organizziamo a casa di Edo e paga tutto lui.
5: Ma perché? Ma non ci sono.
4: Grazie amico mio, sei un signore.
5: Ma come sono un signore? Ma perché lui dà per scontato che vabbè, lo adoro comunque.

0: Buongiorno mondo, buongiorno!
1: Ma buongiorno!
0: Buongiorno! Buongiorno, benvenuti a questa nuova puntata di Sveglioni, mercoledì 13 maggio 2016.
1: No, 2026. Tra l'altro è il 19° anniversario della mia prima comunione. Io 19 anni fa, esatti, il 13 maggio 2007 facevo la prima comunione.
0: Ma che cos'è?
1: Ma com'è?
0: Ma cosa stai
1: dicendo?
0: No,
1: ci sono ancora delle foto, penso.
0: Ma non mi ricordo io quando ho fatto la mia prima comunione.
1: Eh no,
0: non
1: Eh sì, me lo ricordo, sono un po' autistico sulle date in realtà.
0: Bene. Detto questo,
1: Sto
0: seguendo il caso Garlasco.
1: Sì, ecco, perfetto.
0: Cioè,
1: sì.
0: Ma vogliamo parlare del bravissimo, magistrato Annalisa Imparato?
1: Lei è un bel magistrato?
0: È un magistrato. Magistrato, cioè, bravo e competente.
1: Ma non lo sai, non l'hai mai sentita?
0: Secondo me è bravissimo. Vabbè. Proprio bravo magistrato.
1: Beh.
0: Bravo.

0: Arancia fra quintale qui su Radio
1: Arranciata,
0: Latte
1: Miele. No, l'arancia.
0: No, arancia, io per me arancia, finita con arancia.
1: Fra quintale, fammi solo l'arancia, l'aranciata era...
0: Senti, io non so perché quando ascolto il mio oroscopo si spezza sempre a metà, si taglia sempre a metà. Come mai?
1: Ah, qualcuno lo sa. Io non c'entro nulla, anche perché cioè, se devo anche mettere a guardare l'oroscopo, diventiamo...
0: E perché, scusa, quando lo chiedo al mio Alexa...
1: Te lo taglia a metà.
0: Bene, me lo taglio a metà, non lo so. Vabbè, e sentiamola adesso per intero, ovviamente dall'FM, che è la cosa migliore, e Paolo Fox.

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
2: stelle. 13 maggio 2026, buona giornata a tutti. Ariete, grande energia, grinta in crescita, possibili miglioramenti in amore già verso il weekend. Problemi legali, pratici? Beh, ricordiamo che da luglio Giove sblocca molte cose. Io spero anche prima. Toro, sei tra i segni più forti del momento e riesci ad essere stabili anche in periodi complessi. Il lavoro premia, contatti, collaborazioni forti, in amore arrivano settimane importanti, tra l'altro tra poche ore Venere, in un nuovo passaggio planetario, regalerà complicità, apertura. Gemelli, fase di recupero dopo un periodo complesso, io continuo a credere che marzo e aprile siano stati mesi molto tosti. Più chiarezza nelle scelte, c'è anche la possibilità di rimettere a posto situazioni passate. In amore torna il dialogo, la serenità. Cancro, dopo un aprile pesante si riparte, energia bassa ma in miglioramento. Lavoro in recupero, Venere aiuta l'amore dalla prossima settimana. Perché? Perché entrerà nel tuo segno. Leone, sei forte ma serve un pochino di pazienza, facciamo passare questo sole nervoso, questo mercurio poco chiaro che soprattutto agli inizi di maggio ha fatto rallentare alcuni progetti. Intendiamoci, sei vincente, le sfide le vinci tutte, però che fatica. In amore, situazione più stabile dalla prossima settimana. Vergine, fase di chiarimento dopo tanti problemi. Se lavori come dipendente avrai assistito a dei cambiamenti in seno alla tua azienda, così anche se hai un'attività in proprio, tutto è stato da rimaneggiare, ristabilire. In amore serve attenzione alle parole, ma attenzione dalla prossima settimana, novità. Bilancia, le tensioni ci sono, almeno dal punto di vista astrologico, avere Giove, Saturno e altri pianeti in aspetto nervoso ha creato dei problemi e anche oggi potrebbe portare qualche tensione di troppo. È il momento di chiudere ciò che non funziona, anche se capisco che spesso l'incertezza domina nella tua vita. Scorpione, ancora alti e bassi, soprattutto economici e lavorativi, ma sempre meno, perché con la fine di maggio e poi ancora di più con gli inizi di giugno arriveranno riconoscimenti in amore e recupero dalla prossima settimana con Venere che sta per tornare amica. Sagittario, grande energia per il lavoro, nuovi progetti, in amore piccole distanze temporanee, ma sei tra i segni che da martedì prossimo potranno avere qualcosa di più. Quindi se proprio devi affrontare un confronto d'amore o familiare, aspetta. Capricorno, fase di recupero dopo settimane pesanti, c'è più serenità in arrivo e possibilità di chiarimenti. Forse servirebbe meno stress, ma capisco che non sia tu a generare questa fase di agitazione. Ogni giorno, già da diverse settimane, devi affrontare problemi e superare ostacoli. L'acquario vive una settimana impegnativa con problemi pratici, burocratici, anche discussioni. Serve calma, magari anche un aiuto esterno se necessario, di una persona qualificata. In amore, situazione in recupero. Attenzione però a qualche problema con Leone e Scorpione. Per i Pesci è un periodo molto favorevole, bisogna agire e non aspettare, buone opportunità nel campo pratico, iniziative personali vincenti. Se ti devi difendere da un'accusa, cerca di parlare, capire

0: cosa devi fare entro la fine di giugno. In amore arrivano conferme, anche solidarietà, ecco, da persone che ti vogliono bene. Venere sta per tornare amica. Vi abbraccio e vi aspetto domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
3: Spot! Questa realtà radiofonica presente sul territorio seleziona persone o agenti commerciali.
4: Vorremmo incontrare persone intraprendenti che abbiano l'ambizione di promuovere la propria attività col nostro marchio.
3: Se hai talento e voglia di realizzarti, entra nel nostro team.
4: Telefona al 335 816 99 25. Mail info@retesudaudio.com.
5: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
6: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
5: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
6: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
7: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di
1: latte
7: genità.
1: Miele.
8: Abbassala i miei sogni con la mia musica.
1: Latte Miele.
9: Se mi sognerai.
10: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.

0: La canzone di Annalisa si chiama Canzone Estiva, scusate la ripetizione. Buongiorno sveglioni, mercoledì 13 maggio, prima cosa da fare, almanacco.
1: L'almanacco del giorno. Cos'è successo oggi? Non lo sapete? Non preoccupatevi, ve lo raccontiamo noi con l'almanacco del giorno.
2: L'almanacco del giorno.
3: Ebbene sì, oggi è 13 marzo. Sì, marzo. Vabbè,
0: 13
3: oggi non ci
0: maggio.
3: Sono. 13 maggio è. Santi Quiz. Sei
0: sì,
3: pronto?
0: Pronti.
3: Vabbè, la più famosa.
0: Maria.
3: Beata Vergine Maria di Fatima. Speriamo che faccia il miracolo per quest'anno, che ne ho bisogno. Poi il secondo. Top.
0: Il
3: secondo.
0: Il secondo
3: più famoso, sì.
0: Ah, Giuseppe.
3: L'altro
0: Pietro.
3: Bravo, San Pietro Nolasco. Perfetto. È il 25 dicembre.
0: Natale.
3: San Natale di Milano. Quando c'è un'uscita importante, quella per scappare, l'uscita?
0: La via di fuga.
3: L'uscita di?
0: Di emergenza, di sicurezza.
3: Oppure di?
0: Di sicurezza, emergenza, di panico.
3: Che serve agli addetti, quindi l'uscita di?
0: Emergenza, no, l'ho detto. Sicurezza, l'ho detto.
3: Servizio? Bravo. Ma è San Servazio.
0: Vabbè, ma ragazzi.
3: Poi una cantante con la grinta, diciamo, in corpo. Che ha fatto Amici.
0: La Alessandra Amoroso.
3: No.
0: Emma.
3: Bravo, Sant'Emma, Vergine Martire. Accade oggi 1994, debutta nelle sale Il Corvo. Brandon Lee, lo ricordiamo, figlio di Bruce. Nati in questo giorno 1986, Robert Pattinson, per chi non lo sapesse.
0: Twilight,
3: bravissimo attore. 1924, Giovanni Sartori, grandissimo editoriale su Corriere della Sera, politologo, eccetera. 1950, un grande musicista della musica americana, diciamo che lui era non vedente e suonava il piano. Sono due, dai, vediamo se sbagli.
0: Uno è Bocelli, ma non è.
3: No, è americano.
0: Non mi viene.
3: I just call to say I love you.
0: Così
3: I
0: mi just... confondi solo più le idee.
3: Stevie Wonder.
0: Stevie Wonder.
3: Poi questo è quello che dovrei fare l'intervista ai cantanti. Nati sportivi 1957, il grande portiere della tua Juventus.
0: Zoff.
3: No, 57.
0: 57.
3: Stefano
0: Tacconi.
3: Bravo Stefano Tacconi, un bacione al grande portiere. Nel 1983 nasceva Yaya Touré,
0: centrocampista Barcellona Manchester City.
3: Bravissimo. Scomparsi oggi nessuno.
0: Meno male, io credevo ci fosse un lungo elenco di scomparsi. Prossimo a cantare, a proposito di Juve, invece un artista che ti fa Toro e ti fa Toro come i pazzi. Ricordiamo, Toro Juve sarà il derby all'ultima giornata. Willy Peyote, suono ultimo singolo Kodak.
4: Mentre

0: Il momento che preferiamo, quello in cui voi ci fate ridere con le vostre barzellette al 335-787-1910. Bravi ragazzi e ragazze, perché ne state mandando tantissime. La regola è che non ci sono regole. Vi ricordiamo che qualora vi venisse in mente adesso una barzelletta, potete tranquillamente mandarcela. Se vi venisse tra 10-15 minuti, non c'è problema, potete mandarcela ugualmente. L'importante è che voi lo facciate, perché non si possa iniziare tutte le mattine la puntata, per esempio, così.
1: Ciccio, gli scappa di fare la pipì, e le piccine,
0: Ciccio.
1: No? Che la mamma gli fa? Vieni, ti porto io un bagno. No, no, la nonna, perché la nonna? Perché ti trema la mano?
0: No!
2: No, bella questa. Questa è bella, devo dire, molto bella.
0: No, la no.
2: Va bene, se volete mandare le vostre barzellette sapete come si fa. 335-787-1910, questo è il WhatsApp audio.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Spot.
4: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione AIRO, con sede a Rionero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rionero. Noi dell'AIRO siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'AIRO, in ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza, a sostegno dei malati di cancro. Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rionero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
5: Edoardo De Simone non sa neanche cosa vuol dire.
6: Beh,
5: ma
6: sì,
5: è
6: succo
5: una
6: di
5: bevanda.
6: Limone, buonissimo. Ci mancherebbe.
5: Ah, ok. Allora ce l'ascoltiamo. Limonata cia cia con Giuni Russo.

0: Boy Band, i Velvet qui su Radio Latte Miele, una canzone fenomenale, a me è sempre piaciuta tanto questa canzone, mi dispiace che i Velvet non facciano più musica, anche perché ce ne vorrebbe di musica così, soprattutto di boy band, rock band, eccetera.
1: Non ne fanno più. Ma quelle di una volta, hai ragione.
0: Non ne fanno più. Appuntamento con la storia della musica.
2: L'appuntamento con la storia della musica. Ogni giorno negli sveglioni.
1: Era il 13 maggio 1990, quel giorno Scrivimi di Nino Buonocore debutta nella Hit Parade, pezzo scritto a quattro mani con Michele De Vitis e inserito nell'album Sabato, Domenica e Lunedì. Buonocore raccontò che aveva già finito l'album e questa canzone nacque in modo casuale, testo e musica in 4 minuti, di getto, senza correzioni. È venuta fuori senza che i due si rendessero conto di aver scritto un successo, capirono soltanto dopo la sua forza.
3: Una volta forse il cantautore anche, era anche una guida, soprattutto negli anni 70, anni 80. Credo che attraverso la musica sia stato in grado anche di dare un grande aiuto ai cambiamenti, no? Sociali.
4: Certo.
3: Quindi credo che la figura del cantautore sia stata molto importante in passato, adesso un pochino meno.
1: Presentando questo brano, Buonocore si classifica terzo al Festival Bar e secondo al Cantagiro. La canzone, inoltre, fa parte della colonna sonora del film Non ti muovere, diretto e interpretato da Sergio Castellitto nel 2004.
0: Quanti pianti ho fatto con questa canzone, una canzone che mi emozionava davvero e vabbè, Buonocore è uno dei più grandi autori italiani, la sentiamo, se volete piangete con me.
5: Scrivi.

0: Scrivimi Nino Borocore, una canzone del 1990. Io avevo 9 anni e devo dire che veramente ancora oggi, a distanza di 40 anni, 37, mi fa venire i brividi.
1: Beh, che sensibilità che aveva lui, cioè, nel fare musica. Anche lui con l'R Moscia, tra l'altro. È stato forse uno dei primi ad avere successo cantando con l'R Moscia, proprio super, super marcata.
0: No, ma è proprio bello il testo di questo amore che poi a quei tempi veniva buttato giù su dei fogli perché si scriveva tanto e quindi chiede a questa persona che se ha voglia di scrivergli, di parlare, di sentirlo, di buttare giù due righe e mandargliele. Bellissimo, bellissimo.
1: Nel 2026 sarebbe WhatsAppami.
0: Sì. Sai che non esistono più le cartoline, ma... settimana scorsa, andando con il mio amico, allora io sto organizzando la festa per un mio amico che è scomparso l'anno scorso.
1: Certo.
0: Faremo una festa nella zona di Seregno, nella Brianza, e stiamo andando a cercare un po' tutto l'occorrente per realizzare questa festa. In una cartoleria ho trovato, pensa che strano, le cartoline di Seregno.
1: Ma perché uno doveva andare una cartolina da Seregno?
0: Da Seregno si vede che era una cartoleria in fallimento, stava per chiudere, e aveva messo a disposizione queste cartoline che regalava per liquida tutto chiudendo, regalava le cartoline. E allora ne ho prese un malloppo, me le sono tenute perché è un bel ricordo, devo
1: ma
0: dire.
1: Ma scherzi, le cartoline, ma chi è che manda, cioè ti hanno mai mandato?
0: No. A Seregno no, anche perché non è un posto
1: di... Prego, inizia a mandarle randomicamente. Tu inizi a mandare a caso, ti fai dare degli indirizzi, oppure le spedisci a degli indirizzi randomici in tutta Italia.
0: Una non so se esistono Seregno. Ancora i francobolli. I francobolli esistono.
1: Allora, sveglioni, se volete una cartolina da Seregno scritta da Alan Caligiuri al 335-787-1910, ci scrivete il vostro indirizzo e tu però ti prendi poi l'impegno di mandarle.
0: Giusto, promesso.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Spot. Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.

0: Successo dei The Colors, un ragazzo e una ragazza su Radio Latte Miele. Buongiorno, è mercoledì 13 maggio.
1: Il flow? Ma il basso abbassami il flow?
0: Pronto?
1: Sì, così non lo so. Si sente là in fondo?
0: Ma là in fondo dove? Sono solo io?
1: Sì. Pronto. Le mani al cielo, grazie.
0: Ma di chi? Non c'è nessuno.
1: Tampax. Io sono Tampax, faccio brutto in tutta l'Europa, vi prendo a schiaffi.
0: Tutto a posto, amico mio.
1: Ah, siamo in collegamento?
0: Da mo,
1: con
0: ciao
1: quella
0: Tampax.
1: Radio sfigata?
0: Ma come quella radio sfigata?
1: Edoardo?
0: Sono io.
1: Sì, ciao, sono Tampax.
0: Lo so, me l'hai già detto, tutto a posto.
1: Siete in linea qua con le foro.
0: Cosa? Che è successo? Si è rotta la linea? Che è successo, Tampax?
1: Sto preparando, siamo qua, stiamo facendo le prove.
0: Per
1: Eurovision
0: cosa?
1: 2026.
0: Ma no, la prima semifinale è andata in scena ieri, tu non c'eri, ieri non t'ho visto. Ieri ho visto la semifinale, ma tu non c'eri, Tampax.
1: Ascolta. Le butto le parole in inglese?
0: Ma a chi lo chiedi?
1: Tipo, your mother is a bitch.
0: No, per favore, Tampax.
1: Fuck you.
0: No,
1: fuck
0: non si dice
1: you.
0: Queste cose.
1: Fuck you.
0: No.
1: È bello se parte il coro anche del pubblico. Dai,
0: no.
1: Pubblico.
0: Ma pubblico
1: fuck
0: chi?
1: You.
0: Ma...
1: fuck you.
0: Tampax, ma che pubblico? Non c'è nessuno.
1: Edo,
0: adesso.
1: Va che ti stanno salutando. Fuck you. Fuck you.
0: Ma non ce la stai facendo tutto tu.
1: Allora, guarda, è stata un'esibizione fantastica.
0: Ma non c'eri, ma quando ti sei esibito?
1: Bellissimo.
0: Ma io l'ho vista
1: poi,
0: tutta. Non c'eri.
1: Ti dico una cosa, non dirla a nessuno.
0: Sì.
1: Ho fatto una tresca qua.
0: Come hai detto? Che hai fatto?
1: Quella ce l'è.
0: Che
1: la Lituania.
0: Cosa hai fatto con la Lituania, Tampax?
1: No, c'è Tampax. Cantante qua che...
0: No, Tampax.
1: Sei la corista, ma...
0: No, ma lascia perdere. Cosa è?
1: Do you want come in my room?
0: No, Tampax, non si dice adesso.
1: Hai broke i brani, bella.
0: Cosa? Hai broke...
1: Sì, poi ti insegno la canzone. Vabbè, ragazzi, devo andare. Devo andare in camera.
0: Tampax, per favore.
2: Su Radio Latte Miele, la giornata sai che inizia bene. Alzate quel volume tutti insieme e fate partire i cori, ci sono gli sveglioni.

0: L'ora esatta è offerta da
1: Eurofestivalnews.com. Il punto di riferimento per l'informazione eurovisiva italiana ti regala la più completa guida all'Eurovision 2026. Scaricala gratis in versione ebook dai principali digital store italiani e internazionali. Oppure su eurofestivalnews.com/guide. Scegli l'informazione di qualità. Segui l'Eurovision in tempo reale con noi. Sette in punto.
2: Spot. Tutto pronto per il tour latte miele estivo. Tante novità e tanti artisti italiani pronti a esibirsi nella tua piazza.

0: Grammy Agnello e tanti altri. La musica italiana in tour, direttamente nel tuo paese.
1: Per portare il nostro tour Latte Miele nel tuo paese, basta telefonare al 347 28 51 720.
0: Il solito concerto, ma uno spettacolo dal vivo. Interviste, presentazioni e dirette social con tanti artisti in una sola serata.
1: Per saperne di più, chiama il 347 28 51 720.
0: Radio Latte Miele, sempre al tuo fianco e adesso anche in piazza.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele è ovunque. Portala sempre con te.

0: Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore qui su Radio Latte Miele. Devo dire che non è più così, secondo me. No, alle ragazze piace l'uomo, quello tosto.
1: Gli piacciono i dischi sveglione alle ragazze.
0: Gli piace la canzone di Gomorra, secondo me.
1: Senti, a proposito di disco sveglione, ti lancio una mina. Occhio al mashup, perché la base, beh, non ve la spoilerò. Il cantato è quello di Achille Lauro, Incoscienti Giovanili.
2: Casalinga?
1: Senti che roba.
2: Casalinga?
3: Amore mio, veramente.
4: Ma perché?
3: Se non mi ami, muoio giovane.
1: Il livello è quello.
3: Ti chiamerò da un'auto green, tra 100 vite o giù di lì. Di amore muori veramente.
4: Non vedo le mani che ho.

0: Sì, sì, sì, abbiamo portato Achille Lauro, l'abbiamo messo nel... Niente, se... l'abbiamo messo sul sedile delle giostre e gli abbiamo detto divertiti, amico mio, e lui ha...
1: Mi sono preso bene, mi sono preso bene.
0: Sì, vai tranquillo, va bene. Non ha senso.
1: Ed è solo le news, giusto?
0: Direi di sì.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Antivirus in quarantena a Milano, un turista inglese che era sul volo con la paziente olandese. Rimangono sotto osservazione 4 italiani, tra loro i 2 marittimi in quarantena, i campioni di uno dei 2 allo Spallanzani di Roma. Test per antivirus anche su una turista argentina ricoverata a Palermo. Massima cautela ma rischio contagio molto basso, conferma il ministro della Salute Orazio Schillaci. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per porre fine al conflitto con l'Iran, lo dice Trump prima della partenza per Pechino, dove vedrà il presidente cinese Xi Jinping. Con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, ha aggiunto anche il presidente americano. Resta tuttavia lo stallo tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. No ai negoziati senza fine della guerra in tutti i fronti, in particolare in Libano, insiste Teheran, che chiede anche il riconoscimento del diritto di sovranità sullo stretto di Hormuz. Tennis, azzurro in primo piano agli internazionali d'Italia. Sinner liquida Andrea Pellegrino e vola ai quarti, dove affronterà Rublev. Darderi batte Zverev e ai quarti trova il giovane talento spagnolo Hodar. Ed è tutto, a più tardi.
9: Spot.
10: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
11: Asta Mobili, la metà è gratis.
10: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
12: Aperto anche la domenica.
13: Tutto pronto per il tour latte miele estivo. Tante novità e tanti artisti italiani pronti a esibire.

0: Zibo, Grammy Agnello e tanti altri. La musica italiana in tour, direttamente nel tuo paese.
1: Per portare il nostro tour Latte Miele nel tuo paese, basta telefonare al 347 28 51 720.
2: Vola, colomba bianca, vola.
0: Non il solito concerto, ma uno spettacolo dal vivo. Interviste, presentazioni e dirette social con tanti artisti in una sola serata.
1: Per saperne di più, chiama il 347 28 51 720.
0: Radio Latte Miele, sempre

0: e adesso anche in piazza.
1: All'Asta Mobili Carelli Center di Bari Modugno, spettacolare promozione. Fino al 31 maggio il trasporto e montaggio sono gratis. In più ricevi in omaggio la favolosa poltrona Nube. Asta Mobili Carelli Center, strada statale 96 Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
2: C'è una strana espressione nei tuoi occhi.
3: Latte miele. Latte miele.
4: Servirebbe avere occhi profondi, grandi, come due pozzi.
5: Radio Latte Miele.
3: La tua musica italiana.

0: Paola Iezzi in stessa direzione, stessa, identica, precisa.
1: Tutte e due a destra, tutte e due a sinistra, non c'è la via di mezzo praticamente. Stiamo dicendo questo. Allora, senti una cosa, ieri ho
0: dimmi,
1: visto l'Eurovision,
0: dimmi.
1: Ieri ho visto l'Eurovision.
0: Ah, l'hai visto?
1: Ah, voglia,
0: saremo io e te, ma così.
1: Posso dirti?
0: Ma non dice a così, hai visto?
1: No, alla fine sì, alla fine lo dice.
0: Ah, lo dice?
1: Alla
0: perché
1: fine
0: ho quando... notato che lo cambia.
1: No,
0: lo
1: no,
0: cambia,
1: alla fine quando fa... saremo io e te a così, sarà per sempre, si implode il palazzetto. Cioè,
0: sì,
1: per
0: sì.
1: Gli altri applausi, cioè ieri la roba che ho visto, no? Per gli altri applausi, sì, boati. Mm. Quando lui fa così, sarà per sempre sì. La gente si butta giù dalle balaustre, cioè succedono delle robe.
0: Però, bene, cioè, vorrei dire bene, no? Vorrei dire chi te l'aveva detto.
1: È cioè, veramente tanto amato. Il problema... e che il voto è diverso, cioè purtroppo il meccanismo di voto è diverso. Dobbiamo sperare che la gente a casa abbia la stessa reazione di quella che è al palazzetto, perché se dovessimo basarci solo sul palazzetto, ma non c'è partita mai, mai.
0: Non c'è partita mai, e io l'ho già detta, questa cosa te l'avevo già detta, e l'ho detta anche a Sanremo e tutti mi ridevate con
1: comunque,
0: me. No, figurati,
1: no, è,
0: vince,
1: forte, è forte. Qualificate sono Grecia, Finlandia, Belgio, Svezia, molto bella la canzone della Svezia, un po' tecno, Moldavia, Israele, Serbia, Croazia, Lituania e Polonia. Non ce la fa San Marino di Senit, che ci è venuta anche a trovare con Boy
0: no,
1: Giorno.
0: Cavolo,
1: non ce l'ha fatta
0: stata Senit da
1: Matilde,
0: noi?
1: Matilde, Matilde, Matilde.
0: Ah, ok.
1: Non ce l'ha fatta, non ce l'ha fatta, niente.
0: E
1: fuori dal giro.
0: Volevo dirti, ma ce n'è? Situazioni.
1: Allora, io quello che ho visto ieri è un paio di cose molto strane. Beh, devo dirti che appunto la Svezia non è la tipica svedese, onestamente.
0: No, no.
1: Però aggressiva, capito? Cioè, va bene,
0: sì.
1: Nel senso proprio. Sì, sì, sì, sì, devo dirti.
0: Sì,
1: che...
0: ci stiamo, diciamo, sì, ci stiamo.
1: La Croazia sono carine ma sono strane, con tutti questi segni, boh.
0: Carine ma strane.
1: Sì, io non sai che non sono fan delle... No, perché hanno queste cose di questi segni in faccia, con loro cose che comunicano.
0: Ah, ok.
1: Non è che io capisca molto.
0: Vabbè, chi vince questo Eurovision, secondo te?
1: Non lo so, guarda, ieri lui ha fatto... Non voglio tirarcela,
0: ma
1: non ce la voglio
0: lo devi
1: tirare.
0: Dire, però devi dire
1: no.
0: Che avevo ragione. Devi dire Alan avevi ragione.
1: Aspetta, aspettiamo che vinca, però c'è da vedere
0: però
1: anche la seconda semifinale.
0: Devi dire Alan avevi ragione, vabbè. Tu
1: Alan,
0: sei il top.
1: Avevi ragione.
2: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo se no.

0: sognare insieme a te.
1: Baciamoci, Eugenio, in via di gioia. Vostro amico anche, no? Amico
2: sì, di un gruppo, Rossi, una sì. band. No, gli Eugenio in via di gioia sono venuti più volte. Hanno chiacchierato tante okay. volte con Doug. Sì. Non so con Simo e Vaschi se abbiano mai chiacchierato.
1: Però dico, piano piano stanno salendo.
2: Faranno il forum l'anno prossimo, quindi vediamo, vediamo.
1: Non male, non male. Ieri, devo dire questa cosa assolutamente sì, prima dell'indovinello sì. perché mi ha segnato. Ho visto un video di Checco dei Modà, caro amico.
2: Male.
1: Gli voglio molto bene. A parte male, ma... ha fatto un annuncio dove purtroppo non farà lo stadio di Torino. Ha detto, era molto triste quando lo diceva, ha detto ci abbiamo provato in tutte le maniere, purtroppo dobbiamo ammettere che non siamo riusciti a riempirlo, mi dispiace di questa brutta figura, quindi ci ha messo la faccia a differenza di gente che fa finta di riempire stadi e poi compra biglietti e... ha detto però non vi preoccupate, faremo lo stesso lo spettacolo a Torino, lo faremo nel palazzetto, però vi dico la verità, non siamo riusciti a riempire lo stadio, quindi i biglietti non saranno più per lo stadio ma per questo palazzetto, sempre a Torino, lo stesso giorno, quindi per chi aveva preso magari la giornata di lavoro piuttosto che non perderà nulla perché... lo facciamo al palazzetto, però era molto triste mentre lo diceva perché raccontava di non aver venduto tutti i biglietti. Capita,
2: purtroppo
1: anche
2: capita, purtroppo capita, purtroppo capita. Cambiamo mood.
3: Se la giornata sì. bene vuoi passare, con l'indovinello degli sveglioni devi cominciare.
4: Bene, bene, adesso iniziamo quiz. Con il quiz. Andiamo quiz. Avanti con il quiz.
2: Cercherò di essere quanto più rapido possibile. Ti aspetta sempre dove lo lasci. Che cos'è?
1: Questo è il... Ti aspetta sempre dove lo lasci. Beh, di sicuro non è Ragù il mio cane.
2: Sì, esatto.
1: Che lui se ne va a scappa.
2: Lui va,
1: ti aspetta sempre dove lo lasci. Che cos'è, giusto?
2: Esatto, che cos'è? Facile, facile, facile.
1: Facile, facile.
2: Mica tanto.
1: Ci sono tante cose che ti aspettano.
2: Dove le lasci? Vabbè, ognuno poi dia la sua interpretazione. Vabbè. Vediamo se è la mia.
1: Sveglioni, lo sapete, il WhatsApp audio deve essere al 335 787 1910. Mi raccomando.

0: Riconosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
4: Febal Casa, Febal Casa.
3: Più info su febalcasa.com.
5: Spot.
6: Quando i nostri monti, abbracciati dal caldo, si ricoprono di un rigoglioso manto verde, vuol dire che sono pronti ad accogliere chi li presiederà e li proteggerà. La razza bovina podolica. Armonica presenza tra passato e presente. Stiamo assistendo ad un rito secolare, la transumanza, il trasferimento a piedi delle mandrie dalla pianura, dove hanno trascorso l'inverno, fino ai nostri pascoli incontaminati, percorrendo gli antichi tratturi. Noi ci stiamo preparando per offrirvi il meglio, tipicità, genuinità, novità. A Pesco Pagano, in provincia di Potenza, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto, Podolica, la prima sagra in Italia a chilometri zero, dedicata alla carne e ai formaggi, di razza bovina podolica. Vi aspettiamo il 31 luglio e il 1 agosto, a Pesco Pagano.
7: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
8: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
7: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
8: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana. Costruiamo qualità ogni giorno.
9: Indovinello di oggi dice: ti aspetta sempre dove lo lasci. Che cos'è? Sembra facile, eh? Mi raccomando, veloci, 335-787-1910.

0: Vasco Rossi, Rewind o Rewind, quello che preferite. Devo dire che questa canzone dà la carica, soprattutto oggi, mercoledì 13 maggio. Buongiorno, noi siamo gli Sveglioni.
1: Buongiorno.
0: Adesso è arrivato il momento di parlare con i piccolini.
1: Sì, esatto. In realtà vi vogliamo ricordare un appuntamento molto, sì, molto bello. Il 12, vai, 13 e 14 giugno siamo a Rimini, quindi un posto che conosciamo anche abbastanza bene. C'è questa, sì, manifestazione che si chiama Mare di Libri, che è il primo festival in Italia dedicato interamente ai ragazzi e alla lettura. È la sua 19ª edizione. Ci saranno 3 giorni di chiacchiere, incontri con autori, spettacoli, novità, tutte comunque incentrate, sì, verso i ragazzini, ma c'è anche qualcosa per i più piccoli, visto che noi comunque,
0: bello,
1: abbiamo una bella fetta di ascoltatori in quella zona. Magari vi va,
0: sì,
1: di
0: sì, salutiamo tutta l'Emilia Romagna che ci segue fortissimo. Devo dire che noi saremo anche a Rimini, o io sarò a Rimini al Bagno 100, perché quest'estate sarò lì con ovviamente il mio amico Gendry, che realizzerà un ceringhito. Se volete passare a trovarci, magari mi avanzano qualche maglietta di Radio Latte Miele.
1: Ma no? Speriamo, lo spero per i ragazzi che passeranno. Tra l'altro, quest'anno a Mare di Libri, quest'anno ricorrono i 50 anni dalla morte di Agatha Christie, verrà realizzata una speciale escape room ispirata ad un libro che poi non rimase nessuno. Quindi veramente veramente bella, insomma, per i ragazzini, per i bambini, insomma, c'è un bel weekend da riempire. Potete, sì, fare, sì, alternare mare e festival, non è che dovete star lì per forza H24.
0: E noi siamo lì tutti insieme, tutti, esatto, insieme a Rimini. Vi aspettiamo, venite numerosi. Adesso invece questa canzone, cioè,
1: quasi quasi a Rimini vengo anch'io. Leggere mare
0: e pag Rimini, tu vai dove ti porta, sì,
2: vai.

danzare insieme alle onde. Mi piace molto perché l'oceano mi provoca. È un tipo socievole. Mi credono pazza tutti, ma il bello per me, lo sai, è fare soltanto quello che vorrai. Sei brava e rispettosa, fiera più che mai, ma la tua anima esprime ora il sogno che in fondo hai. Il cuore ti sta parlando e io lo ascolterei.

0: la grande protagonista di questo film che si chiama Oceania, anzi cartone animato che sta per diventare un film, fra poco lo vedremo anche in televisione, al cinema come sì. Film sotto forma di film, devo dire che è proprio bello, è bello il cartone e speriamo che sia bello anche il film,
1: ma speriamo però... sì.
0: Replica la stessa storia, quindi uno cioè, va al cinema.
1: Beh,
0: per
1: anche
0: Lilo
1: e Stitch replicava la stessa storia. Però è vero sì, che Lilo e Stitch il film era più vecchio. Esatto, era più vecchio il primo.
0: Va bene, bambini, è il vostro momento. Sta settimana, purtroppo, ci hanno lasciato a bocca asciutta i nostri personaggi dei cartoni animati e soprattutto Gianmarco. Lo dico sempre.
1: No,
0: quindi, cari miei bambini, è il vostro sfogodromo. Cosa facciamo? Siccome noi abbiamo un regalino da darvi a questo fine settimana, quindi venerdì. Dovete provare a vincerlo. Come vi facciamo sfogare? Non vi va bene qualcosa della vostra vita? Per esempio, i vostri genitori vi fanno fare troppi compiti e poco divertimento. I professori e i maestri vi fanno fare troppi compiti e non lo so, tipo come si dicono? Si,
1: potete sfogare, potete dire quello che volete. Potete, tra l'altro, se volete, anche essere anonimi. Per non far capire chi siete.
0: Senza dire il nome, dici.
1: Esatto. Ma sì, così magari se vogliono dire qualcosa ad un compagno e questo compagno ascolta la radio, non sanno che sta parlando di loro.
0: Ma ce l'abbiamo uno sfogodromo di un bambino
1: voglia,
0: di ieri?
1: Diamo un piccolo
0: allora
1: esempio.
0: Sentiamolo.
2: Io latte e miele, sono libero sì. Da Cesena, ho 10
0: Ciao.
2: Anni. E
0: ciao,
2: a me
0: amore.
2: Mi dà fastidio delle volte.
0: Cosa?
2: Mia mamma che non mi ascolta.
1: Vedi,
0: è giusto, perché tua mamma non ti ascolta?
1: Niente. Però dà fastidio se la mamma non l'ascolta.
0: C'ha ragione, c'ha
1: mica
0: ragione.
1: Solo i figli devono ascoltare i genitori. Non capisco.
0: Sì. Raccontateci anche dei vostri fratelli, sorelle, dei vostri amici, magari. O qualcuno che vi bistratta, magari quando giocate a calcio, si può dire. Sì, ma diciamolo, amici.
1: Dite quello che volete.
0: Compagni. Il numero lo sapete qual è. Quindi 335-787-1910. Dovete solo. Prendere il telefonino a mamma e papà adesso in macchina.
3: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E ora passiamo al cancro.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
8: Spot.
9: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
10: Asta Mobili, la metà è gratis.
9: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
11: Aperto anche la domenica.
12: Tutto pronto per il tour latte e miele estivo. Tante novità e tanti artisti italiani pronti a esibire.

0: Cataldo a Gazebo, Grande Agnello e tanti altri. La musica italiana in tour, direttamente nel tuo paese.
1: Per portare il nostro tour Latte Miele nel tuo paese, basta telefonare al 347 28 51 720.
2: Vola, colomba bianca, vola.
0: Non il solito concerto, ma uno spettacolo dal vivo. Interviste, presentazioni e dirette social con tanti artisti in una sola serata.
1: Per saperne di più, chiama il 347 28 51 720.
0: Radio Latte Miele, sempre al tuo fianco e adesso anche in piazza.
3: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
4: Dai, dimmi!
3: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
4: Realizza portali, ornie, scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gressa, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
3: Andiamoci subito, presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione all'assistenza. Assistenza post vendita con personale qualificato.
4: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano. Telefono 0976 77 150.
3: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
5: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, spettacolare promozione. Fino al 31 maggio il trasporto e montaggio sono gratis. In più ricevi in omaggio la favolosa poltrona Nube. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.

cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico,

sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: bella sta canzone, ma che fine ha fatto il mio Gali? Me lo dici?
1: Non ne ho idea, non è che io lo sento. Tra l'altro secondo me abita dalle mie parti, sì. Perché più volte mi è capitato di vederlo parcheggiare un bel macchinone.
0: Tipo
1: un
0: macchinone?
1: Un SUV nero,
0: quale,
1: opaco.
0: Quale? Dai, dimmi,
1: la marca è quella con i quattro cerchi.
0: Ma molto bello.
1: Però è enorme, sì. È una montagna. Vabbè. Non è una macchina, è una
0: montagna. Ti dico solo che Rocco Hunt va in giro con Lambo, quello SUV, quindi che diciamo che Gali si può anche permettere quella macchina.
1: Ma Rocco Hunt ne ha guadagnati,
0: Io, a me piace, Rocco Hunt sì, perché è anche autore di tanti testi, tipo Roma Bangkok, che è solo quella che ha fatto scalare, diciamo, la sua banca, ha fatto scalare non le classifiche, la sua banca.
1: Di Roma Bangkok.
0: Va bene, andiamo direttamente alla risposta, alle risposte del nostro indovinello. Qual
1: sì, lo trovi sempre dove lo lasci. Vi abbiamo chiesto che cos'è, voi ci avete dato un po' di risposte, sentiamole.
2: Buongiorno Latemiele.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
2: La risposta all'indovinello è?
0: Sì.
2: Il letto.
1: No, a me non piace.
2: Saluti
1: questa.
2: Saluti da Nunzia alla Sardegna.
1: Non mi piace tanto questa, no.
3: Buongiorno sveglioni. La risposta dell'indovinello di oggi, secondo me, è il libro. Buona giornata.
1: Quasi, palo.
4: Buongiorno cari sveglioni, sono Michele da Cottole. L'indovinello di oggi potrebbe essere il letto. Grazie e buona giornata.
0: Tutti il letto?
1: A me non torna.
5: Buongiorno sveglioni. Buongiorno. Allora, la risposta al quiz di oggi
0: sì.
5: È il letto.
1: Ma perché il letto? Ma perché?
5: La cartolina.
1: Ah, è vero. Gli devi inviare la cartolina a Luciano.
0: Buongiorno, gliela invio da Seregno.
6: Buongiorno, sì. Edo.
1: Ciao Tony.
0: Ciao Tony.
6: Da Torino. Ma la macchina?
1: No, perché
6: buona
1: la macchina?
6: Giornata,
0: svegliarmi.
1: Ma
0: a
1: perché?
0: Volte no.
1: Ma perché?
0: La macchina a volte.
1: Tony Palo.
7: Ciao, la Latte Miele, sono Edo.
1: Ciao.
7: Sono da scuola. E
1: ciao,
7: per me la risposta all'indovinello di oggi è il gradino.
1: Il gradino, non l'ho capito.
8: Buongiorno sveglioni. Secondo me l'indovinello al quizzi è il cane.
1: No, il cane dipende, se quello di Alan no, perché ha detto che ragù scappa.
9: Buongiorno, siamo noi di Poste. Come
1: ciao
9: state?
1: Poste.
0: Ciao Poste.
9: Per noi la risposta all'indovinello potrebbe essere il segnalibro.
1: Bravi!
9: Oppure
1: bravi!
9: In senso metaforico potrebbe essere un ricordo.
1: Bravi!
10: Buona giornata.
9: Ciao, buona giornata.
0: Vabbè, Poste,
1: bravi,
0: altro
1: Poste.
0: Livello, Poste.
1: Bravi
0: Poste,
1: Poste.
0: Altro livello.
1: Bravi Poste, bravi. Bravissimi, per me era il segnalibro. Comunque c'è un ultimo audio che ti chiedo di analizzare un attimino insieme. Io non ci ho capito niente.
0: Sì, vai.
11: Buongiorno latte e miele. Campione, stamattina hanno sbagliato.
1: Campione è il marito.
11: Boh, secondo me potrebbe essere l'impronta digitale. Comunque anche la sedia.
1: Ecco, allora la domanda è: com'è che si passa con questa facilità da un'impronta digitale una sedia?
0: A sgridare tuo marito anche.
1: Campione, niente, campione oggi, palo. Campione. Poi l'impronta digitale
0: per noi
1: e poi la sedia.
0: Non lo so, però Enza e Michele, per noi avete vinto nella vita.
12: Su Radio Latte Miele, la giornata sai che inizia bene. Alzate quel volume tutti insieme e fate partire i cori, ci sono gli sveglioni.

0: più.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Eurofestivalnews.com. Il punto di riferimento per l'informazione eurovisiva italiana ti regala la più completa guida all'Eurovision 2026. Scaricala gratis in versione ebook dai principali digital store italiani e internazionali, oppure su eurofestivalnews.com/guide. Scegli l'informazione di qualità. Segui l'Eurovision in tempo reale con noi. Otto in punto.
1: Spot.
3: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione AIRO, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'AIRO siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'AIRO. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
4: La primavera di Auto R è sempre più conveniente. Volkswagen T-Roc da 16.800 euro, T-Cross da 16.950 euro, Taigo da 18.950 euro e Polo da 14.800 euro. E attenzione! Dopo il successo di aprile, sabato e domenica 16 e 17 maggio, ritorna il mercatino dell'usato del chilometro zero, con sconti fino al 20%. Super offerte di primavera da Auto R, concessionaria Volkswagen, Seat, Skoda e Cupra, Potenza, area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
5: Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
6: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
5: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
6: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza, presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
7: Ebbene sì, cari amici degli sveglioni, cari amici anche di Radio Latte Miele, purtroppo la puntata di oggi giunge al termine, ma non vi lasciamo da soli, vi lasciamo con una delle autorità più importanti di Radio Latte Miele, del giornalismo italiano, grandissimo, Francesco Bianco, buongiorno.
8: Qualcos'altro? Un'autorità.
7: The Star, mi sei mancato. Due giorni che non ci sei. Io sto male, sappilo. Perché immagino. Un amico, prima di tutto, se va via, deve avvisare l'altro suo amico. E soprattutto, devi una chiamata ogni tanto. Se non ogni ti fai tanto. Vedere per due giorni, esatto. Io la farei.
9: Ieri Luba diceva l'opposto, comunque.
8: Ma sai che io sono come la prima moglie. Io accetto che il marito, come dire, abbia delle. Distrazioni con la segretaria ventenne, va benissimo.
9: È Carruba, è proprio la classica segretaria ventenne.
7: Sì, proprio c'è la fisionomia.
8: A me, tanto poi, caro Edoardo De Simone, tornano sempre qua. Si distraggono, ma poi alla fine tornano qua. Lasciali
7: A parte che non è vero tutto questo, ma a me non piace invece il compagno zizzagnoso di Edo che cerca di metterci in combutta perché non è, cioè è geloso del nostro amore. Mi dispiace, certo. Questo mi dispiace, mi dispiace tantissimo. Va bene, siamo arrivati alla fine.
8: È questo. Va bene, c'è Paolo Fox.
7: Sì, grazie mille Edoardo De Simone,
9: grazie
7: anche se geloso.
9: Giuri, figurati, torniamo domani mattina, giusto?
7: Domani puntuali come le tasse, dalle 6 alle 8, ma dove?
8: Sulla gelosa Radio Latte Miele.
10: Perché gli sveglioni sono sempre gli sveglioni, ci sentiamo presto, eh? Fate i bravi, bye bye.

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: Latte, latte stelle. Latte miele presenta l'oroscopo di...

0: e in un nuovo passaggio planetario regalerà complicità, apertura. Gemelli, fase di recupero dopo un periodo complesso. Io continuo a credere che marzo e aprile siano stati mesi molto tosti. Più chiarezza nelle scelte, c'è anche la possibilità di rimettere a posto situazioni passate. In amore torna il dialogo, la serenità. Cancro, dopo un aprile pesante si riparte, energia bassa ma in miglioramento. Lavoro in recupero, Venere aiuta l'amore dalla prossima settimana. Perché? Perché entrerà nel tuo segno. Leone, sei forte ma serve un pochino di pazienza, facciamo passare questo sole nervoso, questo mercurio poco chiaro che soprattutto agli inizi di maggio ha fatto rallentare alcuni progetti. Intendiamoci, sei vincente, le sfide le vinci tutte, però che fatica. In amore, situazione più stabile dalla prossima settimana. Vergine, fase di chiarimento dopo tanti problemi. Se lavori come dipendente avrai assistito a dei cambiamenti in seno alla tua azienda, così anche se hai un'attività in proprio, tutto è stato da rimaneggiare, ristabilire. In amore serve attenzione alle parole, ma attenzione dalla prossima settimana, novità. Bilancia, le tensioni ci sono, almeno dal punto di vista astrologico, avere Giove, Saturno e altri pianeti in aspetto nervoso ha creato dei problemi e anche oggi potrebbe portare qualche tensione di troppo. È il momento di chiudere ciò che non funziona, anche se capisco che spesso l'incertezza domina nella tua vita. Scorpione, ancora alti e bassi, soprattutto economici e lavorativi, ma sempre meno, perché con la fine di maggio e poi ancora di più con gli inizi di giugno arriveranno riconoscimenti. In amore, recupero dalla prossima settimana con Venere che sta per tornare amica. Sagittario, grande energia per il lavoro, nuovi progetti. In amore, piccole distanze temporanee, ma sei tra i segni che da martedì prossimo potranno avere qualcosa di più. Quindi, se proprio devi affrontare un confronto d'amore o familiare, aspetta. Capricorno, fase di recupero dopo settimane pesanti, c'è più serenità in arrivo e possibilità di chiarimenti. Forse servirebbe meno stress, ma capisco che non sia tu a generare questa fase di agitazione. Ogni giorno, già da diverse settimane, devi affrontare problemi e superare ostacoli. L'acquario vive una settimana impegnativa con problemi pratici, burocratici, anche discussioni. Serve calma, magari anche un aiuto esterno se necessario, di una persona qualificata. In amore, situazione in recupero. Attenzione però a qualche problema con Leone e Scorpione. Per i Pesci è un periodo molto favorevole, bisogna agire e non aspettare, buone opportunità nel campo pratico, iniziative personali vincenti. Se ti devi difendere da un'accusa, cerca di parlare, capire cosa devi fare entro la fine di giugno. In amore arrivano conferme, anche solidarietà, ecco, da persone che ti vogliono bene. Venere sta per tornare amica. Vi abbraccio e vi aspetto domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.

0: Ma hai detto me la nuova di Fulminacci, partiamo così in questo mercoledì 13 maggio. Buongiorno anche a Natalia Scalatelli, la sigla e poi le notizie.
1: Wake up, la sveglia di Radio Latte Miele. Wake up.

0: Allora, molte notizie, come spesso accade in queste difficili settimane. Naturalmente si parte dalla cronaca con una buona notizia, ne parleremo tra pochissimo, perché c'era preoccupazione a Rieti perché erano sparite quattro ragazze escursioniste, erano disperse in montagna. L'allarme dell'irreperibilità delle donne era stato lanciato da una struttura ricettiva della zona che le attendeva, sapeva che dovevano arrivare ma non erano arrivate. Per fortuna sono state trovate sane e salve, solo una brutta avventura, ma c'è stata grande preoccupazione. E poi sapete tutta la vicenda antivirus, anche di questo parleremo. Ci sono alcune persone che sono attenzionate anche in Italia, anche se tutti gli esperti tranquillizzano sulla situazione. Poi naturalmente il caso Garlasco.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
5: Il quadrotto?
4: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
6: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
7: Febal Casa, Febal Casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Spot.
10: Quando i nostri monti, abbracciati dal caldo, si ricoprono di un rigoglioso manto verde, vuol dire che sono pronti ad accogliere chi li presiederà e li proteggerà. La razza bovina podolica. Armonica presenza tra passato e presente. Stiamo assistendo ad un rito secolare, la transumanza, il trasferimento a piedi delle mandrie dalla pianura, dove hanno trascorso l'inverno, fino ai nostri pascoli incontaminati, percorrendo gli antichi tratturi. Noi ci stiamo preparando per offrirvi il meglio. Tipicità, genuinità, novità. A Pesco Pagano, in provincia di Potenza, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto, Podolica, la prima sagra in Italia a chilometri zero, dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina podolica. Vi aspettiamo il 31 luglio e il 1 agosto a Pesco Pagano.
11: Giovedì 21 maggio alle ore 19 il Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano ospita una serata speciale di filosofia, teatro e passione. Arriva in Lucania Simone Regazzoni con la palestra di Platone, filosofia come allenamento. La conferenza spettacolo La notte appartiene agli amanti, Eros e filosofia di Platone accompagnerà il pubblico in un viaggio intenso tra desiderio, pensiero e bellezza. Un appuntamento della seconda edizione di Incedere, il fluire del tempo in Lucania, promosso dal Teatro Pubblico Ligure. Giovedì 21 maggio, ore 19, Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano. La notte appartiene agli amanti. Non mancare!
12: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
13: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante altre marche di prestigio.
12: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
13: Grieco Mobili, Entrate clienti, uscite amici.

0: Embassy.
1: Per sempre sì, Sal Da Vinci qui su Radio Latte Miele, ma anche a Vienna al Eurovision Song Contest. Grande successo, almeno di pubblico, ieri per la sua esibizione. Ci sono le semifinali, sapete che grandi paesi come l'Italia, la Francia non partecipano alle semifinali ma sono di diritto in finalissima, ma cantano lo stesso per cominciare a presentare la loro canzone. Ieri con i due ballerini, tra l'altro di Amici, sono Francesca Tocca e Marcello Sacchetta, hanno inscenato un matrimonio italianissimo, perché poi lei è rimasta con un corpetto, ma la gonna diventava la bandiera italiana, il tricolore. Davvero un grande successo di pubblico, quindi speriamo che il nostro Sal, come dire, possa fare molto bene anche a Vienna. Già che parliamo di spettacolo, parliamo anche del Festival di Cannes, perché si è aperto ieri con il primo tappeto rosso. Ci sono naturalmente, come sapete, tutte attori, attrici, modelle, ma hanno dominato la scena due ragazze non più verdissime, come Demi Moore, ormai di una magrezza quasi spettrale ma bellissima in effetti, e poi John Collins, che è l'ex Alexis Dynasty, che ormai ha 90 anni ed era pazzesca in passerella.

0: Ed eccola Laura Pausini con Immensamente, disco latte miele di questa settimana. Tra l'altro ho visto che si è fatta fotografare insieme a Ed Sheeran a Santo Domingo a vedere il concerto di lui, e lui andrà a vedere il concerto di lei, ma naturalmente i fan sognano un duetto con il grande artista britannico. Allora, si sta parlando moltissimo in questo periodo anche di centri estivi, perché sapete, tra poche settimane chiudono le scuole, e chi ha figli, soprattutto come dire piccoli, che non sai a chi lasciarli quando la scuola chiude, diventa un problema economico. Stavo leggendo, perché io non ho figli, quindi sento molti amici che si lamentano dei centri estivi, non della qualità ma dei prezzi, e effettivamente la stangata può essere di 1500 euro al mese, anche meno in alcune situazioni. So che negli oratori si paga un po' meno, ma gli oratori ci sono solamente a giugno, perché nel mese di luglio generalmente organizzano i campeggi in montagna, se non ricordo male. Comunque effettivamente è un calendario da forse rivedere, come si fa in tutto il resto d'Europa, no? Non ci sono più i tre mesi di vacanza, anche perché come dire, era sulla famiglia degli anni 50-60, quando la madre stava a casa, non lavorava, quindi ci stavano anche i tre mesi. C'è anche da dire che fa molto caldo in diverse regioni italiane, quindi si mettono impianti di aria condizionata in tutte le scuole di ogni ordine grado, o effettivamente faccio fatica a pensare a delle lezioni a giugno o luglio, magari nel sud Italia, ma anche in pianura padana con la calura che arriva.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
6: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
7: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Spot.
11: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, spettacolare promozione. Fino al 31 maggio il trasporto e montaggio sono gratis. In più ricevi in omaggio la favolosa poltrona Nube. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
12: Tutto pronto per il tour latte miele estivo. Tante novità e tanti artisti italiani pronti a

0: Aldo Agazzibo, Grande Agnello e tanti altri. La musica italiana in tour, direttamente nel tuo paese.
1: Per portare il nostro tour Latte Miele nel tuo paese, basta telefonare al 347 28 51 720.
2: Vola, colomba bianca, vola.
3: Vieni con me, vieni con me.
0: Non il solito concerto, ma uno spettacolo dal vivo. Interviste, presentazioni e dirette social con tanti artisti in una sola serata.
1: Per saperne di più, chiama il 347 28 51 720.
0: Radio Latte Miele, sempre al tuo fianco e adesso anche in piazza.
4: Le ultime dalla nostra redazione.
5: Guadagno dei tempi di percorrenza verso la Potenza Metaponto. La Giunta regionale della Basilicata ha approvato, su proposta dell'assessore all'ambiente e alla transizione energetica Laura Mongiello, due importanti provvedimenti destinati a rafforzare la tutela, la valorizzazione e la fruizione sostenibile del patrimonio ambientale e paesaggistico lucano. Il primo riguarda l'inserimento di nuovi percorsi nel catasto della rete escursionistica regionale, con particolare riferimento ai sentieri ricadenti nel Parco delle Chiese Rupestri del Materano, nel Parco Nazionale del Pollino e nel Parco Regionale di Gallipoli Cognato e delle Piccole Dolomiti Lucane. Cambiamo argomento. L'Abbazia del Loreto a Mercogliano entra ufficialmente nel percorso per la candidatura a Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO. La firma del protocollo d'intesa tra Comunità Benedettina di Montevergine, Comune di Mercogliano e Rotary Club Avellino segna l'avvio di un iter che punta a valorizzare uno dei luoghi più significativi della tradizione monastica irpina. Il sito custodisce un patrimonio storico, architettonico e documentale legato alla presenza dei monaci virgiliani. Tra gli elementi centrali della candidatura figurano l'antica farmacia, attiva dal 1753, l'archivio, la biblioteca e gli ambienti monumentali del palazzo, ricostruito dopo il sisma del 1732. Per noi è tutto, a risentirci più tardi.
6: L'informazione in tempo reale passa prima sulle nostre frequenze.
7: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
8: Asta Mobili, la metà è gratis.
7: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
9: Aperto anche la domenica.
10: Quando torniamo qui sul Latte Miele parleremo dell'isteria antivirus. Prima vi lascio Rita Pavone con La partita di pallone, poi c'è Ron con la sua Al centro della musica. Tra poco.

0: posto del motor.
1: Centro della musica, eccolo Ron qui su Radio Latte e Miele. Allora cerchiamo di capire meglio la situazione dell'antivirus delle Ande. Questo è il nome per esteso, perché gli antivirus sono tanti, un po' come era successo con la SARS, che erano tanti virus diversi. Anche l'antivirus ce ne sono parecchi. È quello che riguarda la trasmissione umana, è quello che ci sta facendo discutere molto, è quello delle Ande. Allora, è molto diversa la situazione rispetto a Covid per alcune caratteristiche proprie di questo virus. Innanzitutto non è sconosciuto, invece ricorderete che quando è esplosa la pandemia di Covid si trattava di un virus nuovo. Questo non è un virus nuovo. Dobbiamo dire anche che è un virus che molti pensano già a un lockdown, sarebbe assolutamente inutile, perché non è un virus così facile da trasmettere, nel senso che naturalmente se vivete con una persona in una casa che ha l'antivirus potreste tranquillamente prenderlo, ma serve un contatto prolungato e stretto. Non è come Covid che bastava un colpo di tosse dal panettiere per ammalarsi. Quindi siamo in una situazione completamente diversa. Vero è che i tassi di mortalità sono molto diversi, perché sono molto molto alti. Non c'è una cura specifica per quanto riguarda l'antivirus e si sta, come dire, studiando un vaccino. Siamo in fase 2, ce ne sono 3 di fasi prima della possibilità di commercializzare. È difficile, come dire, sperimentarlo, perché i focolai sono rari ed episodici, quindi no, ci vuole molto più tempo rispetto a quello che è successo con Covid. Però tutto sommato la situazione è sotto controllo. C'erano anche prima i casi che sentiamo ora di antivirus delle Ande. Oggi ci raccontano, c'è uno britannico, uno tedesco, un italiano. In realtà è una situazione assolutamente normale.

0: Quando c'è Tony Renis qui su Radio Latte e Miele. Oggi è il suo compleanno, compie 88 anni, tanti auguri. Sapete che lui è una delle leggende della musica italiana, ha vinto un sacco di premi, ha venduto milioni di dischi. Solo questa canzone che abbiamo appena sentito vanta una cinquantina di versioni fatta anche da artisti di grandissimo pregio. Allora, dopo gli auguri a Tony Renis, ci occupiamo del tempo, o meglio del maltempo, perché avrete visto e sentito che anche nelle giornate come quella di ieri, dove in molte zone italiane c'era il sole, le temperature non sono proprio estive. È anche vero che manca ancora più di un mese all'estate, ma questa settimana tornano anche le piogge, torna addirittura la neve sulle Alpi. Tranquilli, non succederà niente. Io ricordo sempre che quando ho fatto l'esame della patente di scuola guida nel 13 avanti Cristo, era fine aprile, nevicava, quindi può succedere, però questa volta nevica soprattutto in montagna. La giornata peggiore, da quello che vedo, è quella di venerdì, dove ci potrebbero essere precipitazioni molto intense con anche temporali. Anche il weekend, soprattutto sabato, sarà un po' così e così, domenica migliora, ma è un tempo più da marzo che da maggio.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Spot.
9: L'associazione Le Note dell'Amicizia ha scelto le Dolomiti Lucane per trascorrere domenica 24 maggio una giornata all'insegna del relax e della scoperta di luoghi fantastici come Castelmezzano e Pietrapertosa. Necessaria la prenotazione al numero 335 53 25 295. La partenza è prevista da Montella alle ore 7:15, confermate successive a Lioni presso il bar 2001 alle 7:30 e a seguire Mater Domini e Cogliano. La quota di partecipazione è di 30 euro e include viaggio e guida, pranzo a sacco. Info e prenotazioni 335 53 25 295.
10: La primavera di Auto R è sempre più conveniente. Volkswagen T-Roc da 16.800 euro, T-Cross da 16.950 euro, Taigo da 18.950 euro e Polo da 14.800 euro. E attenzione! Dopo il successo di aprile, sabato e domenica 16 e 17 maggio, ritorna il mercatino dell'usato del chilometro zero con sconti fino al 20%. Super offerte di primavera da Auto R, concessionaria Volkswagen, Seat, Skoda e Cupra, Potenza, area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
8: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.

0: Buon viaggio, Share to Love di Cesare Cremonini qui su Radio Latte e Miele. Allora, c'è parecchio sport oggi perché continuano naturalmente gli internazionali di tennis. Avete visto anche l'impresa di Darderi che ha eliminato Zverev. Siamo tutti felicioni, come si dice un tempo. Ma sarà già in campo per i quarti di finale proprio nella giornata di oggi alle 20:30 contro il gioiello spagnolo. Non è Alcaraz, che sapete essere infortunato, ma il giovanissimo Rafael Jodar, che ha incontrato anche già Sinner, è stato battuto da Sinner, ma anche Jannik ha confermato che sia molto molto forte questo giocatore, e noi siamo contenti perché più sono forti più è divertente il tennis. Poi naturalmente c'è la Coppa Italia da giocare stasera alle 21, Lazio-Inter. Ci sono stati, tra l'altro, c'è stato un incontro con Mattarella, come ogni anno le squadre sono andate al Quirinale per incontrare il Presidente della Repubblica. E poi sapete che c'è anche il Giro d'Italia e c'è un italiano in maglia rosa, si chiama Ciccone come Madonna, ed è molto amico di Jannik Sinner.
1: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Eurofestivalnews.com. Il punto di riferimento per l'informazione eurovisiva italiana ti regala la più completa guida all'Eurovision 2026. Scaricala gratis in versione ebook dai principali digital store italiani e internazionali. Oppure su eurofestivalnews.com/guide. Scegli l'informazione di qualità. Segui l'Eurovision in tempo reale con noi. Otto e 59.
4: Spot.
5: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo, in ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
6: Il centro ottico di Antonello Vozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
7: Dall'ottico Vozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
6: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro e tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
7: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Vozza a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
8: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: La più bella del mondo, Rocco Hunt. Partiamo così in questa seconda ora insieme con Wake Up su Radio Latte Miele. Buon mercoledì 13 maggio da Francesco Bianco e da Natalia Scalatelli. Tante notizie, le vedremo oggi, soprattutto cronaca, perché si attende il viaggio di Trump in Cina, quindi tutto un po' sospeso naturalmente, perché si incontrano i due leader più importanti del pianeta e vedremo insomma quello che ne verrà fuori. La cronaca parte con il caso di Taranto, sapete, l'agguato a Sacco Bacari, ucciso dopo per gioco quasi, no? Perché era nero, è stato ucciso alle 5 del mattino mentre andava a lavorare, fermati anche due minorenni, ne parleremo tra poco, anche perché aveva tentato di rifugiarsi in un bar ma è stato buttato fuori dal bar e quindi l'hanno ucciso. Io, se fossi quel barista, insomma, mi vergognerei molto. E poi quello che sta arrivando da Garlasco, parleremo anche di questo, ci sono novità perché sta parlando il pubblico ministero, l'ha fatto in una intervista e capiremo cosa ha detto. E poi il caso Antivirus, ne parlavamo anche poco fa, abbiamo detto che è molto diverso da Covid perché è un virus che conosciamo e è anche difficile da trasmettere, anche se naturalmente è meglio avere misure cautelative che andare così allo sbaraglio. Ma certo, questo ci ha fatto capire che tutto sommato le istituzioni sanitarie e politiche, non solo italiane ma di tutto il mondo, non hanno imparato niente dall'emergenza Covid.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
5: Il quadrotto?
4: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrato.

0: spot.
1: Alla Stamobili Carelli Center di Bari Modugno, spettacolare promozione. Fino al 31 maggio il trasporto e montaggio sono gratis. In più ricevi in omaggio la favolosa poltrona Nube. A Stamobili Carelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
2: Per il tour Latte Miele estivo, tante novità e tanti artisti italiani pronti a esibirsi nella tua piazza.

0: Grammy Agnello e tanti altri. La musica italiana in tour, direttamente nel tuo paese.
1: Per portare il nostro tour Latte Miele nel tuo paese, basta telefonare al 347 28 51 720.
0: Il solito concerto, ma uno spettacolo dal vivo, interviste, presentazioni e dirette social con tanti artisti in una sola serata.
1: Per saperne di più chiama il 347 28 51 720.
0: Radio Latte Miele, sempre al tuo fianco e adesso anche in piazza.
2: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna. Asta Mobili, la metà è gratis. Asta Mobili, lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
3: Aperto anche la domenica.
4: Innamorarsi, innamorarsi. Latte Miele.
5: Innamorarsi troppo.
4: Latte Miele.
6: Ho voglia di innamorarmi, sì. Ho voglia di stare male.
0: Radio Latte Miele.
4: La tua musica italiana.

bacio, non so come si fa. Se ti avvicini adesso, stellina, proviamo insieme. Voilà.

ne son passati di anni, di amori e nostalgie, ma il cuore è sempre quello dei vent'anni, i grandi slanci, le sue bugie.

0: ti posso dare un bacio, lo so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo. Voilà.
1: Ed eccoli Giulia e Fabio Concato con Voilà qui su Radio Latte Mene. Se vedete questa canzone è del repertorio storico di Concato, ma è stata riarrangiata dal produttore Giuli e l'ha messa nel suo album Il Solito Cinema. Tra l'altro Concato, che sapete è stato male negli scorsi mesi, ha rilasciato un'intervista alla Repubblica, è tornato anche a cantare dal vivo proprio a Milano, continuerà il tour per l'estate. C'è questa bella intervista sul dopo malattia, lui dice di non essere ancora guarito, che non si guarisce mai da certe malattie ma si tengono sotto controllo, ma certo è tornato in concerto e siamo molto molto molto contenti. E fa anche un elogio, e mi piace sottolinearlo, della salute pubblica italiana, parla anche di immunoterapia, quindi facendoci capire che ha approfondito, come dire, le terapie, i trattamenti per la sua malattia, ma dice: senza la salute pubblica italiana sicuramente non ce l'avrei fatta. E questo è un bentornato al nostro Fabio Concato.

Summer Funk, la nuova di Francesco Gabbani qui su Radio Latte Miele. E no, parla anche di Sansone con i Filistei. Sapete che Sansone è un eroe biblico molto forte, ma che poi, come dire, no, aveva questa debolezza per le donne filistee, quindi ha avuto dei problemi naturalmente per questa sua passione. Un po' quello che succede anche spesso alle persone potenti in giro per il mondo, che poi cadono sempre lì. Allora, c'è un sondaggio importante perché è uscita la classifica, come ogni anno, dei governatori di regione più graditi, e il più gradito in assoluto è Massimiliano Fedriga, che sapete essere il presidente della giunta della regione Friuli Venezia Giulia, con il 65%, anche in crescita di un punto rispetto al 2025, seguito naturalmente da altri personaggi come ad esempio Alberto Stefani, che è al 58%. Poi ci sono al terzo posto il presidente della Calabria Roberto Occhiuto con il 53%, abbiamo poi Antonio De Caro in Puglia, come vedete sono quasi tutti del sud, anche Raffaele Fico è quinto in Campania con il 47%, poi ci sono Michele De Pascale che è dell'Emilia Romagna, Stefania Proietti che invece è la presidente dell'Umbria, e poi chiudono la gradatoria Francesco Rocca del Lazio, solo 29% di gradimento, e Renato Schifani della Sicilia addirittura appena il 25%.

0: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E passiamo alla pagina sportiva.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
6: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
7: Febal Casa, Febal Casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
9: perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Spot. La primavera di Auto R è sempre più conveniente. Volkswagen T-Roc da 16.800 euro, T-Cross da 16.950 euro, Taigo da 18.950 euro e Polo da 14.800 euro. E attenzione, dopo il successo di aprile, sabato e domenica 16 e 17 maggio, ritorna il mercatino dell'usato del chilometro zero con sconti fino al 20%. Super offerte di primavera da Auto R, concessionaria Volkswagen, Seat, Skoda e Cupra, Potenza, area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
14: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
15: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
14: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nais e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
15: Ti aspettiamo a Lioni, in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
14: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
16: Tra poco, quando torniamo, ci occuperemo della scomparsa di Sonia Bottacchiari e i suoi due figli in Friuli Venezia Giulia. Prima vi lascio a Mina con La voce del silenzio, poi c'è Loredana Bertè con In alto mare. A tra poco.

In alto mare c'è Loredana Bertè qui su Radio Latte Miele. Siamo proprio nel viaggio della storia della musica italiana. Tra l'altro il 45 giri, perché all'epoca uscivano i 45 giri, che erano dischi quei di vinile piccoli. Il lato B era Buongiorno anche a te di Pino Daniele. Quindi veramente un 45 giri da leccarsi i baffi. Allora, parliamo invece di cronaca, perché il ritrovamento delle lettere attribuite a Sonia Bottachiari non cambia l'impostazione delle indagini né rallenta le ricerche della donna piacentina scomparsa insieme ai figli di 14 e 16 anni e ai quattro cani tra le montagne del Friuli Venezia Giulia. A ribadirlo è la procuratrice capo di Piacenza, Grazia Pradella. Le missive non hanno cambiato nulla, dice, in quanto avevamo già a disposizione abbastanza elementi che inquadrassero la situazione. Lei dice: cerchiamo persone vive, siamo convinti nel nostro lavoro. Certo, la preoccupazione aumenta più passano i giorni, li stanno cercando in ogni modo e stanno cercando anche con i droni termici che permettono di sorvolare zone impervie come quelle delle montagne in cui potrebbero essere e capire dal calore se c'è qualche essere vivente. Speriamo insomma che possano ritrovarli presto. Nessun movimento bancario, sapete che lei si era licenziata, è come se avesse preparato tutto. Il fatto che i figli siano 16-14 anni fa pensare insomma che magari, come dire, sia stato una fuga, e magari speriamo che presto facciano sapere come stanno.

0: Benvenuti in Paradiso, Antonello Venditti, Radio Latte e Miele. Allora, il caso Garlasco, i pubblici ministero fanno sapere ai giornali, alla stampa, alla televisione, alle radio, a tutti che non credono alla versione di Andrea Sempio, che definiscono un bugiardo patologico. Vedremo insomma quello che succederà. Come vi ricordo, ogni volta che parliamo di Garlasco vi sottolineo sempre che le notizie che arrivano ai giornali sono quelle dell'accusa, solo dell'accusa, che ha tutto, come dire, il favore mediatico, perché dice cose che fanno parlare gli italiani, ma soprattutto ha una posizione propria. Non è il processo, il pubblico ministero è un magistrato ma non giudicante, è un magistrato inquirente, quindi che fa le indagini e rappresenta la pubblica accusa. Allora, devo dire che quando poi uno legge le intercettazioni anche di quest'altro soliloquio, sapete che lui parlava spesso da solo in macchina, questa volta non posso leggervi tutto perché sono anche alcune parolacce, ma il 28 febbraio di un anno fa diceva in macchina da solo, stavolta devo dire che sono un po' preoccupatino. Poi dice anche altre cose, utilizza anche termini non elegantissimi, però era nella sua macchina da solo, uno può fare quello che vuole. Leggevo che i soliloqui non sono così rari, nel senso che ci sono parecchie persone, e intorno leggevo addirittura più del 40% delle persone che parla da solo anche in macchina. Quindi è una cosa che magari l'altro 60% trova incredibile. A me non è mai successo di parlare da solo in macchina, però se le ricerche psichiatriche ci dicono che il 40% degli italiani parla da solo anche in macchina, dobbiamo crederci.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
12: Spot.
13: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
14: Asta Mobili, la metà è gratis.
13: Asta Mobili, lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
15: Aperto anche la domenica.
16: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
16: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
12: All'Astamobili Carelli Center di Bari Modugno, spettacolare promozione. Fino al 31 maggio il trasporto e montaggio sono gratis. In più ricevi in omaggio la favolosa poltrona Nube. Astamobili Carelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.

0: da parte un posto e segnati sti nomi.
1: Rolls Royce, Achille Lauro su Radio Latte Mele. Tra l'altro non so se avete letto la notizia che una sua fan aveva versato fino a 10.000 euro per incontrarlo, ma non perché lui li volesse, naturalmente è stata truffata, lui l'ha saputo e quindi la sta contattando per invitarla e almeno farle realizzare il desiderio di conoscerlo, visto che insomma le è costato 10.000 euro a questa fan incontrarlo. Allora, c'è lo sciopero generale lunedì 18 maggio, quindi lunedì della settimana prossima, è l'unione sindacale di base insieme all'USI e altre sigle del sindacalismo conflittuale che hanno proclamato questo sciopero generale nazionale. Ci saranno problemi per i trasporti, per la scuola e naturalmente anche per la pubblica amministrazione, essendo generale. Cerchiamo di capire un po' gli orari, perché lo sciopero dei trasporti sarà il vero, come dire, epicentro di questa agitazione, che inizierà già dalle ore 21 di domenica 17 maggio, coinvolgendo per 24 ore il personale di Trenitalia e quello di Italo. Quindi attenzione, perché lo sciopero partirà già domenica sera e sapete che spesso la domenica sera ci sono i rientri dal fine settimana, comunque siamo alla fine di maggio. Ci sono fasce di garanzia dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21, ma le ripercussioni sono molto forti, perché sapete che dovete capire da dove parte il treno, quando arriva, quindi veramente un casino. Vedete un po' quello che succede. Naturalmente rischio chiusura alle metropolitane delle città e anche i mezzi di superficie. Si fermeranno anche le autostrade per quanto riguarda la serata di domenica, ovviamente rimangono aperte, e poi problemi anche nella sanità e nella scuola.

0: L'ora esatta è offerta da
1: Eurofestivalnews.com. Il punto di riferimento per l'informazione eurovisiva italiana ti regala la più completa guida all'Eurovision 2026. Scaricala gratis in versione ebook dai principali digital store italiani e internazionali. Oppure su eurofestivalnews.com/guide. Scegli l'informazione di qualità. Segui l'Eurovision in tempo reale con noi. 10 e 1.
2: Spot.
3: Quando i nostri monti, abbracciati dal caldo, si ricoprono di un rigoglioso manto verde, vuol dire che sono pronti ad accogliere chi li presiederà e li proteggerà, la razza bovina podolica. Armonica presenza tra passato e presente. Stiamo assistendo ad un rito secolare, la transumanza, il trasferimento a piedi delle mandrie dalla pianura, dove hanno trascorso l'inverno, fino ai nostri pascoli incontaminati, percorrendo gli antichi tratturi. Noi ci stiamo preparando per offrirvi il meglio, tipicità, genuinità, novità. A Pesco Pagano, in provincia di Potenza, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto, Podolica, la prima sagra in Italia a chilometri zero, dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina podolica. Vi aspettiamo il 31 luglio e il 1 agosto a Pesco Pagano.
4: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
5: Mercoledì 13 maggio, buongiorno da Natalia, Francesco e Matilde.
6: Buongiorno.
5: Che è appena arrivata, buongiorno.
6: Ma anche da Saldavinci, da Senit, da tutta l'Italia, tutti voi.
5: Sì.
6: Quella era l'anno scorso
5: e non andò bene.
6: E non andò benissimo.
5: Devo dire la verità.
6: E invece il nostro Sal è andato...
5: È piaciuto molto.
6: Sì, bravo.
5: Ho visto che era anche con questa giacca a petto nudo.
6: Io lo sapevo che sarebbe stato in bianco.
5: No, in bianco
6: sapevo,
5: lui spesso
6: cioè,
5: lo è.
6: Sì.
5: Ti piacciono gli uomini con la giacca e...
6: Non particolarmente, no. Preferisco una donna.
5: Sotto la giacca niente.
6: Sotto la giacca niente, no, metti una maglietta.
5: Una roba. Però,
6: A te?
5: No, io.
6: No.
5: Vengono i brividi. Già adesso arriva la stagione in cui uomini e donne cominciano a utilizzare... le ciabatte in giro per la città e io sono non so come sono, cioè sono molto...
6: Ma ce l'hai con l'infradito o con le ciabattine disegnate per essere già ciabattine?
5: Diciamo che secondo me la città non è il luogo ideale dove mettere le ciabatte, perché i piedi si sporcano molto facilmente, come normale
6: certo,
5: che sia.
6: Certo,
5: e quindi
6: capito.
5: Tu vedi queste persone con piedi spesso bruttini e ci sono, tra l'altro, le città sono piene di gente che ti fa pedicure, manicure, no? Si possono utilizzare se proprio vuoi farceli vedere, se no fai come me, ti metti sempre le scarpe chiuse
6: sì.
5: Sei felice, fai quello che vuoi. Ma se proprio vuoi farceli vedere, facceli vedere carini.
6: Fatti una pedi,
5: esatto.
6: Fatti una pedicure.
5: Fatti una pedi potrebbe essere il motto dell'estate 2026. Natalia vi augura una fantastica pedicure per oggi, mercoledì 13 maggio. Fate bravi, non fatevi leggere in cronaca.
6: Vorrei tenere questa come perla che apparecchia l'oroscopo di questo 13 maggio. Ma oggi è nato Stevie Wonder.
5: Yes.
6: Nel 1950, quindi 76 anni fa. E quindi è una perla molto banale, però detta da una persona nata cieca, non vedente, forse vale ancora di più. Prego, regia. Ognuno di noi ha un talento, la differenza sta in come lo utilizziamo.
5: Ha ragione sempre lui.
6: E fatti una pedi.
1: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
7: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
8: Latte, latte stelle.
1: Latte miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
8: Latte, latte stelle.
9: 13 maggio 2026, buona giornata a tutti. Ariete, grande energia, grinta in crescita, possibili miglioramenti in amore già verso il weekend. Problemi legali, pratici? Beh, ricordiamo che da luglio Giove sblocca molte cose, io spero anche prima. Toro, sei tra i segni più forti del momento e riesce ad essere stabili anche in periodi complessi. Il lavoro premia contatti, collaborazioni forti, in amore arrivano settimane importanti, tra l'altro tra poche ore Venere in un nuovo passaggio planetario regalerà complicità, apertura. Gemelli, fase di recupero dopo un periodo complesso, io continuo a credere che marzo e aprile siano stati mesi molto tosti. Più chiarezza nelle scelte, c'è anche la possibilità di rimettere a posto situazioni passate. In amore torna il dialogo, la serenità. Cancro, dopo un aprile

0: è stato da rimaneggiare, ristabilire. In amore serve attenzione alle parole, ma attenzione dalla prossima settimana, novità. Bilancia, le tensioni ci sono, almeno dal punto di vista astrologico, avere Giove, Saturno e altri pianeti in aspetto nervoso ha creato dei problemi e anche oggi potrebbe portare qualche tensione di troppo. È il momento di chiudere ciò che non funziona, anche se capisco che spesso l'incertezza domina nella tua vita. Scorpione, ancora alti e bassi, soprattutto economici e lavorativi, ma sempre meno, perché con la fine di maggio e poi ancora di più con gli inizi di giugno arriveranno riconoscimenti. In amore recupero dalla prossima settimana con Venere che sta per tornare amica. Sagittario, grande energia per il lavoro, nuovi progetti. In amore piccole distanze temporanee, ma sei tra i segni che da martedì prossimo potranno avere qualcosa di più. Quindi se proprio devi affrontare un confronto d'amore o familiare, aspetta. Capricorno, fase di recupero dopo settimane pesanti, c'è più serenità in arrivo e possibilità di chiarimenti. Forse servirebbe meno stress, ma capisco che non sia tu a generare questa fase di agitazione. Ogni giorno, già da diverse settimane, devi affrontare problemi e superare ostacoli. L'acquario vive una settimana impegnativa con problemi pratici, burocratici, anche discussioni. Serve calma, magari anche un aiuto esterno se necessario, di una persona qualificata. In amore, situazione in recupero. Attenzione però a qualche problema con Leone e Scorpione. Per i Pesci è un periodo molto favorevole, bisogna agire e non aspettare, buone opportunità nel campo pratico, iniziative personali vincenti. Se ti devi difendere da un'accusa, cerca di parlare, capire cosa devi fare entro la fine di giugno. In amore arrivano conferme, anche solidarietà, ecco, da persone che ti vogliono bene. Venere sta per tornare amica. Vi abbraccio e vi aspetto domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. Latte, latte stelle. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.

0: Emma con Ercomi su Radio Latte Miele aprono le due ore di oggi di Caffè e Cliché.
1: Caffè e Cliché.
2: Caffè e Cliché.
0: Buongiorno, buongiorno, c'è Natalia Scalatelli, regia e colpevole, al microfono fino alle 12 con voi Matilde. Non sarò sola oggi e saremo in collegamento con i nostri grandi amici di Euronews Festival. Sentiremo un po' le impressioni della prima semifinale, in cui vi ricordo c'è stata sia l'esibizione di Sal, in questi giorni lo chiamiamo Sal, ok? È il nostro grande amico, è il nostro rappresentante, quella di Zenit. Però oggi parliamo di musica in modo ancora più sconfinato, perché oggi, nel 1950, nasce lui.

0: quindi Stevie Wonder. Scusate se parlo sopra Stevie Wonder, ma era solo per lasciarvi un esempietto di quando per questa canzone nell'89 vinse l'Oscar come migliore canzone I Just Called to Say I Love You. Io sono nato semplicemente per dirti che ti amo, io sono nato per amarti, che fece parte del film La Signora in Rosso. Magari qualcuno di voi l'aveva visto questo film degli anni 80, io no. C'è una piccola riflessione che ci può ispirare proprio il grandissimo Stevie Wonder, apprezzato non solo negli Stati Uniti, ovviamente in tutto il mondo, anche in Italia. Io vi ricordo, come sapete tutti, lui è nato non vedente, questo però non l'ha mai fermato, anzi ha acuito un altro senso, quindi quello dell'udito, ha sviluppato quello che si può quasi considerare un orecchio assoluto e a 11 anni già sapeva suonare magistralmente chitarra, basso, tastiera, batteria, percussioni ed armonica a bocca. Quindi vi faccio una domandina: quali sono i vostri talenti peggiori e quali sono invece, proprio in luce forse di questi talenti peggiori, i vostri talenti migliori? Per esempio, mia sorella è una di quelle 30.000 milioni di persone che porta gli occhiali, come la nostra Nati, ma se tu dici sottovoce da un'altra stanza qualcosa, lei ti sentirà, perché mi dice sempre, no, ma io non ci vedo, ma sento tutto. Questo è il tema di oggi, 335-787-1910.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
5: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
6: E le focaccine ai piselli della Romagna?
7: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
9: perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il turista britannico di 60 anni sottoposto nella serata di ieri ai test è risultato negativo all'antivirus, così come il suo accompagnatore. Lo conferma in una nota l'assessore al welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso. I due rintracciati a Milano sono in isolamento all'ospedale Sacco. Il turista britannico aveva preso il volo su cui si trovava la moglie della prima vittima. Si attendono dallo Spallanzani i risultati del test di una turista argentina ricoverata a Messina per polmonite. La donna, partita da una zona endemica il 30 aprile, è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Allo Spallanzani, arrivato anche il test del marittimo 25enne calabrese già in isolamento per aver avuto contatti sempre con la paziente olandese. Intanto l'OMS fa un bilancio dei contagi nel focolaio sulla MV Ondius, ora in viaggio verso l'Olanda. I casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati positivi. Legge elettorale, ma soprattutto immigrazione e fine vita al centro del dibattito politico. Non sono certo che l'accordo con l'Italia sui centri per i rimpatri sarà esteso oltre il 2030, aveva affermato in un'intervista il ministro degli esteri di Tirana, Osha, scatenando gli attacchi delle opposizioni. I centri in Albania sono il simbolo del fallimento del governo. Meloni chieda scusa agli italiani, puntano il dito da PD e Più Europa, chiedendo alla Premier di riferire in Parlamento. Polemiche pretestuose, gli accordi accordi rimangono la replica della maggioranza. Oggi pomeriggio intanto Giorgia Meloni torna nell'aula del Senato per il Question Time, risponderà alle interrogazioni e risposta immediata dei gruppi parlamentari. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni riunite congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani, che ha aggiunto: nessuna nostra nave sarà impegnata nello stretto di Hormuz senza l'autorizzazione del Parlamento. Ed è tutto, a più tardi.
14: Spot.
15: La primavera di AutoR è sempre più conveniente. Volkswagen T-Roc da 16.800 euro, T-Cross da 16.950 euro, Taigo da 18.950 euro e Polo da 14.800 euro. E attenzione! Dopo il successo di aprile, sabato e domenica 16 e 17 maggio, ritorna il mercatino dell'usato del chilometro zero, con sconti fino al 20%. Super offerte di primavera da AutoR, concessionaria Volkswagen, Seat, Skoda e Cupra, Potenza, area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
16: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
17: Dai, dimmi!
16: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
17: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gressa, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
16: Andiamoci subito, presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione alla assistenza post vendita con personale qualificato.
17: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano. Telefono 0976 77 150.
16: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.

Serena Brancale, Levante, Delia su Radio Latte e Miele. Una delle magie che succede durante i giorni dell'Eurovision Song Contest è che noi sentiamo una canzone alla radio e ci immaginiamo quelle cantanti lì, quegli artisti lì sul palco a rappresentare l'Italia. E al mio paese, devo dire, anche questa l'avrebbe rappresentata da Dio, ma è esattamente quello che è successo ieri sera. Dati tutti gli applausi per il nostro Sal Da Vinci. Tra poco meno di un'ora stiamo in collegamento con Beppe D'Ammacco, che è uno dei nostri inviati speciali, perché Latte Miele per il 12° anno ha rinnovato la collaborazione con Eurofestival News, e quindi tutti i giorni possiamo avere degli aggiornamenti, dei racconti di ciò che succede a livello internazionale direttamente da Vienna. E passiamo ad altri due performer che sul palco ci sanno fare. Sul palco ci sono uniti, sono due grandi amici, si chiamano tutti e due Luca, hanno pubblicato un album insieme che si chiama Poesie Clandestine, da cui Santa.

0: doveva arrivare, dai, una canzone in cui dedichiamo, no? Riusciamo a dedicare a una delle persone più talentuose che conosciamo. Guarda, tu sei una santa. E sei una santa, grazie. Che è anche un po', se ci pensate, è un complimento un po' ruffiano, perché nessuno vuole essere santo, cioè nessuno vuole vivere da martire, capito? Sto esagerando, sono iperboli. Questa è Radio Latte e Miele, sono Matilde di Caffè Cliché. Oggi parliamo dei vostri peggiori talenti, ma anche dei vostri migliori talenti. Questo è il tema di oggi, perché il 13 maggio del 1950 nasce la voce black più incredibile della storia musicale mondiale, quindi nasce Stevie Wonder, che nasce, come sapete, non vedente, ma questo non l'ha mai fermato dal sviluppare un altro tipo di talento, quello uditivo, quello musicale, andando a sviluppare quasi un orecchio assoluto. Ho rigooglato la definizione: è una rara capacità innata di identificare o riprodurre istantaneamente una nota musicale senza riferimenti, cioè tu schiacci un tasto del piano e una persona con l'orecchio assoluto ti sa dire questo è un si bemolle, e tendenzialmente ha ragione, non perché sappia innatamente i nomi delle note, ma perché sa subito ricollegare un suono a quello che effettivamente è incredibile. E quindi oggi parliamo dei nostri contrasti. Avete capito benissimo il tema, perché Eleonora D'Aiesi al 335-787-1910 ci dice: io non ho un grande talento in cucina, ma come carico le lavastoviglie io? Nessuno, è un Tetris perfetto. Ottimo, perché siamo proprio nel terreno dei talenti quotidiani. Volevo parlare di questo, non di orecchi assoluti. Tatiana Daluano ci dice: so digitare senza guardare i tasti della tastiera e senza fare errori, ma ogni volta che in una mail scrivo in allegato trovate questo, l'allegato me lo dimentico.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
7: Il quadrotto?
6: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
8: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
13: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
14: Le ultime dalla nostra redazione.
15: Guadagno dei tempi di percorrenza verso la potenza Metaponto. La Giunta regionale della Basilicata ha approvato, su proposta dell'assessore all'ambiente e alla transizione energetica Laura Mongiello, due importanti provvedimenti destinati a rafforzare la tutela, la valorizzazione e la fruizione sostenibile del patrimonio ambientale e paesaggistico lucano. Il primo riguarda l'inserimento di nuovi percorsi nel catasto della rete escursionistica regionale, con particolare riferimento ai sentieri ricadenti nel Parco delle Chiese Rupestri del Materano, nel Parco Nazionale del Pollino e nel Parco Regionale di Gallipoli Cognato e delle Piccole Dolomiti Lucane. Cambiamo argomento. L'abbazia del Loreto a Mercogliano entra ufficialmente nel percorso per la candidatura a Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO. La firma del protocollo d'intesa tra Comunità Benedettina di Montevergine, Comune di Mercogliano e Rotary Club Avellino segna l'avvio di un iter che punta a valorizzare uno dei luoghi più significativi della tradizione monastica irpina. Il sito custodisce un patrimonio storico, architettonico e documentale legato alla presenza dei monaci virgiliani. Tra gli elementi centrali della candidatura figurano l'antica farmacia, attiva dal 1753, l'archivio, la biblioteca e gli ambienti monumentali del palazzo, ricostruito dopo il sisma del 1732. Per noi è tutto, a risentirci più tardi.
4: L'informazione in tempo reale passa prima sulle nostre frequenze.
7: Sentite, se siete d'accordo, l'annuncio del prossimo viaggio nel tempo io lo farei in inglese perché siamo in un momento, in un periodo di Eurovision. So, ladies and gentlemen, from 1966, read it up by...

Come si fa ad augurare ai tuoi figli un futuro roseo, bellissimo, con un sacco di tempi al futuro? Avrai forse il tempo al futuro più famoso della storia della musica italiana, l'82 di Claudio Baglioni su Radio Latte e Miele. E la vita, signor Baglioni, ma anche voi altri tutti all'ascolto, si fa sempre più dura perché è uscito uno degli ultimi studi. Mi dispiace sempre cominciare un intervento radiofonico: ah, è uscito uno degli ultimi studi, ma io vi porto solo quelli belli, io ve lo giuro, vi porto solo quelli ganzi. Questo ve l'ho addirittura preannunciato ieri, perché riporta questo titolo. Appena mi si sblocca il maledetto telefonino su cui sto leggendo, perché io non stampo carta, leggo sullo smartphone, i nostri antenati prendevano 2500 decisioni al giorno, oggi ne prendiamo 35.000. Quindi quanto è in più? Se 2500 per 2 fa 5, 14 volte in più, 15? Boh, matematici all'ascolto, 335-787-1910, oggi stiamo parlando di talenti e quindi ci sarà anche qualcuno che sa contare benissimo, si ricorda ancora tutte le tabelline. Oppure conosco un altro talento, ce l'ha un mio amico, tu gli dici una parola e lui sa dirti subito, senza contare, quante lettere ha quella parola. Oppure quelle persone a cui dici: sono nato il 3 maggio del 61, eh sì, era un mercoledì.

0: potete anche non conoscerle a memoria le canzoni di Jovanotti. Questa è piuttosto difficile perché è una canzone icona, però un sorriso lo strappa a tutti, secondo me succede questo. Arriva sempre un po' di sole quando arriva il Giova, il nostro Lorenzo, uno dei miei amici di Gianni Morandi, insomma parliamo solo di persone felici. E adesso però torniamo nelle tenebre. Nati, ce l'hai una base un pochetto non fastidiosa, però ecco un po' oscura, perché stavamo parlando di glutammato. Allora, titolo dell'articolo di cui stavamo parlando: se i nostri antenati prendevano 2500 decisioni al giorno e basta, che già sembrano tante, noi oggi ne prendiamo 35.000 perché siamo bombardati dalla tecnologia, dalle notifiche, dalla frenesia della vita del terzo millennio. E questo inonda il nostro cervello del famosissimo, anche se l'ho conosciuto oggi, glutammato. È il motivo per cui alla sera ci sentiamo così sopraffatti e tendiamo a dedicarci ad attività a basso sforzo mentale, non fisico, mentale. Che succede? Perché ci siamo continuamente rovinati la vita? Non eravamo la società del progresso? E oggi Nati facciamo... Sentite la base! Oggi facciamo una critica al nostro personalissimo modo di fare. Il glutammato è un problema, è anche una sostanza che ci aiuta, perché noi dobbiamo essere pronti a prendere le decisioni, però magari non così tante, non tutti i giorni.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
5: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
8: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Spot.
15: L'associazione Le Note dell'Amicizia ha scelto le Dolomiti Lucane per trascorrere domenica 24 maggio una giornata all'insegna del relax e della scoperta di luoghi fantastici come Castelmezzano e Pietrapertosa. Necessaria la prenotazione al numero 335 53 25 295. La partenza è prevista da Montella alle ore 7.15, confermate successive a Lioni presso il bar 2001 alle 7.30 e a seguire Mater Domini e Cogliano. La quota di partecipazione è di 30 euro e include viaggio e guida, pranzo a sacco. Info e prenotazioni 335 53 25 295.
16: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. in ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
17: Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
16: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
17: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro e tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
16: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna in Corso Vittorio Emanuele 57.

0: Perché il Biagio nazionale, come avrebbe rappresentato da Dio anche lui, no? L'Italia a qualsiasi Eurovision Song Contest possibile. Nulla togliere a Salla, è solo che stamattina stiamo facendo questo esercizio mentale per cui ci immaginiamo ogni artista che passa qui sulla Temele a rappresentare l'Italia agli Eurovision. Scusate, sono stata rapita dai pantaloni gialli della nostra editrice, gialli come questa radio, quindi potevo dirlo perché aveva un senso. Sempre per portare un po' di sole nella nostra giornata, nelle nostre giornate sono sempre più ricche di decisioni da prendere. Quest'ultimo studio di biologia ha in qualche modo rintracciato quante decisioni prendevano i nostri antenati, e queste erano 2500 al giorno. Sembrano tante, ma dovete considerare anche le micro decisioni: mangio questo invece che quello, uso quel coltello lì perché mi taglia meglio il cibo che ho preparato, o fino alle decisioni più grandi: ma questo weekend cosa faccio? Quando le prendo le ferie quest'estate? Lo so che siamo nel momento del calendario ferie. Noi ne prendiamo molte, molte, molte di più rispetto ai nostri antenati, perché vi leggo questo pezzettino dell'articolo. Quale app aprire? A quale messaggio rispondere? Quale commento leggere? Cosa comprare? Persino quale canzone ascoltare? Quale mail mandare? Quale serie guardare? Quale task eseguire prima anche all'interno del lavoro? Ecco, per quanto riguarda la musica, sapete, le radio sono nate proprio per diffondere musica che se no non arrivava agli orecchi degli ascoltatori e le Nati, però stavo facendo un discorso poetico e te mi correggi proprio ora, alle orecchie dei nostri ascoltatori e ascoltatrici, e quindi lasciate fare a noi per quanto riguarda la vostra colonna sonora. Ci pensa Latte Miele.
1: Latte Miele. Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Eurofestivalnews.com. Il punto di riferimento per l'informazione eurovisiva italiana ti regala la più completa guida all'Eurovision 2026. Scaricala gratis in versione ebook dai principali digital store italiani e internazionali. Oppure su eurofestivalnews.com/guide. Scegli l'informazione di qualità. Segui l'Eurovision in tempo reale con noi. Undici e tre.
4: Spot.
5: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna. Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
6: Aperto anche la domenica.
7: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
8: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, spettacolare promozione. Fino al 31 maggio il trasporto e montaggio sono gratis. In più ricevi in omaggio la favolosa poltrona Nube. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
9: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele è ovunque. Portala sempre con te.

0: Perché scusate, lui all'Eurovision Song Contest quanto avrebbe spaccato anche lui. Ripeto, non stiamo togliendo niente, assolutamente niente, al re dei matrimoni, a Sal da Vinci, che è una storia musicale, attoriale, incredibile, che abbiamo conosciuto a Sanremo e stiamo ripassando in questi giorni. Però stiamo facendo questo questo esercizio mentale. Ci immaginiamo tutti gli artisti che passano in onda sulla Latte Miele a rappresentare l'Italia all'Eurovision. E Ossessione sta già facendo ballare non solo l'Italia nel mondo, non si scolla dalle vette delle classifiche. Ecco, i talenti migliori sono delle piccole ossessioni. Stiamo parlando dei nostri talenti migliori o peggiori nel quotidiano. La Cetti da Palermo ci scrive: buongiorno bellezze, capitonati, sono scritto che siamo belle. Io, tutti mi dicono, e ne sono consapevole, di avere il grande talento di rompere le scatole. PS, vi amo! Cetti, noi ti amiamo di più, per sempre, a così.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Spot. Questa realtà radiofonica presente sul territorio seleziona persone o agenti commerciali.
10: Vorremmo incontrare persone intraprendenti che abbiano l'ambizione di promuovere la propria attività col nostro marchio.
9: Se hai talento e voglia di realizzarti, entra nel nostro team.
10: Telefona al 335 816 99 25. Mail info@retesudaudio.com.
11: Quando i nostri monti, abbracciati dal caldo, si ricoprono di un rigoglioso manto verde, vuol dire che sono pronti ad accogliere chi li presiederà e li proteggerà. La razza bovina podolica. Armonica presenza tra passato e presente. Stiamo assistendo ad un rito secolare, la transumanza, il trasferimento a piedi delle mandrie dalla pianura, dove hanno trascorso l'inverno, fino ai nostri pascoli incontaminati, percorrendo gli antichi tratturi. Noi ci stiamo preparando per offrirvi il meglio. Tipicità, genuinità, novità. A Pesco Pagano, in provincia di Potenza, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto, Podolica, la prima sagra in Italia a chilometri zero dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina podolica. Vi aspettiamo il 31 luglio e il 1 agosto a Pesco Pagano.
12: La primavera di Auto R è sempre più conveniente. Volkswagen T-Roc da 16.800 euro, T-Cross da 16.950 euro, Taigo da 18.950 euro e Polo da 14.800 euro. E attenzione! Dopo il successo di aprile, sabato e domenica 16 e 17 maggio, ritorna il mercatino dell'usato

del chilometro zero con sconti fino al 20%. Super offerte di primavera da AutoR, concessionaria Volkswagen, Seat, Skoda e Cupra, Potenza, area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.

0: I The Colors con Rolling Stones qui su Radio Latte Miele. Ve l'avevo promesso, siamo in collegamento telefonico con Vienna, dove c'è il nostro inviato per gli Eurovision, Beppe D'Ammacco. Buongiorno.
1: Buongiorno Matilde, è un piacere essere ancora una volta in collegamento con voi.
0: Certo, sono 12 anni che Latte Miele rinnova la collaborazione storica ormai con Eurofestival News e tu ci racconti la magia dell'Eurovision direttamente da Vienna. Com'è stata questa prima semifinale?
1: Hai detto bene, la magia dell'Eurovision Song Contest, una prima semifinale, è stata davvero scoppiettante. Abbiamo visto diversi artisti molto interessanti, qualcosa di davvero particolare. Ci sono state anche delle sorprese, abbiamo avuto degli artisti che hanno passato il turno in maniera, oserei dire, anche per certi versi un po' inaspettata, tipo la Lituania, sì. La davamo per spacciata, invece è entrata. E poi abbiamo visto i due dei finalisti di diritto, abbiamo visto Salda Vinci, sì. E Sarah Engels, con il nostro Salda Vinci è stato straordinario, sì. Ancora una volta, è stato uno dei migliori Salda Vinci finora visti in questa settimana. E naturalmente e Sarah Engels è l'artista rappresentante della Germania e tra l'altro e lei ha origini italiane, sua mamma è siciliana, quindi è un altro po' d'Italia in questa semifinale e ha visto tanta Italia anche per quanto riguarda San Marino,
0: certo.
1: Rappresentato da Zenit e Bolognese.
0: Certo, quali sono state le voci che hai sentito di più riguardo al nostro Sal? Si è parlato della sua esibizione, della sua voce oppure no, della sceneggiatura, di cosa si è parlato? Tu che sei a Vienna.
1: Si è parlato un po' di tutto in realtà per quanto riguarda Sal Da Vinci. Abbiamo anche visto una prima prova in arena,
0: sì.
1: Non ottimale. C'è stato un piccolo incidente per la sua ballerina Francesca Tocca, vestita da sposa. L'abbiamo vista ieri sera nel finale. Apre il vestito e fa vedere la bandiera, il tricolore italiano.
0: Certo.
1: Ecco, nella prima prova in arena, quella aperta solo alla stampa, presente fisicamente a Vienna, è inciampata ed è caduta a causa di un oggetto di scena, di un prop posizionato male.
0: Caspita.
1: Quindi c'è stato questo piccolo incidente e ci ha tenuto un po' tutti quanti con il fiato sospeso. Per fortuna è andato tutto bene, sia nella prova dedicata alle giurie, in cui però naturalmente non eravamo in gara perché siamo già in finale,
0: certo.
1: E nella serata di ieri e tutto il mondo ha visto.
0: Certo, io mi diverto molto a guardare i commenti online e la parola che ho sentito di più io è stata sofisticatezza per quanto riguarda proprio Sal. E questo mi ha riempito d'orgoglio, perché forse non è stato il modo con cui Sanremo invece ha preso, ha reagito all'esibizione di Sal Da Vinci.
1: Sapevamo che Sal Da Vinci in Italia è meno apprezzato di quanto non lo sia in realtà nel resto del mondo, perché per un pubblico internazionale la musica italiana è quella. L'abbiamo visto nel, sì. 2015 con Il Volo, sempre qui a Vienna,
0: sì.
1: E lo stiamo vedendo anche quest'anno con un Sal Da Vinci e porta un genere musicale e, se non vado errato, non era mai stato presentato sul palco dell'Eurovision Song Contest, quindi un quasi neomelodico, oserei,
0: sì.
1: dire, e per certi versi piace tantissimo. Ieri in sala stampa tutti quanti cantavano e ballavano e mimavano la coreografia di Sal, e quindi è un Eurovision Song Contest e sta andando molto forte per quanto riguarda l'Italia, per quanto riguarda la partecipazione di Sal Da Vinci. E d'altronde un artista di 57 anni è il più grande degli artisti in gara.
0: Pensa,
1: vicino a lui c'è solo Linda Lampenius, per pochi mesi tra l'altro, è la violinista finlandese. E insomma, un artista e ha una carriera lunghissima.
0: Non solo musicale, tra l'altro.
1: Esatto.
0: Sì, grazie
1: e
0: Beppe.
1: Si è visto.
0: Grazie Beppe, sì, si è visto, si è apprezzato. Aspettiamo la semifinale di domani e poi la grande finale di sabato. Ci risentiamo in questi giorni. Grazie ancora al nostro inviato Beppe D'Ammacco. Eurofestival News è una grande collaborazione che rinnoviamo anche quest'anno. A presto!
1: Grazie, a presto!

0: prettamente firmato Laura Pausini, dal suo ultimo album di cover. È il disco latte miele della settimana, quindi la colonna sonora che abbiamo scelto per le vostre avventure e disavventure della settimana degli Eurovision. Abbiamo appena sentito il nostro inviato a Vienna. Nati, vorrei, tu che sai bene il tedesco, tu che hai fatto il classico, ci ripeti a tutta l'Italia la pronuncia esatta dello stadio in cui si tiene, dell'arena in cui si tiene l'Eurovision. Wiener Stadthalle. Come si dice?
1: Wiener Stadthalle.
0: Sentite qua. Nati, prossimo anno vai tu a fare l'inviata dell'Eurovision. Vi ricordo che potete trovare tutti gli aggiornamenti anche sul nostro sito www.lattemiele.com, perché per il 12° anno abbiamo rinnovato la collaborazione con Eurofestival News, una delle testate che più ci aggiorna sulla magia internazionale che accade a Vienna in questi giorni, perché l'anno scorso ha vinto, no, un artista austriaco e quindi viene ospitato da Vienna, e quindi è una magia se internazionale, ma grazie a Senit, grazie al nostro Saldavinci, è una magia anche molto molto italiana e che per ora è stata molto molto apprezzata.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Spot. Giovedì 21 maggio alle ore 19 il Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano ospita una serata speciale di filosofia, teatro e passione. Arriva in Lucania Simone Regazzoni con la palestra di Platone, filosofia come allenamento. La conferenza spettacolo La notte appartiene agli amanti, Eros e filosofia di Platone accompagnerà il pubblico in un viaggio intenso tra desiderio, pensiero e bellezza. Un appuntamento della seconda edizione di Incedere, il fluire del tempo in Lucania, promosso dal Teatro Pubblico Ligure. Giovedì 21 maggio, ore 19, Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano. La notte appartiene agli amanti. Non mancare!
11: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
12: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
11: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
12: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
0: Continuiamo con i nostri annunci internazionali, perché siamo in periodo di Eurovision. Ladies and gentlemen, we will listen to 1961 with the voice of Formula 3 e Pur mi son scordato di te, right?

Indovina Indovinello come si chiamò il primo album, l'album d'esordio di Eros Ramazzotti, datato 1985? Bravissimi, come questa canzone, Cuori agitati su Radio Latte e Miele. Beh, anche il nostro Eros ha avuto e ha un successo che ha sempre superato le Alpi, la Sardegna e la Sicilia. Va bene come vanno bene come punti, no? Di confine, come posti di... Poi dopo c'è la Riviera Romagnola e poi c'è la Riviera Tirrenica. Insomma, avete capito, artisti internazionali, perché parliamo, ci stiamo immaginando di vedere, rappresentare l'Italia da parte di tutti gli artisti che stiamo passando in onda. Oggi siamo all'interno del nostro viaggio nel tempo e per gli anni 90, secondo me, arriva una canzone che tanti italiani e italiane sanno a memoria. Ve l'annuncio in inglese perché mi va, perché ho questo guizzo non simpatico ma creativo. The Greatest Years of Our Life by Renato Zero, 1995. Allora, vi vado con i primi versi per ripassare, ma poi andate avanti da soli, lo sapete meglio di me. Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa e che è bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu come una sposa. Penso

0: Sicuramente c'è qualcuno all'ascolto che questa canzone l'ha sentita cantare live da Renato Zero. Non mi immagino un suo concerto senza i migliori anni della nostra vita del 95 e quanto se l'è cantata. Noi cerchiamo solo di ricordarvi questi momenti o farvi venire voglia di nuovi concerti, nuove serate live dove incontrare, ascoltare e cantare a squarciagola, finire la voce live, che è l'unico... È l'unica pecca del mio mestiere, se ci penso. Io adoro andare ai concerti, ci vado anche per lavoro, perché poi vi racconto, no, come funziona anche la musica live, però non mi posso mai sgolare, se no non posso venire in radio a farci compagnia e a dirvi oggi che è arrivato il nuovo Umami. Allora, parliamo di gusti, è quasi mezzogiorno, quindi sono ufficialmente mi è ufficialmente permesso farvi venire l'acquolino. Prima sarebbe stato no, un brutto tiro, si dice Nati, un brutto colpo. Allora, da anni parliamo del fatto che si è aggiunto il gusto umami all'amaro, il dolce, l'aspro e il salato. E il salato, sì. Se ne è aggiunto un altro che io trovo molto, molto italiano. Perché per descrivervelo in due parole, questo nome che non è simpatico, è antipaticissimo, ma sappiamo benissimo cos'è se qualcuno ce lo descrive. È quell'odore che senti quando entrando in una casa o in un luogo chiuso, senti un forte odore, profumo anzi, di carboidrati cotti. Quindi può essere il pane, può essere la pizza, può essere una bella schiacciata. Quello, signori e signore, è il nuovo gusto di cui tutti stanno parlando adesso.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
6: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
7: E le focaccine e piselli della Romagna?
8: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
9: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
10: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
11: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Spot.
14: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
15: Tutto pronto per il tour Latte e Miele estivo. Tante novità e tanti artisti italiani pronti

0: Gazebo, Grammy Agnello e tanti altri. La musica italiana in tour, direttamente nel tuo paese.
1: Per portare il nostro tour Latte Miele nel tuo paese, basta telefonare al 347 28 51 720.
2: Vola, colomba bianca, vola.
0: Non il solito concerto, ma uno spettacolo dal vivo. Interviste, presentazioni e dirette social con tanti artisti in una sola serata.
1: Per saperne di più, chiama il 347 28 51 720.
0: Radio Latte Miele, sempre al tuo fianco. E adesso anche

0: distrugge troppo di te.
1: Tiziano Ferro dal 2017 che continua ad insegnarci il mestiere della vita, anche il titolo di questa canzone che avete sentito qui su Latte Miele. Concludiamo le chiacchiere di Caffè Cliché di questa mattina, anche perché alle 12 Manavag, ieri la perla di ieri Nati era questa, Tu che il martedì non ci sei. Uno dei più grandi talenti che una persona possa sperimentare, imparare e poi praticare è sapere quando è il momento di andarsene. E io alle 12 vi lascio in altre mani, va bene? Però l'ultima parolina di cui parliamo, secondo me, è un termine di cui sentiremo parlare nelle prossime settimane. Il termine è amidaceo, il nuovo umami. In che senso? Non è un sapore simile all'umami. L'umami è stato inserito tra i 5 gusti ufficiali negli ultimi anni, insieme al dolce, al salato, l'aspro e l'amaro, come il sapore del parmigiano, della soia, della frutta secca, di alcuni funghi. È una cosa che ci ricorda tanta cucina estremo orientale, ma non solo. Bene, l'amidaceo secondo me potrebbe ben rappresentare alcuni degli odori più tipici italiani, perché io se penso agli odori tipici della cucina italiana mi viene in mente come primo il soffritto, poi un odore che mi ricordi almeno un po' di pomodoro, ma soprattutto quello dei carboidrati complessi cotti. E quindi vi vado ad elencare un elenco un pochino più semplice, aspettate che lo ritrovo: pane, pasta, riso, patate, polenta e cereali. Ecco, l'odore che questi alimenti, una volta cotti, sprigionano, è l'odore dell'amido. E quindi questo nuovo sapore, di cui parleremo tanto, ma che già conosciamo benissimo, è nuovo solo il termine, si chiama amidaceo. Nati, mi serve un applauso per l'amidaceo, ce l'abbiamo? Chissà come se la caverà l'amidaceo all'Eurovision Song Contest.
2: La mia domanda è: ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa? Oh, po, po, po, po, po, po, po, po.

0: L'ora esatta è offerta da
1: Eurofestivalnews.com. Il punto di riferimento per l'informazione eurovisiva italiana ti regala la più completa guida all'Eurovision 2026. Scaricala gratis in versione ebook dai principali digital store italiani e internazionali. Oppure su eurofestivalnews.com/guide. Scegli l'informazione di qualità. Segui l'Eurovision in tempo reale con noi. 11:58.
2: Spot.
3: L'associazione Le Note dell'Amicizia ha scelto le Dolomiti Lucane per trascorrere domenica 24 maggio una giornata all'insegna del relax e della scoperta di luoghi fantastici come Castelmezzano e Pietrapertosa. Necessaria la prenotazione al numero 335 53 25 295. La partenza è prevista da Montella alle ore 7:15, confermate successive a Lioni presso il bar 2001 alle 7:30 e a seguire Mater Domini e Cogliano. La quota di partecipazione è di 30 euro e include viaggio e guida, pranzo a sacco. Info e prenotazioni 335 53 25 295.
4: La primavera di AutoR è sempre più conveniente. Volkswagen T-Roc da 16.800 euro, T-Cross da 16.950 euro, Taigo da 18.950 euro e Polo da 14.800 euro. E attenzione! Dopo il successo di aprile, sabato e domenica 16 e 17 maggio, ritorna il mercatino dell'usato del chilometro zero, con sconti fino al 20%. Super offerte di primavera da AutoR, concessionaria Volkswagen, Seat, Skoda e Cupra, Potenza, area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
5: Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
6: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
5: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro, soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro, coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
6: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
7: Ladies and gentlemen, Indians from all over the world, Enrico Dudola is here with us.
8: Buongiorno Matilde.
7: Buongiorno.
8: Bonjour à tout le monde.
7: I'm announcing you in English because there is Eurovision these days.
8: È vero,
7: capito?
8: Certo. Sì, è la settimana dedicata all'Eurovision. L'hai visto ieri? Ti è piaciuto?
7: Ero
8: il
7: a danza,
8: sal?
7: Ero a danza, ma ho recuperato tutti gli highlights. Sì, sì, incredibile, sì. Incredibile. Sal, brava anche la Senit. Per San Marino.
8: Sì, per San Marino, sì.
7: Ma Salla veramente sbancato.
8: Forse è la prima degli esclusi?
7: Probabilmente sarà la prima degli
8: una
7: esclusi.
8: Una bella canzone, lei è molto brava.
7: Con Boy George.
8: Certo.
7: Sì. Senti, Enrico, oggi parli di una cosa che mi fa impazzire.
8: Sì, è un po' un argomento tuo, no? Ah. Quello dei detti e dei proverbi.
7: Sono 5 euro.
8: E 40. Non mi interessa. Esce il corvo nella storia. Famosa, sì. Vabbè, una pellicola incredibile. Famosa soprattutto per... Non può piovere per sempre, no? Queste frasi che escono da film e canzoni e poi diventano di dominio pubblico all'interno della quotidianità.
7: Dei modi di dire quasi, no?
8: Ma i proverbi affondano le radici a secoli e secoli fa.
7: Sì.
8: Soprattutto poi diventano dei detti regionali.
7: Sì.
8: Dimmene uno tuo, della tua regione.
7: Ah, no, posso...
8: Ti ho preso la sprovvista.
7: Sì,
8: vabbè, il
7: sì.
8: Proverbio preferito.
7: Quello che riguarda la pioggia, come quello del corvo, che mi piace, è potrebbe andare peggio.
8: Potrebbe piovere.
7: Potrebbe piovere.
8: Bene.
7: E in questa settimana ci sta perché finalmente sta rispuntando il sole,
8: sì,
7: in grandi parti
8: d'Italia. Non urlarlo perché è prevista pioggia.
7: Non devo dire ieri.
8: Eccola.
7: Scusa, eccola.
8: Amici di Latte e Miele, allora se vado. Pioverà nei prossimi giorni è colpa di Matilde Brizzi. A domani, Mati.
7: Ciao.
8: Inizia l'indiano.
9: Quando

0: superiamo mezzogiorno con Annalisa, la sua canzone estiva sta per iniziare l'indiano anche per oggi, mercoledì 13 maggio. Cominciamo con la nostra informazione per poi lanciarci nell'argomento di oggi.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Negativi all'antivirus tutti gli accertamenti virologici effettuati nelle ultime ore sul turista britannico isolato a Milano, il suo compagno di viaggio, la donna argentina ricoverata per polmonite a Messina e il marittimo calabrese in quarantena a casa. I test di questi ultimi due sono stati effettuati dallo Spallanzani di Roma. Il rischio connesso al virus resta molto basso in Italia, rassicura il Ministero della Salute. In Francia tutti e 22 i casi contatto della passeggera olandese, poi deceduta, sono attualmente ricoverati in ospedale. Lo ha fatto sapere questa mattina il Ministero della Salute dopo il trasferimento degli ultimi 8 casi a Parigi. Giornata intensa sul fronte politico italiano. Nel pomeriggio Giorgia Meloni torna nell'aula del Senato per il Premier Time. Dalle 16.30 risponderà alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani, che poi ha chiarito: non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. Fatte salve le decisioni del Parlamento, l'intervento ad Hormuz ci sarà solo con una tregua vera, credibile e stabile, ha confermato anche il ministro della Difesa Guido Crosetto. Ancora attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino, 2 morti e diversi feriti per un raid di Mosca che nelle scorse ore ha colpito un edificio residenziale nella città di Kryvyi Rih. Altri

0: spot.
1: Alla Stamobili Carelli Center di Bari Modugno, spettacolare promozione. Fino al 31 maggio il trasporto e montaggio sono gratis. In più ricevi in omaggio la favolosa poltrona Nube. A Stamobili Carelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
2: Tutto pronto per il tour Latte e Miele estivo. Tante novità e tanti artisti italiani pronti a

0: Grande Agnello e tanti altri. La musica italiana in tour, direttamente nel tuo paese.
1: Per portare il nostro tour Latte Miele nel tuo paese, basta telefonare al 347 28 51 720.
0: Il solito concerto, ma uno spettacolo dal vivo, interviste, presentazioni e dirette social con tanti artisti in una sola serata.
1: Per saperne di più, chiama il 347 28 51 720.
0: Radio Latte Miele, sempre al tuo fianco e adesso anche in piazza.
2: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna. Asta Mobili, la metà è gratis. Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
3: Aperto anche la domenica.
4: Latte Miele.
5: È questo il treno che viene e va. Un nuovo treno che viene.
4: Latte Miele.
6: Il treno delle 7:30 senza lui. È un cuore di metallo senza l'anima.
0: Radio Latte Miele.
4: La tua musica italiana.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: divertimento.
1: Gianni Morandi ci porta a Monghidoro, dove è nato, dove è cresciuto, e sicuramente l'anima di quel paese, di quella cittadina, è rimasta dentro di lui. Gianni Morandi, cuore d'oro, di queste ore l'intervento di Pupo in Rai, in cui disse: nel momento del bisogno Gianni Morandi mi prestò 200 milioni di lire, non di euro naturalmente, un gesto di grande amicizia. Lo considera un fratello. Oggi è mercoledì 13 maggio e inizia l'Indiano.
2: Su Radio Latte l'Indiano.
1: Buon mercoledì a tutti, siamo a metà settimana, sono Enrico e saremo insieme fino alle 2:30, quindi lasciamo la mattinata, mangiamo insieme, quindi buon appetito a chi si sta mettendo a tavola in questi momenti o sta lasciando la propria scrivania per andare a fare una lauta e frugale pausa pranzo. Oggi nella storia esce Il Corvo, l'ho accennato prima, una pellicola incredibilmente bella, 13 maggio 1994, famosa soprattutto per un detto che poi è diventato di uso quotidiano: il non può piovere per sempre, che ha fatto sognare i tanti amanti del cinema mondiale. E quindi parliamo di proverbi e detti preferiti, se nel vostro dialetto regionale ancora meglio. Ricordo il numero 335 787 1910. C'è Kodak, Willy Peyote.
3: Mentre

0: che senza di te.
1: Willy Peyote con Kodak ha scattato una bella canzone. Buon mercoledì a tutti, benvenuti su Radio Latte e Miele. Oggi trasmissione di 2 ore e mezzo che si basa su un film bellissimo, Il Corvo, tratto dal fumetto di James O'Barr. Racconta la vendetta di Eric Draven, musicista assassinato assieme alla sua fidanzata Shelley durante la notte del diavolo. Tornato in vita grazie a un corvo, Eric punisce i criminali responsabili della loro morte. Il film segnò la svolta artistica di Brandon Lee, desideroso soprattutto di liberarsi dell'etichetta legata al padre, no, Bruce Lee? Durante le riprese, però, l'attore morì tragicamente, misteriosamente, per un colpo partito in modo accidentale da una pistola di scena. Doveva essere caricato a salve. In effetti non lo era e morì. Il film fu completato con delle controfigure ed effetti digitali ed uscì, come detto, il 13 maggio 1994, diventando un cult grazie alle atmosfere gotiche e alla celebre colonna sonora rock amata dai fan e soprattutto dalla critica internazionale. Molto apprezzato, ormai sono più di 30 anni, ben 32 anni fa uscì questo film, famoso per la frase "non può piovere per sempre". Allora ho deciso oggi di parlare con voi dei detti e dei proverbi che più apprezzate. Se decideste di mandarmene uno anche in dialetto regionale, sarei molto contento, naturalmente poi con la spiegazione. Smartphone in mano, scatenatevi. 335-787-1910.
2: L'indiano con Enrico Di Dona.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
9: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
8: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nais e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
9: Ti aspettiamo a Lioni, in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
8: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
10: Le ultime dalla nostra redazione.
11: Un guadagno dei tempi di percorrenza verso la potenza Metaponto. La Giunta regionale della Basilicata ha approvato, su proposta dell'assessore all'ambiente e alla transizione energetica Laura Mongiello, 2 importanti provvedimenti destinati a rafforzare la tutela, la valorizzazione e la fruizione sostenibile del patrimonio ambientale e paesaggistico lucano. Il primo riguarda l'inserimento di nuovi percorsi nel catasto della rete escursionistica regionale, con particolare riferimento ai sentieri ricadenti nel Parco delle Chiese Rupestri del Materano, nel Parco Nazionale del Pollino e nel Parco Regionale di Gallipoli Cognato e delle Piccole Dolomiti Lucane. Cambiamo argomento. L'Abbazia del Loreto a Mercogliano entra ufficialmente nel percorso per la candidatura a Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO. La firma del protocollo d'intesa tra Comunità Benedettina di Montevergine, Comune di Mercogliano e Rotary Club Avellino segna l'avvio di un iter che punta a valorizzare uno dei luoghi più significativi della tradizione monastica irpina. Il sito custodisce un patrimonio storico, architettonico e documentale legato alla presenza dei monaci virginiani. Tra gli elementi centrali della candidatura figurano l'antica farmacia, attiva dal 1753, l'archivio, la biblioteca e gli ambienti monumentali del palazzo, ricostruito dopo il sisma del 1732. Per noi è tutto, a risentirci più tardi.
12: L'informazione in tempo reale passa prima sulle nostre frequenze.
1: protagonista assoluta su Radio Latte e Miele, la musica italiana, e la celebriamo con i nostri viaggi nel tempo ogni ora. Partiamo con Ornella Vanoni e Gepi Gepi con Più, e poi Lucio Battisti, Una giornata uggiosa dagli anni 80.

Una giornata uggiosa, immortale, Lucio Battisti nel nostro viaggio nel tempo era il 1980. Buon mercoledì ancora a tutti da parte nostra, da parte di Radio Latte e Miele, la musica italiana e anche i nostri argomenti, spero leggeri, dai, in queste due ore e mezzo che vi accompagneranno fino al pomeriggio. Sto per fare oggi tante figuracce, già lo so, perché mi state mandando tanti proverbi nei vostri dialetti regionali e anche cittadini. Per esempio, Lucia da Palermo. Lucia, l'ho capita questa, Il mio proverbio preferito è: chi mangia fa mudighi, cioè chi mangia fa le molliche, è vero? Sì, infatti lei mi scrive: chi lavora e vive davvero qualche errore lo fa sempre, cioè se mangi fai le molliche, insomma, dai. Sempre meglio fare le molliche che non fare nulla e star fermi. Andrea da Milano: mia mamma ripete spesso, eccola qua, sta arrivando la figuraccia, o felè fa il tuo mestè, cioè ognuno dovrebbe fare ciò che sa fare bene. Io la penso come tua mamma, Andrea, a ognuno il suo. Gianni da Roma: questo forse lo capisco, il tempo è galantuomo, è vero, alla fine la verità viene sempre fuori, no? Col tempo, con il passare dei giorni e degli anni. C'è Giorgia e per questa, come saprei, gli anni sono passati veramente bene.

0: immortale perla della musica italiana. Come saprei, Giorgia, era il 1995. Noi giochiamo.
1: Ci nascondiamo.
2: Eh?
1: Ci nascondiamo.
0: Ci nascondiamo, mi sto nascondendo questa settimana, da lunedì, in uno sport. Uno sport che ogni volta che arrivano le Olimpiadi invernali riemerge nelle nostre fantasie e anche nelle nostre curiosità. Nelle Olimpiadi invernali di Milano ha assorbito veramente tanti tifosi in più e quindi magari viene seguito leggermente di più rispetto a prima. È nato in Scozia nel XVI secolo, tra laghi ghiacciati e pietre pesanti. Il protagonista è un disco di granito levigato che può pesare fino a 20 kg. Nel mondo è conosciuto con il poetico nome di scacchi sul ghiaccio. Si gioca in una corsia ghiacciata molto particolare che viene chiamata rink. Oggi vi do l'indizio nuovo. Tutto inizia con uno scivolamento elegante e il rilascio di una stone. Bisogna avvicinarsi il più possibile al centro di un bersaglio chiamato house, cioè chiamato casa. Facilissimo, praticamente ve l'ho detto, però dovete partecipare, così poi venerdì magari venite estratti per essere omaggiati dai nostri gadget. 335 787 1910. È uno sport, è facilissimo, ragazzi.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Spot.
5: All'Astamobili Carelli Center di Bari Modugno, spettacolare promozione. Fino al 31 maggio il trasporto e montaggio sono gratis. In più ricevi in omaggio la favolosa poltrona Nube. Astamobili Carelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
6: Tutto pronto per il tour Latte e Miele estivo. Tante novità e tanti artisti italiani pronti a esibirsi nella tua piazza.

0: Colombo, Grammy Agnello e tanti altri. La musica italiana in tour, direttamente nel tuo paese.
1: Per portare il nostro tour Latte Miele nel tuo paese, basta telefonare al 347 28 51 720.
2: Vola, colomba bianca, vola.
0: Non il solito concerto, ma uno spettacolo dal vivo. Interviste, presentazioni e dirette social con tanti artisti in una sola serata.
1: Per saperne di più, chiama il 347 28 51 720.
0: Radio Latte Miele, sempre al tuo fianco e adesso anche in piazza.
3: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
4: Asta Mobili, la metà è gratis.
3: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
5: Aperto anche la domenica.

0: uno degli artisti più raffinati del panorama italiano, la musica di Diodato su Radio Latte Miele. Questa si chiama Ti muovi, al termine proprio della prima ora insieme di oggi dell'Indiano. Buon mercoledì ancora a tutti, oggi parliamo di detti e proverbi, soprattutto popolari e regionali. State intervenendo, vi leggo e vi ascolto tutti, mi raccomando, continuate ad intervenire, a farmi sapere qual è il vostro proverbio e detto preferito. Tutto ciò perché oggi nella storia è uscito Il Corvo, famoso film sia perché è un film bellissimo, ma anche e soprattutto per la famosa frase "non può piovere per sempre", che divenne immortale grazie proprio al protagonista Eric Draven, interpretato da Brandon Lee. Nel film Eric torna dal mondo dei morti appunto per vendicare la propria fidanzata, e attraverso quella frase esprime la speranza che anche il dolore più oscuro abbia una fine. Dopo la tragica morte di Brandon Lee durante le riprese, l'abbiamo detto prima, quelle parole assunsero un significato ancora più profondo e simbolico, e con il tempo sono diventate un'espressione universale di conforto che viene usata nelle difficoltà quotidiane. È quindi uscito dal film questo proverbio ed è diventato proprio di uso comune, un po' come accade anche per molte frasi nelle canzoni. Penso alle tantissime canzoni di Battisti e sono diventate praticamente di uso quotidiano. Tutto questo perché attraverso i momenti di crisi, attraverso i momenti di tristezza, bisogna passare e avere così uno sguardo un po' più fiducioso nei confronti del futuro.
1: Su Radio Latte Miele, l'Indiano.

0: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana.
1: Se lo vuoi, rimani.

0: rimani.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Eurofestivalnews.com, il punto di riferimento per l'informazione eurovisiva italiana. Ti regala la più completa guida all'Eurovision 2026. Scaricala gratis in versione ebook dai principali digital store italiani e internazionali, oppure su eurofestivalnews.com/guide. Scegli l'informazione di qualità. Segui l'Eurovision in tempo reale con noi.
3: La primavera di Auto R è sempre più conveniente. Volkswagen T-Roc da 16.800 euro, T-Cross da 16.950 euro, Taigo da 18.950 euro e Polo da 14.800 euro. E attenzione! Dopo il successo di aprile, sabato e domenica 16 e 17 maggio, ritorna il mercatino dell'usato del chilometro zero, con sconti fino al 20%. Super offerte di primavera da Auto R, concessionaria Volkswagen, Seat, Skoda e Cupra, Potenza, area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
4: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
5: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Volentieri, caro Fra Quintale, una bella aranciata fresca col ghiaccio, ce la godiamo, tanto è passata l'una, quindi in accompagnamento a un ottimo pranzo ci sta. Questo è l'indiano proprio nell'ora in cui si mangia. Da mezzogiorno alle 2:30, sarà un caso? Non lo so. Ok, salute e benessere adesso e poi rientriamo.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Cacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ok Salute e Benessere.
7: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. In Italia il cibo non è solo nutrimento, è cultura, conversazione e troppo spesso terreno fertile per i luoghi comuni. Dalla dieta del lunedì alle chat di gruppo sopravvive una collezione di piccoli dogmi che orientano i nostri comportamenti alimentari più della scienza stessa. Fare corretta informazione non è un dettaglio editoriale ma una vera responsabilità, spiega Maria Luisa Barbarulo, ideatrice del portale Vediamoci Chiara, che da oltre 10 anni raccoglie i dubbi delle donne su questo tema. Perché crediamo ai falsi miti? Molti slogan alimentari hanno successo perché sono facili da ricordare. Tuttavia, come sottolinea la nutrizionista Giorgia Attioli, il benessere dipende da un equilibrio generale, qualità, quantità e stile di vita. Tutto il resto è una semplificazione che regge male alla prova dei fatti. Allora, vediamo quali sono i falsi miti da sfatare. I carboidrati fanno ingrassare soprattutto dopo le 18. Non è l'orario a fare la differenza, ma il bilancio calorico totale. I carboidrati dovrebbero costituire il 45% delle calorie giornaliere, come confermano le guida pubblicate dal Ministero della Salute. Saltare i pasti fa dimagrire, al contrario rallenta, in un certo senso, anche se non è possibile rallentarlo davvero, il metabolismo e aumenta la fame nervosa al pasto successivo. I grassi fanno sempre male, esistono grassi essenziali come gli omega 3, indispensabili per il cuore e il cervello, anche quello contenuto, no, l'acido linoleico contenuto nell'olio extravergine di oliva. L'acqua calda e limone al mattino brucia i grassi, aiuta l'idratazione, ma non ha alcun potere dimagrante intrinseco. La frutta dopo i pasti fermenta e fa ingrassare. Non esistono prove scientifiche a riguardo, conta semplicemente l'introito calorico complessivo. Le proteine si possono mangiare senza limiti. Un eccesso proteico può affaticare i reni e sbilanciare la dieta. I prodotti light sono sempre salutari, spesso invece compensano la riduzione di grassi con zuccheri o additivi per mantenere il sapore. L'amaro aiuta la digestione, l'alcol irrita le mucose gastriche e può effettivamente rallentare invece il processo digestivo. Le uova alzano il colesterolo. In persone sane, il colesterolo alimentare influisce solo marginalmente su quello ematico, come confermano diversi studi. Più sudo, più dimagrisco. Il sudore è perdita di liquidi e sali, non di grasso. Il peso perso viene recuperato non appena ci si ridrata. Se faccio sport posso mangiare tutto. L'attività fisica è un'alleata, ma non ha una licenza di eccedere senza criteri qualitativi. Il gelato può sostituire un pasto completo, pur essendo un piacere della tavola, manca dell'equilibrio di fibre e nutrienti di un pasto strutturato. E quindi mi raccomando, non cerchiamo di prendere sempre le scorciatoie, seducono perché promettono risultati immediati e spesso non abbiamo voglia di fare un vero e proprio percorso, ma tante volte sono solo delle bufale. Grazie per essere stati con noi.
8: Spot.
9: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
10: Asta Mobili, la metà è gratis.
9: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
11: Aperto a

0: Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
1: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, spettacolare promozione. Fino al 31 maggio il trasporto e montaggio sono gratis. In più ricevi in omaggio la favolosa poltrona Nube. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96 Bari Modugno, aperti anche la domenica.
2: Un mondo d'amore.
3: Latte miele.
4: Noi due nel mondo e nell'anima.
3: Latte miele.
5: Com'è bello il mondo insieme a te. Mi sembra impossibile.
6: Radio Latte miele.
3: La tua musica italiana.

0: Volevo capire con Marrakesh, c'è Madame proprio insieme a Marrakesh. Questa è la seconda ora dell'Indiano, questa è Radio Latte Miele. Parliamo di detti popolari, di proverbi, i vostri preferiti, quelli che ripetete spesso, che vi hanno accompagnato e vi accompagnano durante la vita. Abbiamo un audio, sentiamo.
1: Buongiorno Latte e Miele.
0: Ciao.
1: Il mio proverbio è il seguente.
0: Sì.
1: In lingua sarda. A parola ma casa origia surlasa. Che significa, quando io sento delle parole che non mi sembrano molto sensate, faccio finta di essere sorda.
0: È vero.
1: Saluti da Nunzia dalla Sardegna.
0: Ciao Nunzia, vedi, ecco il proverbio sardo, proverbi regionali, questi detti che sono tramandati da generazione a generazione, che vengono passate soprattutto dai campi, nelle botteghe, nelle famiglie, tramandati oralmente dai nonni e figli, e sono diventate parte dell'identità culturale regionale. Molti sono espressi in dialetto, come quello che abbiamo appena sentito, in lingua autentica del popolo, capace di raccontare meglio le emozioni, il lavoro, la povertà, le speranze. Frasi per esempio: chi dorme non piglia pesci, no? Un proverbio famosissimo. Può essere in sardo, in siciliano, napoletano, veneto, romano, mettete quello che volete, derivano quasi sempre da esperienze reali vissute dai nostri avi, attraverso queste immagini semplici che insegnavano la prudenza, il rispetto, il sacrificio e il buon senso. La maggior parte dei detti popolari ha come obiettivo questi elementi. Ancora oggi vengono citati nella quotidianità perché conservano verità universali.

0: L'ultima delle bambole di pezza si chiama Porno. Bentornati su Radio Latte e Miele. Stiamo parlando oggi di detti e proverbi popolari. I vostri preferiti sono tantissimi, state partecipando e di questo sono molto contento. Cerchiamo di alleggerire una settimana che è ancora a metà, ragazzi. Siamo ancora a mercoledì. Testa cu un parra, si ricci cucuzza. Cara Monica da Palermo, io l'ho letto. Non so cosa vuol dire, perché non mi piace farmi aiutare da Google, quindi non ci sono arrivato. Magari se qualche siciliano è all'ascolto può venirmi incontro e salvarmi. I primi proverbi della storia addirittura risalgono ai Sumeri, circa 2500 a.C. Erano incisi su delle tavolette d'argilla in caratteri cuneiformi. Queste massime, che erano nate tra il Tigri e l'Eufrate, mi ricorda la scuola questa cosa, offrivano dei consigli pratici e molto cinici anche sulla vita quotidiana, cioè andavano veramente al pratico. Un esempio celebre recita: una barca che non ha un capitano esperto è mangiata dal fiume. Anche l'Egitto contribuì con le istruzioni di Ptahotep. Qua l'Egitto, ragazzi, andiamo ancora peggio. Scritte per educare i giovani funzionari alla moderazione, ma soprattutto all'ascolto. Questi testi dimostrano che millenni prima dei Greci o della Bibbia l'umanità già cercava di condensare la saggezza in pillole molto brevi ma memorabili. La natura umana infatti non è cambiata. Ieri come oggi cerchiamo le verità universali in poche ma efficaci parole.
1: L'indiano con Enrico Di Donna.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Spot.
4: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
5: Asta Mobili, la metà è gratis.
4: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
6: Aperto anche la domenica.
7: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
8: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
7: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
8: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
9: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, spettacolare promozione. Fino al 31 maggio il trasporto e montaggio sono gratis. In più ricevi in omaggio la favolosa poltrona Nube. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
10: Il viaggio nel tempo, il secondo insieme, è speciale. Partiamo con Sandro Giacobbe, capolavoro del 1974, Signora Mia, e poi La canzone per la mamma. Immortale, appena passata, è la festa della mamma. C'è Bennato.

La domenica appena passata è stata dedicata da tutti noi, anche qui su Radio Latte e Miele, alla mamma. Edoardo Bennato celebra la mamma con questo brano immortale. E a proposito di argomento di oggi, in cui stiamo parlando di proverbi e detti, dalle mie parti c'è un detto bellissimo che recita: chi c'ha mamma non trema. È esattamente così. Ligabue, che sta per partire nel nostro viaggio nel tempo con un successo incredibile del 1991, dopo aver inaugurato l'Unipol Dome di Milano, si è messo in viaggio, si è messo in cammino nel suo tour europeo. Storia di circa 20 ore fa, era a Bruxelles la sera. Sicuramente ha fatto ballare sul mondo tutte le persone che sono andate a sentirlo.

0: Un tuffo al 1991, Luciano Ligabue, balliamo sul mondo e noi ci nascondiamo, dai, nel mondo.
1: Vai, ci nascondiamo. Ci nascondiamo.
0: Mi sono nascosto in uno sport invernale. Le Olimpiadi invernali di Milano sono appena passate, tutti ci siamo appassionati a questo sport bellissimo. Nato in Scozia nel XVI secolo, tra laghi ghiacciati e pietre pesanti, il protagonista è un disco di granito levigato che può essere pesante fino a 20 kg. Nel mondo è conosciuto questo sport con il poetico nome di scacchi sul ghiaccio. Si gioca in una corsia ghiacciata molto particolare che viene chiamata rink. Tutto inizia con uno scivolamento elegante e il rilascio di una stone. Bisogna avvicinarsi il più possibile al centro di un bersaglio, che è colorato e viene chiamato house, casa. 335-787-1910, nella prima ora ho già dato il terzo indizio, è molto più semplice di ieri, dai, scatenatevi, buttatevi fino a venerdì, poi uno di voi verrà estratto e omaggiato dei nostri bellissimi gadget.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Spot. L'associazione Le Note dell'Amicizia ha scelto le Dolomiti Lucane per trascorrere domenica 24 maggio una giornata all'insegna del relax e della scoperta di luoghi fantastici come Castelmezzano e Pietrapertosa. Necessaria la prenotazione al numero 335 53 25 295. La partenza è prevista da Montella alle ore 7:15, confermate successive a Lioni presso il bar 2001 alle 7:30 e a seguire Mater Domini e Cogliano. La quota di partecipazione è di 30 euro e include viaggio e guida, pranzo a sacco. Info e prenotazioni 335 53 25 295.
5: Quando i nostri monti, abbracciati dal caldo, si ricoprono di un rigoglioso manto verde, vuol dire che sono pronti ad accogliere chi li presiederà e li proteggerà, la razza bovina podolica. Armonica presenza tra passato e presente. Stiamo assistendo ad un rito secolare, la transumanza, il trasferimento a piedi delle mandrie dalla pianura, dove hanno trascorso l'inverno, fino ai nostri pascoli incontaminati, percorrendo gli antichi tratturi. Noi ci stiamo preparando per offrirvi il meglio, tipicità, genuinità, novità. A Pesco Pagano, in provincia di Potenza, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto, Podolica. La prima sagra in Italia a chilometri zero dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina podolica. Vi aspettiamo il 31 luglio e il 1 agosto a Pesco Pagano.

0: Credi negli esseri umani, caro Marco Mengoni? Nel 2015 sì, sono passati 11 anni e magari hai cambiato idea vedendo un po' il mondo come si è ridotto. Oggi è 13 maggio e compie gli anni una star mondiale, internazionale della musica. Stevie Wonder è nato il 13 maggio del 50, quindi 76 anni, è nato nel Michigan, uno dei più grandi artisti della musica internazionale. Cieco dalla nascita a causa di complicazioni dovute a un parto prematuro, mostrò un talento straordinario fin da bambino. A soli 11 anni firmò con la Motown, diventando presto una star internazionale. Sono celebri i suoi brani Superstition, Isn't She Lovely. Ovviamente ha rivoluzionato poi il soul, il pop e il rhythm and blues grazie a una voce incredibile e all'uso innovativo delle tastiere e dei testi molto profondi. Vincitore di numerosi Grammy Awards, è considerato simbolo di sensibilità artistica, impegno civile e genialità musicale ancora amatissima in tutto il mondo oggi.
1: Su Radio Martelliere,
2: l'indiano.

non c'è più nessuno che quando chiedi troppo e lo sai, quando vuoi quello che non sei te, ricordati di me.

Arrivati al termine della seconda ora, vi ricordo che Radio Latte e Miele è ovunque. Per contenuti esclusivi cercateci sui social network, siamo su Instagram, Facebook, X, TikTok e per i podcast visitate il nostro sito lattemiele.com.

0: misura esatta è offerta da
1: Eurofestivalnews.com. Il punto di riferimento per l'informazione eurovisiva italiana ti regala la più completa guida all'Eurovision 2026. Scaricala gratis in versione ebook dai principali digital store italiani e internazionali, oppure su eurofestivalnews.com/guide. Scegli l'informazione di qualità. Segui l'Eurovision in tempo reale con noi. 13:59.
0: Spot.
2: Giovedì 21 maggio alle ore 19 il Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano ospita una serata speciale di filosofia, teatro e passione. Arriva in Lucania Simone Regazzoni con la palestra di Platone, filosofia come allenamento. La conferenza spettacolo La notte appartiene agli amanti, Eros e filosofia di Platone accompagnerà il pubblico in un viaggio intenso tra desiderio, pensiero e bellezza. Un appuntamento della seconda edizione di Incedere, il fluire del tempo in Lucania, promosso dal Teatro Pubblico Ligure. Giovedì 21 maggio, ore 19, Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano. La notte appartiene agli amanti. Non mancare!
3: Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
4: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
3: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
4: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
5: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
6: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
5: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
6: Ti aspettiamo a Lioni in contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
5: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.

0: Serena Brancale, Levante e Delia, al mio paese torneremo presto, in questa estate tutti noi ai nostri paesi. Questa è Radio Latte e Miele, inizia l'ultima mezz'ora dell'Indiano.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Spot.
5: La primavera di AutoR è sempre più conveniente. Volkswagen T-Roc da 16.800 euro, T-Cross da 16.950 euro, Taigo da 18.950 euro e Polo da 14.800 euro. E attenzione! Dopo il successo di aprile, sabato e domenica 16 e 17 maggio, ritorna il mercatino dell'usato del chilometro zero con sconti fino al 20%. Super offerte di primavera da AutoR, concessionaria Volkswagen, Seat, Skoda e Cupra, Potenza, area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
6: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
7: Regalami un sorriso per i miei giorni tristi.
8: Latte e miele.
9: Con un sorriso marimessa al mondo, con un sorriso.
8: Latte e miele.
10: Se qualcuno poi ti parla di me, un sorriso ti spaccherà in tre.
2: Radio Latte e miele.
8: La tua musica italiana.

Quei modi di dire, quei detti popolari che accompagnano le nostre vite, le nostre giornate sono di insegnamento. Abbiamo anche capito prima che addirittura già nel 2500 avanti Cristo i Sumeri cercavano di impartire attraverso i proverbi e i detti delle lezioni ai giovani che avrebbero poi affrontato il futuro, no? Al posto loro. Chi dorme non piglia pesci, ricorda che senza impegno difficilmente arrivano i risultati. Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, sottolinea quanto sia più facile parlare che agire davvero. E l'erba del vicino è sempre più verde, ironizza sull'abitudine di desiderare ciò che altri hanno, dimenticando il valore delle proprie cose. Questi sono, secondo i sondaggi e secondo i dati, i tre proverbi più utilizzati e più detti, amati da tutti noi. Ride bene chi ride ultimo anche, no? Insegna che il tempo può ribaltare ogni situazione e che non bisogna giudicare troppo presto. Infine, al quinto posto troviamo Gallina vecchia fa buon brodo, che valorizza l'esperienza delle persone mature, quindi inizierò anche a usarlo io, visto che ho superato i 40 anni, quindi questo Gallina vecchia fa buon brodo può valorizzare magari le nostre e le mie capacità. C'è Laura Pausini adesso con Immensamente. Questa è Radio Latte e Miele.

0: Immensamente Laura Pausini ci porta alla fine dell'Indiano di oggi. Mercoledì 13 maggio, abbiamo superato le 2 e quindi inizia il pomeriggio di Radio Latte Miele. Siamo partiti oggi nelle nostre discussioni per alleviare l'orario del pranzo, soprattutto di metà settimana in cui il weekend è un pochino lontano, parlando del Corvo uscito nelle sale il 13 maggio 1994, una bellissima pellicola, famosa soprattutto per la frase «non può piovere per sempre». E quindi abbiamo parlato di detti e proverbi, soprattutto popolari, sono arrivate spiegazioni di alcuni proverbi in siciliano. Grazie per la collaborazione, ho cercato di evitare figuracce perché naturalmente non è che posso leggere e saper leggere tutti i dialetti. Siete veramente splendidi e speciali, una grande famiglia. L'Indiano torna domani da mezzogiorno alle 2:30. Adesso le chiavi del pomeriggio passano da Andrea D'Agostino con la sua Arena Latte Miele fino alle 17.
1: L'Indiano.
2: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Spot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
3: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
2: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
3: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
4: Le ultime dalla nostra redazione.
5: Buon pomeriggio all'ascolto sulle frequenze di Radio Latte Miele. La quinta tappa di ciclismo del Giro d'Italia dell'edizione numero 109 della corsa da Praia Mare a Potenza di circa 203 km si sta disputando sui saliscendi del territorio lucano fino a raggiungere il capoluogo. Tutti pronti nei paesi e in città per salutare la maglia rosa Giulio Ciccone e il resto del gruppo. La carovana rosa sta attraversando 30 comuni lucani, tutti in provincia di Potenza, e l'arrivo nel capoluogo è previsto attorno alle ore 17. La Regione Basilicata imprime un'accelerazione significativa alle politiche energetiche territoriali, combinando strumenti infrastrutturali, incentivi e cooperazione istituzionale. I due recenti provvedimenti approvati dalla Giunta regionale rappresentano un passaggio operativo rilevante verso un modello energetico decarbonizzato, resiliente e digitalizzato. L'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza ospiterà il 16 maggio, nella sala conferenze del Polo Bibliotecario, il convegno scientifico dal titolo Udito, equilibrio e tumefazioni del collo, nuove frontiere diagnostiche terapeutiche, organizzato sotto la responsabilità scientifica del dottor Aurelio D'Ecclesia, direttore dell'unità operativa complessa di otorinolaringoiatria del nosocomio potentino. L'evento è rivolto ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e agli specialisti del distretto cervico-cefalico, con l'obiettivo di rafforzare l'integrazione tra la medicina del territorio e la diagnostica specialistica ospedaliera. Compie 100 anni l'asta dei torelli di razza podolica organizzata dall'Associazione Regionale Allevatori di Basilicata, insieme con l'Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani Carne. L'appuntamento è per domani alle ore 11 presso il centro selezione di Laurenzana. Il gruppo di bovini podolici selezionati è composto da 14 soggetti provenienti da allevamenti della provincia di Potenza, Matera, Catanzaro e Cosenza, che nel corso di una prova di performance durata circa 6 mesi sono stati pesati ogni 15 giorni, misurati e valutati dagli esperti di razza. I migliori verranno presentati all'asta per la vendita e la distribuzione nelle aziende che vorranno dotarsi di riproduttori di alta genealogia, rusticità e performance produttive elevate. Cambiamo argomento. Dalle prime ore della mattinata è in corso nel capoluogo irpino una vasta operazione dei carabinieri che vede impegnati numerosi militari dell'arma nell'esecuzione di un provvedimento cautelare emesso dal GIP del Tribunale di Avellino nei confronti di 8 persone. Gli indagati sono gravemente indiziati allo stato attuale delle indagini di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati contro la fede pubblica e contro il patrimonio. In particolare, le contestazioni riguarderebbero presunte attività illecite ai danni dell'erario, della regione e della provincia. È tutto, grazie dell'ascolto, a risentirci più tardi.
6: L'informazione in tempo reale passa prima sulle nostre frequenze.
7: Siamo metà settimana, Andrea D'Agostino è sempre più carico e bello.
8: Addirittura beh, perché stamattina sono andato dal parrucchiere.
7: Ecco qua, ti sei fatto la piega, la conciatura.
8: Mi sono fatto la, certo, col
7: sei
8: casco.
7: Tra 10 giorni, eh?
8: Eh sì, eh sì. Ciao Henry.

Umberto Tozzi che esortava questa stella a rimanere in stella. Stai su Radio Latte Miele e anche voi state perché c'è Arena!

È mercoledì 13 di maggio. Ciao a tutti, ancora un buon pomeriggio, benvenuti. Io sono Doug, lo so che lo sapete, ma lo ripetiamo, che questo programma si chiama proprio Arena Latte e Miele. Anche oggi 2 ore e mezza insieme fino alle 17 vi accompagniamo e ci teniamo la mano in questa prima parte di pomeriggio con, come sempre, un sacco di cose, no? Al mercoledì poi siamo lì a metà settimana, vuol dire che la discesa sta per cominciare, cari amiche e cari amici. Discesa che inizia anche, come sempre, con la bella musica di Radio Latte e Miele, la bella musica italiana come quella di uno delle sue colonne portanti, Pino Daniele, Gente distratta. Che cosa

0: l'eleganza di questa canzone è il modo migliore per cominciare insieme questo pomeriggio. Pino Daniele con Gente Distratta, ancora ben ritrovati ad Arena Latte e Miele, pomeriggio che comincia e come sempre in questo periodo dell'anno si segue insieme il Giro d'Italia, no? Uno dei principali eventi sportivi che la nostra nazione ha la fortuna di organizzare ed ospitare ogni anno, essendo una cosa molto grande ha, come spesso accade, tanti dettagli, tantissimi dettagli su cui possiamo concentrarci, non tanto noi che lo guardiamo dall'esterno e anche in maniera piuttosto profana, ma ci sono tanti dettagli che anche gli stessi corridori devono imparare a conoscere proprio poco prima dell'inizio. Una di queste è il regolamento. Oh, il regolamento. Tutte queste belle reguline scritte che l'organizzazione del Giro da ogni anno consegna ai corridori e ai team per insomma gareggiare nella maniera migliore, no? Senza correre rischi inutili e soprattutto senza essere anche un rischio per gli altri. Da un po' di tempo al Giro d'Italia però c'è una regola particolare e un nostro corridore, Christian Scaroni, si è beccato un cartellino giallo, perché ci sono anche nel ciclismo i cartellini gialli, una piccola ammonizione per aver fatto una cosa che non era consentita. Qual è questa cosa? Però ve lo racconto tra poco.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile!
2: Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
6: Spot. Quando i nostri monti, abbracciati dal caldo, si ricoprono di un rigoglioso manto verde, vuol dire che sono pronti ad accogliere chi li presiederà e li proteggerà. La razza bovina podolica. Armonica presenza tra passato e presente. Stiamo assistendo ad un rito secolare, la transumanza, il trasferimento a piedi delle mandrie dalla pianura, dove hanno trascorso l'inverno, fino ai nostri pascoli incontaminati, percorrendo gli antichi tratturi. Noi ci stiamo preparando per offrirvi il meglio, tipicità, genuinità, novità. A Pesco Pagano, in provincia di Potenza, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto, Podolica, la prima sagra in Italia a chilometri zero, dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina podolica. Vi aspettiamo il 31 luglio e il 1 agosto a Pesco Pagano.
7: La primavera di Auto R è sempre più conveniente. Volkswagen T-Roc da 16.800 euro, T-Cross da 16.950 euro, Taigo da 18.950 euro e Polo da 14.800 euro. E attenzione! Dopo il successo di aprile, sabato e domenica 16 e 17 maggio, ritorna il mercatino dell'usato del chilometro zero, con sconti fino al 20%. Super offerte di primavera da Auto R, concessionaria Volkswagen, Seat, Skoda e Cupra, Potenza, area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
8: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
9: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42 522.

0: vita. In questo pomeriggio abbiamo ritrovato anche i Coma Cose con l'addio su Radio Latte Miele. E l'addio è una cosa brutta, soprattutto quando sei nel bel mezzo di una gara molto importante per la tua carriera, come può essere il Giro d'Italia. Sta succedendo in questi giorni a Christian Scaroni, nostro corridore bresciano, che nel corso della seconda tappa del Giro, quando si era in questo fine settimana ancora in Bulgaria, ha fatto una cosa che era contro il regolamento. E il suo compagno di squadra Thomas Silva aveva appena tagliato il traguardo vincendo la tappa e vincendo anche così la maglia rosa, quindi il maggior riconoscimento, no? Essere leader della classifica. E Christian e Thomas sono amici, e cosa ha fatto Christian? Ha esultato, ha semplicemente tolto le mani dal manubrio della sua bici e ha esultato, ok? Peccato che non si può fare. Non si può fare, è assolutamente vietato dal regolamento togliere le mani, entrambe le mani dal manubrio della bicicletta, perché costituisce un potenziale pericolo. Thomas non se l'aspettava, è andato così dai commissari e dai giudici di gara chiedendogli ma come mai l'avessero addirittura ammonito, e gli hanno fatto notare che il regolamento vietava proprio questo tipo di comportamento. Lui è stato però estremamente sportivo e bravo, perché ha accettato la sanzione e ha riconosciuto la sua ignoranza. Cosa ha fatto? Dice: evidentemente non conoscevo bene questo regolamento, stasera me lo ripasso. E si è messo lì con il bel libretto del regolamento in hotel a rileggere tutte le regole, così la prossima volta giustamente eviterà, no, di incorrere in una nuova sanzione, anche perché al secondo cartellino giallo, come nel calcio, cosa succede? Scatta l'espulsione. Espulsione dalla corsa e addirittura 7 giorni di squalifica a livello internazionale. Quindi anche questa volta il ciclismo ci dà una bella lezione, cioè essere sportivi e a volte ammettere l'ignoranza non è una brutta idea.
1: Arena Latte Miele. So

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vedere.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di questa piccola.

0: misura esatta è offerta da
1: Eurofestivalnews.com. Il punto di riferimento per l'informazione eurovisiva italiana ti regala la più completa guida all'Eurovision 2026. Scaricala gratis in versione ebook dai principali digital store italiani e internazionali. Oppure su eurofestivalnews.com/guide. Scegli l'informazione di qualità. Segui l'Eurovision in tempo reale con noi. Quindici e due.
2: Spot.
3: Alla Stamobili Carelli Center di Bari Modugno, spettacolare promozione. Fino al 31 maggio il trasporto e montaggio sono gratis. In più ricevi in omaggio la favolosa poltrona Nube. A Stamobili Carelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
4: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
5: Dai, dimmi.
4: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
5: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gresso, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
4: Andiamoci subito, presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione all'assistenza post vendita con personale qualificato.
5: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano, telefono 0976 77 150.
4: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa. Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
6: Astamobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
7: Astamobili, la metà è gratis.
6: Astamobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
8: Aperto anche la domenica.
9: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Fulminacci e Maledetto Me su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, benvenuti ad Arena, buon mercoledì pomeriggio. Ciao, io sono Doug, com'è anche oggi in regia c'è Glauco. Ciao Glauco! Oggi non c'è il vento, cos'hai? All'allergia? Sì, si sente. Perché va molto a periodi, c'è chi in questo periodo, maggio, giugno, soffre un po' di più, chi ha sofferto un pochettino prima, chi soffre sempre, però questo è un altro paio di maniche. Oggi è mercoledì, se ieri abbiamo scoperto il nome di un artista, oggi scopriamo l'anno con il gioco degli indizi. Tutta una serie di piccole cose che ci riconducono a un anno in particolare nella storia della musica. Oggi, dicevamo, cerchiamo di capire l'anno di pubblicazione di una canzone che sentiremo domani, che sarà giovedì, e ci sarà la canzone strapazzata, quella che come sempre vi regala i gadget di Radio Latte Miele. 335 787 1910, sentite questa e ditemi in che anno siamo.
1: Vince il Festival di Sanremo 2015 New Il Volo con Grande Amore, secondo
0: è stato l'anno del trionfo de Il Volo a Sanremo. Ce lo ricordiamo perché dopo tutto non è mica passato così tanto tempo. Provate a ricordare con un messaggio vocale in che anno eravamo. 335 787 1910.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati,

0: spot.
1: Alla Stamobili Carelli Center di Bari Modugno, spettacolare promozione. Fino al 31 maggio il trasporto e montaggio sono gratis. In più ricevi in omaggio la favolosa poltrona Nube. A Stamobili Carelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
3: Astamobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
4: Astamobili, la metà è gratis.
3: Astamobili, lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
5: Aperto anche la domenica.
6: Quella pioggia che va.
7: Latte miele.
8: Sotto la pioggia batte forte il cuore.
7: Latte miele.
9: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
10: Radio Latte Miele.
7: La tua musica italiana.
9: La notte è più bella, si vive meglio. Per chi fino alle 5 non conosce Spadiglio e la città riprende fiato e sembra che dorma e il buio la trasforma e gli cambia forma e tutto è più tranquillo, tutto è vicino e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa, la gente della notte, sempre la stessa.

E a me piace la notte e gli voglio bene, che vedo tante albe e pochissime mattine. La notte mi ha adottato e mi ha dato un lavoro e che mi piace un sacco, anzi io l'adoro. Mi chiamo Jovanotti e faccio il DJ, non vado mai a dormire prima.

Francesco Gabbani e Summer Funk su Radio Latte Miele. Oggi è mercoledì, torniamo negli anni 80 con la classifichissima. Anni 80, 1983, una classifica ricchissima per tutti i gusti, perché al primo posto c'è Pippo Franco con Chi Chi Chi Co Co Co, quella lì, esatto, non so se ve la ricordate, ma è un grande successo proprio dell'inizio degli anni 80, c'è di tutto e di più, ci sono i Mattia Bazzar, c'è Dario Baldambembo con Caterina Caselli, ma invece di concentrarci oggi sulle prime posizioni ci fermiamo alla posizione numero 9, dove c'è una canzone deliziosa, stupenda, strepitosa, di una tenerezza e un'eleganza unica che solo in una nazione nel mondo sanno fare questo genere musicale qua. Si tratta della bossa nova. Lui è stato tra i primi e principali artefici della invenzione, della diffusione proprio di questo genere musicale che richiama proprio le spiagge brasiliane, il sole, le palme, tutto quanto, questa voglia di vivere incondizionata proprio tipica di questo genere musicale. È un artista che ne ha fatto la sua bandiera, essendo proprio lui uno degli inventori di questo genere musicale insieme a tantissimi altri. Stiamo parlando di Toquinho, che canta per una delle sue prime volte in un album da solista in italiano. La canzone, se l'avete riconosciuta, è Acquarello.

0: Roberto Chigno e la sua Acquarello, una canzone strepitosa, meravigliosa degli anni 80, 1983, dicevamo, da parte di uno che ha inventato la bossa nova insieme a grandissimi nomi di questo genere come João Gilberto, Vinicius de Moraes e tanti altri. Eppure nel suo cuore, nelle sue vene scorre sangue italiano, perché i suoi nonni paterni erano proprio delle nostre parti. Il nonno paterno era di Toro, siamo in Molise, mentre la nonna era nata a Mantova, provincia di Mantova, quindi insomma proprio dalle nostre parti. Bello scoprire anche queste cose, no? Quando la vita ti porta un po' in giro per il mondo, poi si torna sempre a casa. Sempre stato molto affezionato anche al nostro paese, Tocchigno. Torniamo a giocare insieme al 335-787-1910. Oggi cerchiamo di scoprire in quale anno ci troviamo. Questo è il gioco degli indizi. Ogni giorno una piccola carta in più da giocarvi domani, quando ci sarà la canzone strapazzata, quella che, come ogni giovedì, vi regala i gadget di Radio Latte Miele. Noi però dobbiamo scoprire un anno nello specifico. Ed è un anno di un grande evento. Sentite qua.
1: E poi idee, culture, ambienti, innovazione e tecnologie. E per i visitatori di ogni età ci sarà anche il gusto del divertimento. Perché il cibo è il primo social network per la prima Social Expo. Insieme troveremo la ricetta del nostro futuro. Sarà una grande festa con 7 miliardi di invitati. Ci vediamo a Expo Milano.
0: Ok, è un grande evento che è stato nel nostro paese proprio in quell'anno ed è stata al centro del mondo per 6 mesi consecutivi. In che anno ci troviamo? 335-787-1910.
2: Arena Latte Miele.
3: Arena Latte Miele.
4: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America, ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna per provare almeno a scriverti.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Spot. Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
6: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
5: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
6: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza, presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57. Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
5: Le ultime dalla nostra redazione.
7: Buon pomeriggio all'ascolto sulle frequenze di Radio Latte Miele. La quinta tappa di ciclismo del Giro d'Italia dell'edizione numero 109 della corsa da Praia Mare a Potenza di circa 203 km si sta disputando sui saliscendi del territorio lucano fino a raggiungere il capoluogo. Tutti pronti nei paesi e in città per salutare la maglia rosa Giulio Ciccone e il resto del gruppo. La carovana rosa sta attraversando 30 comuni lucani, tutti in provincia di Potenza, e l'arrivo nel capoluogo è previsto attorno alle ore 17. La Regione Basilicata imprime un'accelerazione significativa alle politiche energetiche territoriali, combinando strumenti infrastrutturali, incentivi e cooperazione istituzionale. I 2 recenti provvedimenti approvati dalla Giunta regionale rappresentano un passaggio operativo rilevante verso un modello energetico decarbonizzato, resiliente e digitalizzato. L'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza ospiterà il 16 maggio, nella sala conferenze del Polo Bibliotecario, il convegno scientifico dal titolo Udito, equilibrio e tumefazioni del collo, nuove frontiere diagnostiche terapeutiche, organizzato sotto la responsabilità scientifica del dottor Aurelio D'Ecclesia, direttore dell'unità operativa complessa di otorinolaringoiatria del nosocomio Potentino. L'evento è rivolto ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e agli specialisti del distretto cervico-cefalico, con l'obiettivo di rafforzare l'integrazione tra la medicina del territorio e la diagnostica specialistica ospedaliera. Compie 100 anni l'asta dei torelli di razza podolica organizzata dall'Associazione Regionale Allevatori di Basilicata, insieme con l'Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani Carne. L'appuntamento è per domani alle ore 11 presso il centro selezione di Laurenzana. Il gruppo di bovini podolici selezionati è composto da 14 soggetti provenienti da allevamenti della provincia di Potenza, Matera, Catanzaro e Cosenza, che nel corso di una prova di performance durata circa 6 mesi sono stati pesati ogni 15 giorni, misurati e valutati dagli esperti di razza. I migliori verranno presentati all'asta per la vendita e la distribuzione nelle aziende che vorranno dotarsi di riproduttori di alta genealogia, rusticità e performance produttive elevate. Cambiamo argomento. Dalle prime ore della mattinata è in corso nel capoluogo irpino una vasta operazione dei carabinieri che vede impegnati numerosi militari dell'arma nell'esecuzione di un provvedimento cautelare emesso dal GIP del Tribunale di Avellino nei confronti di 8 persone. Gli indagati sono gravemente indiziati allo stato attuale delle indagini di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati contro la fede pubblica e contro il patrimonio. In particolare, le contestazioni riguarderebbero presunte attività illecite ai danni dell'erario, della regione e della provincia. È tutto, grazie dell'ascolto, a risentirci più tardi.
6: L'informazione in tempo reale passa prima sulle nostre frequenze.
1: Ripartiamo con un grande viaggio nella storia della musica italiana. Spero abbiate portato le scarpe comode perché c'è un po' da camminare. Torniamo anche questa volta negli anni 70, 1973, con un grande classico di Claudio Baglioni.

0: Gianni Morandi è una canzone profetica che si applica a tantissimi campi della nostra esistenza. Uno su mille ce la fa su Radio Latte Miele. Ben ritrovati ad Arena, ben ritrovati, ciao, su Radio Latte Miele. Io sono Dago, ormai lo sapete. E uno su mille ce la fa anche a portarsi a casa i nostri gadget domani con la canzone strapazzata. C'è solo una possibilità, abbiamo solo uno slot che va dato a uno solo tra i tanti ascoltatori che ogni giorno ci mandano i messaggi. Ma noi cerchiamo di dare un piccolo aiutino invece a quelli che sono più presenti, che ogni giorno ci ascoltano e ci seguono, perché diamo un indizio su quello che sarà la canzone di domani. Un indizio che riguarda l'anno. Al 335-787-1910 i vostri messaggi vocali, cercate di ricordare in che anno c'è stato questo evento sportivo.
1: Lo serve Neymar, Pedrito al limite, appoggia ancora per Neymar in area, Neymar, e lo mette lui, il punto esclamativo per il Barcellona. E il gol del 3-1 è il gol che vale un triplete e tutte le feste che possono iniziare sulle Ramblas, ma la Juve con orgoglio deve guardare a questa finale per come l'ha giocata. L'ha persa sì, ma l'hanno giocata da campioni contro dei campioni che hanno meritato di vincerla.
0: Ok, è un anno sofferente sicuramente per i tifosi juventini. Quell'anno si trovavano in finale di Champions League contro il Barcellona. Barcellona che però ha dominato quella gara. In che anno ci troviamo? 335-787-1910. Provateci con un messaggio vocale. Ora Cocciante e Paola Turci.

0: Riccardo Cocciante insieme a Paola Turci in questa canzone è molto dolce e mi arriva al mare su Radio Latte Miele. Noi intanto ci siamo preparati e siamo pronti, c'è il 3 su 3. Iniziamo dal ciclismo e dal Giro d'Italia, dove c'è una nuova maglia rosa italiana. Giulio Ciccone si è preso la tanto attesa maglia al termine della quarta tappa della corsa. Per l'abruzzese si tratta del primo successo e la prima maglia rosa, quindi il coronamento di una carriera, dopo essere stato già maglia gialla al Tour de France e aver vinto anche la classifica scalatori del Giro 2019. Passiamo al calcio e alla presidenza della federazione. Dopo un periodo di riflessione, Gianni Malagò, ex presidente del Comitato Olimpico Italiano, ha sciolto la riserva e ha deciso di candidarsi ufficialmente alla presidenza della FIGC. Il secondo candidato sarà Giancarlo Abete. Le elezioni si terranno il prossimo 22 giugno. Chiudiamo con il tennis e gli internazionali di Roma, una giornata storica per Luciano Darderi, che dopo essere andato sotto di un set recupera nel secondo con un tie break infinito e vince contro il numero 3 al mondo Alexander Zverev, ed è per lui la prima volta ai quarti di finale. Sinner invece non fa sconti ad un ottimo Andrea Pellegrino, il numero 1 del mondo vince in due set e ora ai quarti incontrerà il russo Rublev. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.
1: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Spot. Giovedì 21 maggio alle ore 19 il Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano ospita una serata speciale di filosofia, teatro e passione. Arriva in Lucania Simone Regazzoni con la palestra di Platone, filosofia come allenamento. La conferenza spettacolo La notte appartiene agli amanti, Eros e filosofia di Platone accompagnerà il pubblico in un viaggio intenso tra desiderio, pensiero e bellezza. Un appuntamento della seconda edizione di Incedere, il fluire del tempo in Lucania, promosso dal Teatro Pubblico Ligure. Giovedì 21 maggio, ore 19, Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano. La notte appartiene agli amanti. Non mancare!
4: L'associazione Le Note dell'Amicizia ha scelto le Dolomiti Lucane per trascorrere domenica 24 maggio una giornata all'insegna del relax e della scoperta di luoghi fantastici come Castelmezzano e Pietrapertosa. Necessaria la prenotazione al numero 335 53 25 295. La partenza è prevista da Montella alle ore 7:15, confermate successive a Lioni presso il bar 2001 alle 7:30 e a seguire Mater Domini e Cogliano. La quota di partecipazione è di 30 euro e include viaggio e guida, pranzo a sacco. Info e prenotazioni 335 53 25 295.
5: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
6: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
5: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
6: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.

0: Anche Vasco Rossi, sempre presente nella nostra programmazione. Un senso su Radio Latte Miele. E noi un senso alla canzone strapazzata di domani glielo dobbiamo dare, come sempre lo facciamo con i nostri indizi. Ieri abbiamo scoperto che si tratterà di una canzone di Annalisa. Oggi invece cerchiamo di scoprire in quale anno ci troviamo. Abbiamo detto, è l'anno de Il Volo che vince Sanremo con grande amore. È l'anno dell'Expo a Milano ed è anche l'anno della Juventus, ultima volta in finale di Champions League. No, non è l'ultima volta, vero? La penultima volta in finale di Champions League, quella purtroppo sconfitta dal Barcellona. In quale anno ci troviamo? Avete risposto in tanti ed eccovi qua.
1: Salve, sono Domenico da Palermo. Il Volo credo che era il 2015 l'anno che hanno vinto Sanremo.
0: Esatto! E bravo,
2: caro
0: Domenico.
2: Nel 2015.
0: Bravissimo amico! Sì!
3: Sono Isabella, la Champions del 14-15.
0: Esatto, e brava Isabella, brava! È proprio quella Champions League che ancora un po' rimane qua. Ai tifosi bianconeri, però del resto il calcio è fatto così. La palla o va in una porta o va nell'altra. Quindi, dicevamo, domani, questi sono gli indizi, segnateveli lì tra le note del telefono. Sarà una canzone di Annalisa, sarà una canzone del 2015. Questi sono i due indizi, domani c'è la canzone strapazzata.
4: Arena Latte Miele. Arena Latte Miele.
5: L'ora esatta è offerta da
6: Eurofestivalnews.com. Il punto di riferimento per l'informazione eurovisiva italiana ti regala la più completa guida all'Eurovision 2026. Scaricala gratis in versione ebook dai principali digital store italiani e internazionali, oppure su eurofestivalnews.com/guide. Scegli l'informazione di qualità. Segui l'Eurovision in tempo reale con noi. 16:02.
7: Spot. Questa realtà radiofonica presente sul territorio seleziona persone o agenti commerciali.
8: Vorremmo incontrare persone intraprendenti che abbiano l'ambizione di promuovere la propria attività col nostro marchio.
7: Se hai talento e voglia di realizzarti, entra nel nostro team.
8: Telefona al 335 816 99 25. Mail info@retesudaudio.com.
9: Quando i nostri monti, abbracciati dal caldo, si ricoprono di un rigoglioso manto verde, vuol dire che sono pronti ad accogliere chi li presiederà e li proteggerà, la razza bovina podolica. Armonica presenza tra passato e presente. Stiamo assistendo ad un rito secolare, la transumanza, il trasferimento a piedi delle mandrie dalla pianura, dove hanno trascorso l'inverno, fino ai nostri pascoli incontaminati, percorrendo gli antichi tratturi. Noi ci stiamo preparando per offrirvi il meglio. Tipicità, genuinità, novità. A Pesco Pagano, in provincia di Potenza, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto, Podolica, la prima sagra in Italia a chilometri zero dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina podolica. Vi aspettiamo il 31 luglio e il 1 agosto a Pesco Pagano.
10: La primavera di Auto R è sempre più conveniente. Volkswagen T-Roc da 16.800 euro, T-Cross da 16.950 euro, Taigo da 18.950 euro e Polo da 14.800 euro. E attenzione! Dopo il successo di aprile, sabato e domenica 16 e 17 maggio, ritorna il mercatino dell'usato del chilometro zero con sconti fino al 20%. Super offerte di primavera da Auto R, concessionaria Volkswagen, Seat, Skoda e Cupra, Potenza, area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
11: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele è ovunque. Portala sempre con te.
12: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro insieme a Giorgia con Superstar. Bentornati. Loro sono sì due superstar della musica italiana, noi invece ci accontentiamo delle nostre piccole cose che ogni pomeriggio facciamo insieme qui ad Arena Latte Miele. Ciao, io sono Doug, con me in regia c'è sempre Glauco. Ciao Glauco! Che ha l'allergia, non manca un secondo di ricordarcelo. Però oggi Glauco c'hai proprio una bella maglietta, sai?
1: Grazie.
0: Beh, la maglietta, per chi l'ha visto, serie che consiglio a tutti, Boris. Boris, di ormai un po' di anni fa, più di 15, mi sa. La nostalgia canaglia. Comunque, bellissima serie che riguarda il mondo del cinema, il mondo delle serie TV, diciamo del set cinematografico e delle serie, però dal punto di vista delle dietro le quinte, quindi dei registi, delle maestranze, degli attori e tutto ciò che succede in chiave molto ironica, molto divertente, a volte anche pungente al punto giusto. Ve la consiglio se non l'avete ancora guardata, recuperatela perché ne vale sempre la pena. È diventato un classico nel corso del tempo. Tra poco torniamo con Arena.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Spot.
10: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
11: Asta Mobili, la metà è gratis.
10: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
12: Aperto anche la domenica.
13: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del mondo rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
14: All'Asta Mobili Chiarelli.

Achille Lauro, la sua ultima canzone si chiama Comuni Immortali. Ben ritrovati ad Arena, ancora un buon pomeriggio. Immagino che, visto che si avvicina il fine settimana, magari state pensando: ma perché no, dai, questo weekend perché non andiamo da qualche parte? Perché non proviamo, che ne so, un ristorante nuovo? È un'ottima idea, cari amiche e cari amici, sempre bello esplorare i dintorni di casa nostra, oppure anche, insomma, una piccola gita fuori porta. Vi do però un consiglio, più che un consiglio è una avvertenza ai navigatori. Sono sicuro che in tanti, proprio per cercare dove andare, cercare cosa fare, cosa fate, aprite il telefono e aprite le varie applicazioni che ormai abbiamo installato e abbiamo imparato a conoscere, le varie mappe, quelli delle recensioni, quelli delle prenotazioni dei ristoranti, eccetera eccetera eccetera. Di applicazioni ormai ne abbiamo pieno il telefono, ma le usiamo e quindi è giusto che si faccia così. E sono sicuro che vi siete accorti anche voi di una tendenza che ormai è diventata quasi parte di noi e ce ne siamo un po' abituati, però forse è il caso di iniziare a pensare un po' diversamente. Vi siete resi conto che ogni volta che ci consigliano un ristorante, un posto, un museo, una località, un bar, c'è sempre un casino di gente? C'è un motivo, tra poco ve lo racconto.

Si chiama Santa, la nuova canzone di LDA e H7 su Radio Latte e Miele. E sante a volte sono le applicazioni che ci vengono ad aiutare quando siamo alla ricerca magari di un posto nuovo dove andare a fare, che ne so, un aperitivo, una bella cena in famiglia, perché no? Cosa facciamo? Ci mettiamo lì sul telefono, apriamo l'app dedicata alle recensioni, quella dedicata alle mappe, e cerchiamo di capire dove possiamo andare a mangiare. Cosa succede però in questi casi qua? Spesso ci consigliano proprio i luoghi più cliccati e visitati anche dagli altri utenti. L'effetto quindi qual è? Che ci viene quasi impedito dagli suggerimenti di andare a scoprire il posticino un po' più piccolino, quello magari forse più caratteristico e sconosciuto. Quelli rimangono fuori dai grandi giri degli algoritmi. È stato studiato questo effetto, lo hanno studiato dei ricercatori italiani del CNR e della Scuola Normale di Pisa, che hanno proprio predetto questo. L'algoritmo è in grado di consigliarti in questo momento solo ed esclusivamente i luoghi già più visitati. Difficilmente ti consiglierà quelli meno visitati ma più insoliti, che comunque magari hanno sì delle recensioni molto positive, ma sono pochi gli utenti che cliccano proprio su quell'icona e decidono di andare in quel ristorante. L'effetto quindi qual è? È che chi è già ricco in un certo senso diventerà così ancora più ricco. I ristoranti più frequentati diventeranno ancora più frequentati, i bar più affollati con ancora più gente e così via discorrendo. Noi dal canto nostro cosa possiamo fare? Sì, accettiamo i consigli, ma cerchiamo di essere anche forse un pochettino più critici. Non andiamo sempre tutti quanti negli stessi posti. A volte anche semplicemente fare una passeggiata nel nostro quartiere ci dà la possibilità di scoprire magari un bar nuovo, un ristorante nuovo che le applicazioni ancora non ci consigliano. Yeah. Oh.

0: i curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Cadere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Spot. Il centro ottico di Antonello Vozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
12: Dall'ottico Vozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
11: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
12: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Vozza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
13: Le ultime dalla nostra redazione.
14: Buon pomeriggio all'ascolto sulle frequenze di Radio Latte Miele. La quinta tappa di ciclismo del Giro d'Italia dell'edizione numero 109 della corsa da Praia Mare a Potenza di circa 203 km si sta disputando sui saliscendi del territorio lucano fino a raggiungere il capoluogo. Tutti pronti nei paesi e in città per salutare la maglia rosa Giulio Ciccone e il resto del gruppo. La carovana rosa sta attraversando 30 comuni lucani, tutti in provincia di Potenza, e l'arrivo nel capoluogo è previsto attorno alle ore 17. La Regione Basilicata imprime un'accelerazione significativa alle politiche energetiche territoriali, combinando strumenti infrastrutturali, incentivi e cooperazione istituzionale. I due recenti provvedimenti approvati dalla Giunta regionale rappresentano un passaggio operativo rilevante verso un modello energetico decarbonizzato, resiliente e digitalizzato. L'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza ospiterà il 16 maggio, nella sala conferenze del Polo Bibliotecario, il convegno scientifico dal titolo Udito, equilibrio e tumefazioni del collo, nuove frontiere diagnostiche terapeutiche, organizzato sotto la responsabilità scientifica del dottor Aurelio D'Ecclesia, direttore dell'unità operativa complessa di otorinolaringoiatria del nosocomio Potentino. L'evento è rivolto ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e agli specialisti del distretto cervico-cefalico, con l'obiettivo di rafforzare l'integrazione tra la medicina del territorio e la diagnostica specialistica ospedaliera. Compie 100 anni l'asta dei torelli di razza podolica organizzata dall'Associazione Regionale Allevatori di Basilicata, insieme con l'Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani Carne. L'appuntamento è per domani alle ore 11 presso il centro selezione di Laurenzana. Il gruppo di bovini podolici selezionati è composto da 14 soggetti provenienti da allevamenti della provincia di Potenza, Matera, Catanzaro e Cosenza, che nel corso di una prova di performance durata circa 6 mesi sono stati pesati ogni 15 giorni, misurati e valutati dagli esperti di razza. I migliori verranno presentati all'asta per la vendita e la distribuzione nelle aziende che vorranno dotarsi di riproduttori di alta genealogia, rusticità e performance produttive elevate. Cambiamo argomento. Dalle prime ore della mattinata è in corso nel capoluogo irpino una vasta operazione dei carabinieri che vede impegnati numerosi militari dell'arma nell'esecuzione di un provvedimento cautelare emesso dal GIP del Tribunale di Avellino nei confronti di 8 persone. Gli indagati sono gravemente indiziati allo stato attuale delle indagini di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati contro la fede pubblica e contro il patrimonio. In particolare, le contestazioni riguarderebbero presunte attività illecite ai danni dell'erario, della regione e della provincia. È tutto, grazie dell'ascolto, a risentirci più tardi.
1: L'informazione in tempo reale passa prima sulle nostre frequenze.
2: Nuovo giro, nuova corsa, mi raccomando, portate anche qualcosa da bere, siamo arrivati a metà maggio, inizia a fare caldo e chissà, la disidratazione anche qui è dietro l'angolo. No, per carità, torniamo indietro nel 62 con Adriano Celentano.

vivere senza lavorare. L'ora per andare al mare, decidere per chi votare, andare in centro con la bicicletta, la bicicletta tra le ruote.

Luca Carboni in questo pomeriggio insieme su Radio Latte Miele. Vieni a vivere con me, è una dichiarazione importantissima, quella che faceva Luca nel 1987. Oggi è mercoledì, c'è una nuova tappa e noi partiamo

Il Giro d'Italia, ecco, io ringrazio ancora una volta Mind Enterprises per averci fornito questa prestigiosissima sigla. E nuova tappa, seconda tappa in Italia, allora è quella tra Praia a Mare e Potenza. Siamo sempre in Sud Italia, tra Calabria e Basilicata, ancora una volta. Quindi una tappa che descrivono come molto movimentata, tante salite piccole e discese, interamente tutta nell'entroterra. C'è però un gran salitone, la definiscono come mezza montagna, quindi sì, montagna, ma non troppo. E cioè la montagna grande di Viggiano, sono 6,6 km con la pendenza del 15%, quindi comunque una bella salita. L'arrivo invece, come dicevamo, è previsto a Potenza, e proprio lì noi ci concentriamo tra poco con il nostro gastrogiro. Vediamo quali sono le cose che la Basilicata ha da offrire ai nostri pancini affamati. E un po' di famina la fa venire. Torniamo negli anni 90 con Mia Martini.

0: Mia Martini e gli uomini non cambiano. Ah, dopo una lunga pedalata, finalmente siamo arrivati a Potenza. Oh, meno male, perché avevo proprio fame, cari amiche e cari amici. È ora di merenda e quindi facciamo la merenda classica del gastrogiro, mangiando ogni cosa che il menù ha da offrire. Allora, vediamo cosa c'è di buono da mangiare nel Potentino. Ce n'è davvero tantissima di roba, veramente tanta. Partiamo dai primi, dove spiccano tra i tanti gli strascinati mollicati. È una specialità proprio di Potenza, una pasta fresca fatta a mano, condita con mollica di pane, fritto, aglio, olio, peperoni cruschi sbriciolati, ed è proprio simbolo della cucina lucana. Poi ce n'è tantissimi altri. Tra i secondi, invece, come secondo io penso che ordinerò questo, si chiama l'agnello alla potentina. Viene cotto lentamente con patate, cipolli, pomodori, quindi molto buono e molto delicato. E visto che comunque voglio annaffiare tutto questo ben di Dio con qualcosa, anche in Basilicata c'è veramente di tutto, di più, anche a livello enologico, come l'aglianico delle vulture, un rosso bello corposo e strutturato. Dopo aver mangiato tutto questo, penso che schiaccerò un poderoso pisolino.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: O bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
4: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
5: E le focaccine ai piselli della Romagna?
6: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
7: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
12: Tempo resta ancora instabile su buona parte dell'Italia, con rischio di precipitazioni soprattutto sulle regioni centrali e meridionali. Nel corso del pomeriggio fenomeni temporaleschi e acquazzoni su buona parte del centro e al sud, specie su Campania, Basilicata e Puglia. In serata e nella prossima notte generale miglioramento, ma residui fenomeni potranno persistere sul basso versante tirrenico, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Te dici.
13: Spot. La primavera di AutoR è sempre più conveniente. Volkswagen T-Roc da 16.800 euro, T-Cross da 16.950 euro, Taigo da 18.950 euro e Polo da 14.800 euro. E attenzione! Dopo il successo di aprile, sabato e domenica 16 e 17 maggio, ritorna il mercatino dell'usato del chilometro zero, con sconti fino al 20%. Super offerte di primavera da AutoR, concessionaria Volkswagen, Seat, Skoda e Cupra, Potenza, area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
14: Quando i nostri monti, abbracciati dal caldo, si ricoprono di un rigoglioso manto verde, vuol dire che sono pronti ad accogliere chi li presiederà e li proteggerà, la razza bovina podolica. Armonica presenza tra passato e presente. Stiamo assistendo ad un rito secolare, la transumanza, il trasferimento a piedi delle mandrie dalla pianura, dove hanno trascorso l'inverno, fino ai nostri pascoli incontaminati, percorrendo gli antichi tratturi. Noi ci stiamo preparando per offrirvi il meglio, tipicità, genuinità, novità. A Pesco Pagano, in provincia di Potenza, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto, Podolica, la prima sagra in Italia a chilometri zero dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina podolica. Vi aspettiamo il 31 luglio e il 1 agosto a Pesco Pagano.
15: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
16: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
15: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
16: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.

forse quando ci pensavo ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano è fidanzato solo perché finanziavo.

eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scordati.

0: Dopo l'exploit a Sanremo 2023 abbiamo imparato a conoscere un po' meglio anche Lazza, in realtà uno dei rapper e cantautori più importanti, più seguiti dai giovani, dalla Gen Z, in questa canzone del 2024 che si chiama 100 messaggi. Beh, è una cosa interessante quella di mischiare anche il pianoforte, le sonorità più dolci del piano con la parte rappata, bella, potente, che sa fare Lazza. Lazza, tra l'altro, nelle prossime giornate sarà di nuovo protagonista, con questa volta con un grande amico suo, è un grande protagonista però della musica italiana, come Tiziano Ferro, perché questo venerdì uscirà una nuova edizione di Perdono, il grande primo successo di Tiziano Ferro a 25 anni di distanza. Uscirà proprio una versione inedita cantata a due voci da Tiziano Ferro, ma con una strofa rappata invece interamente da Lazza. Una delle novità che ci aspettano questo venerdì.
1: Arena Latte Miele.
2: Arena Latte Miele.
3: Lascia che sia la sera.

0: ci troverà insieme.
1: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Eurofestivalnews.com. Il punto di riferimento per l'informazione eurovisiva italiana ti regala la più completa guida all'Eurovision 2026. Scaricala gratis in versione ebook dai principali digital store italiani e internazionali. Oppure su eurofestivalnews.com/guide. Scegli l'informazione di qualità. Segui l'Eurovision in tempo reale con noi. Sedici e cinquantanove.
2: Spot.
4: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50% più 40%, tutto in pronta consegna. Asta Mobili, lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
5: Aperto anche la domenica.
6: Tutto pronto per il tour latte miele estivo. Tante novità e tanti artisti italiani pronti a esibire.

0: musica italiana in tour, direttamente nel tuo paese.
1: Per portare il nostro tour Latte Miele nel tuo paese, basta telefonare al 347 28 51 720.
0: Il solito concerto, ma uno spettacolo dal vivo. Interviste, presentazioni e dirette social con tanti artisti in una sola serata.
1: Per saperne di più, chiama il 347 28 51 720.
0: Radio Latte Miele, sempre al tuo fianco e adesso anche in piazza.
2: All'asta mobili Carelli Center di Bari Modugno, spettacolare promozione. Fino al 31 maggio il trasporto e montaggio sono gratis. In più ricevi in omaggio la favolosa poltrona Nube. Asta mobili Carelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
3: Eccoli qua, li abbiamo aspettati, li abbiamo desiderati, sì, li abbiamo tanto voluti.
4: E non sono arrivati.
3: E ci hanno mandato la versione farlocca. Simo Rossi e Vaschi, ciao ragazzi.
5: Ciao Doug.
6: A me fa sempre molto ridere quando Simone parla dei suoi nuovi acquisti, che dice: ho comprato questo ma non sono convinto.
5: Dei suoi nuovi acquisti, capita poche volte in realtà.
3: È il primo acquisto da che ti conosco.
6: Dal 2000.
3: Oltre al gilerino.
5: Gilerino, poi ho preso le scarpe nuove da tennis, ma su un sito di seconda mano, quindi le ho pagate 14 euro.
6: Scusa, second hand magari.
5: Sì. E ho preso questi occhialini qui che usa Matilde Brizzi.
3: Gli occhiali veloci
5: che ho pagato 9,99 euro.
3: No. Quasi più delle scarpe.
6: Quasi più
3: conto
6: dell'affitto. Cioè, siamo più o meno anche su quel range.
5: Però questi li posso usare anche per fare trekking. Quindi, capito? Ho detto, vabbè, in realtà era solo una scusa per acquistarsi.
6: Doug, tu non sai quanti giorni si è lamentato perché ha speso 70 euro per un e-bike una volta per affittarla.
5: Ma non lo farò
6: la
5: più.
6: La comprerei a 70 euro ma affittarla, ma è troppo.
5: L'e-bike è una delle torture più pesanti che abbia mai subito nella mia vita.
3: Ma in senso economico?
5: Oltre che economico, anche fisico, perché l'e-bike, attenzione cari ascoltatori, lo ripeto.
6: Vai, ripetilo.
5: Non è una bici elettrica, ma è una bici assistita. Nel senso che se tu non pedali, non ti assiste, ok? Poi sei degli amici che sono un po' degli...
3: Degli
5: ti portano su in montagna, sulle piste da sci, e lì mi sono venuti crampi.
3: Pensa.
5: Mi sono bloccato con due gambe che erano diventate delle stampelle, e a un certo punto mi sono buttato per terra. Stava arrivando un gregge di qualcosa.
6: Altri bike che andavano in soccorso dell'e-bike.
5: Il
6: che pastore
5: stava con un gregge di bike. Vabbè, sì, mi sono dovuto alzare.
6: Comunque, sai che forse le pecore costano di più di un e-bike?
3: Non lo so, ci informeremo.
6: Dovresti comprarla una pecora.
3: Poi la pecora poi ti tiene al caldo.
6: Ti fai
3: latte. Sai quante cose la pecora?
5: Ma perché ho preso questi occhiali allora? Devo andare tutto sulla pecora.
3: Comunque, ciao, un po' Doug. Da pastore quegli occhiali sono,
6: Ciao.

0: Filippucci, tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore sul latte e miele.
1: Questo
0: lo
1: dice tu, cioè sul latte e miele le donne vogliono canzoni d'amore.
0: In generale, tra l'altro una delle mie canzoni preferite, quella
1: davvero?
0: Che ti entra in testa e non ti esce più.
1: Cos'è che esce oggi?
0: Il Dai che è mercoledì!

0: Anche se con l'articolo davanti non è bellissimo. No. Il Dai che è mercoledì.
1: Il Dai, il sì, milanese.
0: Ma dov'è il Gianni? Il mercoledì? È qui, è il 13 maggio. State ascoltando non solo Radio Latte 1000, anche fin qui tutto bene. Ciao, sbadato Vasco.
1: Perché sbadato, scusami?
0: Perché è andato a pranzo con amici, a casa di amici, ti sei dimenticato tutto.
1: Ho dimenticato lo zaino dove avevo anche
0: sacco di soldi.
1: Ah, non è che giro col contante, scusa, tu giri ancora col contante?
0: No, ma va.
1: Ah, sì, figo,
0: era
1: va.
0: Per dire, sai quando non dici, no, mi sono dimenticato.
1: No, però il compenso c'era il computer, una maglietta sporca, i cavi.
0: Ah, l'hai lasciata apposta dalla tua amica.
1: Ecco, sì, magari lava sia il computer che la. Speriamo che non sbagli, che metta magari in lavastoviglie il computer, la maglietta sporca e la lavatrice. In realtà sarebbe giusto così.
0: Il lavastoviglie sì. Il computer.
1: No, non funziona in questo modo. L'ho fatto io da piccolo a mio padre. E non fu molto contento ai tempi.
0: Non fatelo a casa, non fatelo anche in giro, mi raccomando.
1: Sì.
0: 335-787-1910 se non ce l'avete il nostro numero di Radio Latte Miele.
1: Salvatelo perché tra poco vi servirà.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Spot. Alla Stamobili Carelli Center di Bari Modugno, spettacolare promozione. Fino al 31 maggio il trasporto e montaggio sono gratis. In più ricevi in omaggio la favolosa poltrona Nube. A Stamobili Carelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
10: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
11: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
10: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
11: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
12: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna. Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
13: Aperto anche la domenica.
14: Latte Miele. Latte Miele.
15: Piccola anima.
16: Radio Latte Miele.
14: La tua musica italiana.

0: Rolling Stones, i The Colors su Radio Latte e Miele questo mercoledì 13 maggio. Siamo nel mese dove tante persone fanno partire già il tour estivo pur non essendo arrivati in quella stagione.
1: Scusa, l'estate inizia il 21 giugno,
0: 21
1: giusto?
0: 21 giugno, sì.
1: Ah, perfetto. Vabbè, sì, è un tour estivo perché inizia a esserci caldo, quindi magari anziché stare dentro i palazzetti o i teatri, i vari cantanti vanno nelle ville, negli stadi, nei posti all'aperto.
0: Posti all'aperto in generale,
1: sì,
0: perché
1: infatti.
0: Si spera che maggio porti bel tempo, porti un po' di antipasto per quanto riguarda la stagione più attesa dell'anno.
1: Anche se in realtà a maggio abbiamo visto anche insieme a Alessandra Tropiano del Meteo.it che è un mese dove piove tanto, cioè è un po' pazzerello.
0: Stiamo zoppicando.
1: Sì,
0: prossima
1: scazzonti. Scusa, non scazzonti è un modo per... Non volevo interrompere.
0: Che vuol
1: però.
0: Dire?
1: Che è claudicante.
0: Claudicante, ok. 31 maggio 2026 parte il tour estivo Marina di Camerota. Sono stato in provincia di Salerno da ragazzino nel Cilento.
1: A mangiare pizze fritte. È là che fanno le pizze fritte, no?
0: Non lo so, non mi ricordo. Okay. Però mi ricordo questa radio che diceva Marina di Camerota.
1: Bellissima.
0: Bella, eh?
1: Era il jingle. Anche noi. Latte e miele. No,
0: già ce l'abbiamo, infatti, un grande jingle. Abbiamo anche tanta musica italiana da cui potete scegliere una canzone da ascoltare.
1: Sì, una canzone magari anche giustificandola. Lo chiediamo a voi al 335-787-1910. Un bel messaggio vocale dove ci dite una canzone e un motivo. E nella seconda ora di Fin qui tutto bene ascolteremo la canzone scelta da voi.

0: La starà cantando anche in giro per il mondo Laura Pausini, immensamente, questa nuova versione della canzone di Umberto Tozzi, perché è in giro con Io Canto World Tour.
1: È anche andata a trovarla Achille Lauro durante uno dei suoi
0: live.
1: Tour, uno dei suoi live a Città del Messico, tanto che hanno cantato in spagnolo 16 de marzo, che dovrebbe essere letta in maniera spagnoleggiante, ma in realtà è quasi romana.
0: Come si dice in spagnolo?
1: 16 de marco, forse, una cosa del genere.
0: Marco marzo. È un tuo amico di Roma.
1: De Marco, infatti, 16 de marco, poi c'è il 18 de Giovanni.
0: Non so come si dica marzo. Comunque è rimasta in terra spagnola, in terra latina, perché in questi giorni si trova ai Caraibi.
1: Che brutto, che schifo.
0: Che spettacolo. Ieri concerto in Repubblica Dominicana, che noi erroneamente chiamiamo Santo Domingo, capito?
1: Santo Domingo penso che sia tipo la capitale della Repubblica
0: Dominicana. Bravo.
1: Noi, usa tu, cioè io sono
0: io e i miei amici in realtà.
1: Infatti, io e me stesso, cioè io e i miei amici, quindi siamo in tre.
0: Il mio primo viaggio intercontinentale l'ho fatto nel 2012.
1: Sono
0: andato, ho detto, vorrei un volo per Santo Domingo.
1: Ok.
0: Però non sono stato a Santo Domingo, ma in Repubblica Dominicana, quindi un altro luogo.
1: Vabbè, come dire...
0: Non sono neanche atterrato a Santo Domingo.
1: Ah, e quindi, scusa, dove sei atterrato?
0: A Baia... Alla Romana, che è un po' più a sud di Santo Domingo.
1: Eh sì, nel Lazio la Romana. No, è vero, sto scherzando.
0: Vabbè.
1: Non scherziamo quando in realtà vi diciamo un numero che è sempre lo stesso, il 3357871910, perché dovete usarlo.
0: Sì, se vi va, se avete una canzone italiana che vorreste ascoltare, fatecela sapere proprio a questo numero con un bel messaggio vocale dove ci dite: mi piacerebbe ascoltare questa canzone perché magari è successo qualcosa.
1: Perché magari l'ho ascoltata la prima volta a Santo Domingo.
2: Fin qui tutto bene.
3: Fin qui tutto bene.
2: Su Radio Latte Miele.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
6: Febal Casa, Febal Casa.
5: Più info su febalcasa.com.
7: Spot. Giovedì 21 maggio alle ore 19 il Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano ospita una serata speciale di filosofia, teatro e passione. Arriva in Lucania Simone Regazzoni con la palestra di Platone, filosofia come allenamento. La conferenza spettacolo La notte appartiene agli amanti, Eros e filosofia di Platone accompagnerà il pubblico in un viaggio intenso tra desiderio, pensiero e bellezza. Un appuntamento della seconda edizione di Incedere, il fluire del tempo in Lucania, promosso dal Teatro Pubblico Ligure. Giovedì 21 maggio, ore 19, Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano. La notte appartiene agli amanti. Non mancare!
8: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione AIRO, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 930 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'AIRO siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'AIRO. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
9: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
10: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
11: Al 335-787-1910 potete mandarci un bel messaggio vocale dove ci dite che canzone italiana vorreste ascoltare e perché.
12: Questo succederà nella seconda ora. Ascolteremo una canzone scelta da voi durante fin qui tutto.

0: Dal 1986 Mango con Lei verrà, e ci chiediamo in che modo verrà. Sicuramente non in aereo, perché sappiamo bene
1: per il rincaro dei carburanti.
0: C'è un po' questa telenovelas dove viene raccontato questo rapporto tossico tra noi ieri e il cherosene, dovuto ovviamente alla situazione geopolitica dello stretto di Hormuz, del carburante che sta più o meno venendo a mancare.
1: Ma io poi leggo degli articoli che sono un po' contraddittori,
0: esatto.
1: Perché adesso ho letto che tante compagnie hanno abbassato i prezzi per arrivare poi ad aumentare le prenotazioni per l'estate.
0: Esatto, c'è infatti un nuovo aggiornamento, perché i capi di due delle più grandi compagnie aeree low cost, sappiamo, immaginiamo bene quali possano essere, hanno fatto un appello ai viaggiatori: comprate subito i voli, perché il prezzo dei biglietti salirà sempre di più.
1: Ah, ok, quindi è un avvertimento.
0: È un avvertimento,
1: cioè,
0: dove però
1: non aspettate, perché sicuramente se non prenotate adesso dovete ipotecare casa, nel caso.
0: In realtà è la più grande preoccupazione detta degli esperti di queste grandi compagnie low cost.
1: E quindi minacciano i clienti.
0: Che c'è talmente tanta paura che alla fine gli italiani non stanno più comprando i biglietti aerei, ne hanno comprati talmente pochi che sono in deficit di passeggeri, e quindi stanno cercando di riempire gli aerei che possono riempire.
1: Ok. E dicendo quindi, che cosa? Facciamo degli sconti, oppure minacciando, o prenotate adesso, o se aspettate troppo poi i voli diventano troppo costosi.
0: Ieri sono semi vuoti, tanto che alcuni prezzi estivi sono scesi del 71%.
1: Oh, dimmi dove possiamo andare, dai.
0: Guarda, tranne delle zone tipo Sicilia e Sardegna, che quelli rimangono un po' un tabù, no? Sappiamo bene che costa praticamente di meno andare a New York che andare a Palermo o a Cagliari. Però per quanto riguarda gli altri voli in giro per l'Italia e soprattutto nel mondo, i costi si stanno abbassando, perché in un modo o nell'altro, a fare così allarmismo, paura, la gente si è detta: sai che c'è? Io quest'anno il volo non lo prendo e cerco di trovare altre escamotage. E quindi ieri sono vuoti.
1: Ieri sono vuoti, le compagnie low cost sono lì che stanno bussando,
0: esatto.
1: Stanno facendo porta a porta a casa della gente. Chi è?
0: Ragazzi, il cherosene c'è, stavamo scherzando, era tutto un gioco, prendete i voli per favore. C'era...

0: tu pensa costa di meno una rotta per casa di Dio che andare in aereo a Palermo a Cagliari.
1: Però allora la Sardegna in realtà, sei sicuro che costi ancora così tanto?
0: Sì, poi c'è la continuità territoriale.
1: No, beh, quelli, perché se uno è sardo è giusto che riesca anche poi a tornare.
0: Anche se uno si fa fatturare un euro, dice vado per lavoro in Sardegna, fa la continuità, che comunque costa un po'.
1: Si fa fatturare un euro?
0: Perché puoi andare anche per lavoro con la continuità territoriale in Sardegna e in realtà
1: lo metti nel viaggio aziendale.
0: Lo metti anche semplicemente se hai un amico che ha un'azienda lì a Cagliari o a Sassari e gli dici che deve andare a fare un lavoro per loro, vale come cosa, anche se un euro.
1: Allora, cari ascoltatori che avete intenzione di andare o in Sicilia o in Sardegna,
0: apritevi la partita IVA per quest'estate, così fate finta di fatturare.
1: No, fate però amicizia, non so, chiamate un'azienda a caso. Vi chiamo perché vorrei venire a trovare, ma mi serve per risparmiare sul biglietto.
0: Comunque la continuità territoriale costa tra andata e ritorno tra i 150 e i 180 euro, non è che te la lanciano via, anche se in realtà gli italiani, visto che hanno paura di prendere voli, stanno facendo due cose.
1: Stanno allenando, stanno aumentando i corsi di nuoto.
0: I corsi, proprio di corsa per andare. No, corsi nuoto come pensi di fare?
1: No, perché comunque se hai paura di volare o andare in Sardegna,
0: stanno andando, tornando di moda le staycation e i treni. Staycation abbiamo, ne parlammo se non sbaglio l'estate scorsa.
1: Non fare nulla.
0: No, è il turismo di prossimità. Cioè, magari stanno tornando di moda.
1: Ah, stai a casa e vai nelle zone vicine.
0: Sì, magari anche facendo turismo.
1: Vai dal vicino che c'ha il giardino grande, dici.
0: Sì, ti metti a prendere il sole là.
1: Staycation, no, stai a casa.
0: No, che prendono la macchina e vanno tipo agriturismi, campeggi, borghi
1: italiani.
0: Sempre
1: però in zona.
0: Sì, non lontanissimo. Ecco, diciamo che dalla Lombardia non te ne vai in Puglia, però vai a fare in Toscana magari un giro per i borghi o per le cantine.
1: Sì, staycation è un po' un modo per consolarsi.
0: Sì, infatti.
1: No, quest'estate io non vado via. Tu vai a New York, vai ai Caraibi. No, io staycation. Cosa vuol dire? Rimango in zona. Ah, stai a casa.
0: Secondo me non lo sa neanche lui cosa vuol dire.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
6: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo!
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti!
8: Perché se non deghi, non ci credi!
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo! Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Spot.
13: Quando i nostri monti, abbracciati dal caldo, si ricoprono di un rigoglioso manto verde, vuol dire che sono pronti ad accogliere chi li presiederà e li proteggerà, la razza bovina podolica. Armonica presenza tra passato e presente. Stiamo assistendo ad un rito secolare, la transumanza, il trasferimento a piedi delle mandrie dalla pianura, dove hanno trascorso l'inverno, fino ai nostri pascoli incontaminati, percorrendo gli antichi tratturi. Noi ci stiamo preparando per offrirvi il meglio, tipicità, genuinità, novità. A Pesco Pagano, in provincia di Potenza, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto, Podolica. La prima sagra in Italia a chilometri zero, dedicata alla carne e ai formaggi, di razza bovina podolica. Vi aspettiamo il 31 luglio e il 1 agosto, a Pesco Pagano.
3: L'associazione Le Note dell'Amicizia ha scelto le Dolomiti Lucane per trascorrere domenica 24 maggio una giornata all'insegna del relax e della scoperta di luoghi fantastici come Castelmezzano e Pietrapertosa. Necessaria la prenotazione al numero 335 53 25 295. La partenza è prevista da Montella alle ore 7:15, confermate successive a Lioni presso il bar 2001 alle 7:30 e a seguire Mater Domini e Cogliano. La quota di partecipazione è di 30 euro e include viaggio e guida, pranzo a sacco. Info e prenotazioni 335 53 25 295.
4: La primavera di Auto R è sempre più conveniente. Volkswagen T-Roc da 16.800 euro, T-Cross da 16.950 euro, Taigo da 18.950 euro e Polo da 14.800 euro. E attenzione! Dopo il successo di aprile, sabato e domenica 16 e 17 maggio, ritorna il mercatino dell'usato del chilometro zero con sconti fino al 20%. Super offerte di primavera da Auto R, concessionaria Volkswagen, Seat, Skoda e Cupra, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.

0: Francesco Renga su Radio Latte e Miele, dove stiamo parlando di viaggi e quindi come facciamo a unire i viaggi a qualcosa di studiato, a qualche studio magari?
1: Ah, c'è la scienza dimostra che non andremo in vacanza.
0: No, in realtà parla di fine delle vacanze.
1: Perché ancora dobbiamo andarci, già mi parli della fine.
0: Posso leggere?
1: Prego.
0: Grazie. Le persone disfano la valigia molto più lentamente se il viaggio è andato bene.
1: Beh, perché è proprio la malinconia del viaggio.
0: Esatto.
1: Questa è la zip che apri, non la sono bravo a fare il rumorista.
0: La zip però della tasca, quella piccola davanti, che
1: sì,
0: è sempre vuota.
1: Parti da quella piccola, perché poi hai paura di aprire quella principale, perché escono già tutti i ricordi. La conchiglia, non si porta niente dalla spiaggia.
0: Quelle filtrano l'acqua del mare, non si devono toccare. È uno studio della University of Surrey, scritto vai a
1: cercare dove. Che è una tua amica.
0: Si scrive S-U-R-R-E-Y. Vabbè, comunque questa università, che Simone ci dirà dov'è collocata geograficamente, ha osservato che dopo vacanze positive.
1: Inghilterra. No, aspetta. Harry Potter. Sì.
0: Che c'entra Harry Potter?
1: Contea non metropolitana dell'Inghilterra.
0: Ok, quindi hanno solamente mezzi di superficie. La Università di Surrey ha osservato che dopo vacanze positive molte persone lasciano la valigia semichiusa per giorni, perché il cervello usa gli oggetti del viaggio come prolungamento mentale dell'esperienza appena finita.
1: Tira fuori il limoncello.
0: Limoncello. Non puoi portarlo in aereo.
1: Vabbè, ma lo puoi portare in macchina.
0: Ah, è vero. Poi capito? Lo metti in valigia. No, lo tieni in un sacchetto. Ma si rompe.
1: Non lo so,
0: altre cose.
1: Magari, capito. Lo tieni lì, bello.
0: Ma poi scusa,
1: poi le bottiglie le devi isolare.
0: Ma poi questo
1: devi bloccare.
0: È una frase trabocchetto, perché ti conosco troppo bene. Io sono sicuro che se dovessi comprare del limoncello non torna a casa,
2: perché lo bevi prima.
1: Sì, non arriverebbe a casa.
3: Fin qui tutto bene.
4: Fin qui tutto bene su Radio Latte Miele.

0: L'ora esatta è offerta da
1: Eurofestivalnews.com. Il punto di riferimento per l'informazione eurovisiva italiana ti regala la più completa guida all'Eurovision 2026. Scaricala gratis in versione ebook dai principali digital store italiani e internazionali. Oppure su Eurofestivalnews.com/guide. Scegli l'informazione di qualità. Segui l'Eurovision in tempo reale con noi. 18 in punto.
0: Spot.
2: Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
3: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
2: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
3: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57. Per i nostri progetti in casa so dove andare.
4: Dai, dimmi!
3: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
4: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gres, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
3: Andiamoci subito presso la Murese Marmi, consulenze tecniche dalla progettazione all'assistenza post vendita con personale qualificato.
4: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano, telefono 0976 77 150.
3: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
5: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
6: Ciao, ciao, ciao a tutti.
7: Buonasera, Latte e miele.
8: Ciao, Radio Latte e miele.
9: A me piacerebbe ascoltare Avrai di Claudio Baglioni.
10: Siamo di amore.
11: Rotolando verso sud perché mi ricorda l'estate.
12: Rotolando verso sud.
13: Un bacio a tutti.
14: Baci a tutti voi che ci portate dentro i vostri ricordi su Radio Latte Miele. Vi chiediamo di farci sapere una bella canzone italiana da ascoltare e anche un bel motivo.
15: Avete mandato molti messaggi vocali al 335-787-1910, ma oggi il gettone lo mette...
16: Ciao, sono Fabio da Palermo, vorrei ascoltare Io chiamo solo te. Perché la canzone che mettiamo allo stadio del Palermo.
14: E allora, se si parla di calcio, se si parla di fede... Siamo qui ad accontentare Fabio da Palermo.
15: Però io sono nato a Catania, quindi c'è un po' questa poca simpatia tra i due paesi.
14: Ho dovuto obbligarlo, Fabio, per mettere questa perla di Sergio Endrigo, Io chiamo solo te. C'è

0: Siamo tornati sia nel 1962 che ci siamo proiettati anche nello stadio del Palermo, in quanto questa canzone scelta da Fabio, nostro ascoltatore, viene messa nelle partite di questa bella squadra.
1: Ma per caricare la squadra?
0: Sì. Sì, sì? Certo. Okay. Come con l'Inter c'è solo l'Inter. Con te che è con la Roma?
1: Noi abbiamo, scusa, una quantità di canzoni e cantautori romani che non, guarda, non c'è. Ti dico solamente un nome, che è Antonello Venditti, che si sente sia all'inizio della
0: Bararara.
1: Fine della partita. Quindi alla fine se la Roma vince. Quindi, sì, sì, grazie.
0: Poi
1: Roma.
0: C'è, grazie.
1: Poi c'è
0: Roma,
1: Roma, Roma, Roma all'inizio. Vabbè, ma che ti
0: poi
1: devo
0: basta,
1: spiegare?
0: Poi
1: col Palermo siamo anche gemellati. Speriamo che gli amici del Palermo possano salire in Serie A, perché sono ai playoff di Serie B.
0: Sono ai playoff, sei
1: sono
0: sicuro?
1: Ai playoff. Sì, sono ai playoff.
0: Sei sicuro? Devo
1: sì,
0: controllare?
1: Sì. Tu controlla nel frattempo.
0: Noi
1: nel frattempo.
0: B, sì, sono ai playoff.
1: Grazie,
0: brava,
1: che bello,
0: brava,
1: che
0: brava.
1: Non ti fidi, mamma. Vi ricordiamo comunque il nostro numero, che vi servirà ogni volta che vorrete ascoltare una canzone durante la seconda ora di Fin Qui Tutto Bene. Ascoltiamo ciò che volete voi, quindi salvatevi il nostro numero
2: 335 787 1910.
0: Se c'è una canzone che volete ascoltare, messaggio vocale, come ha fatto il nostro Fabio da Palermo.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
5: Cacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Spot.
9: Quando i nostri monti, abbracciati dal caldo, si ricoprono di un rigoglioso manto verde, vuol dire che sono pronti ad accogliere chi li presiederà e li proteggerà. La razza bovina podolica. Armonica presenza tra passato e presente. Stiamo assistendo ad un rito secolare, la transumanza, il trasferimento a piedi delle mandrie dalla pianura, dove hanno trascorso l'inverno, fino ai nostri pascoli incontaminati, percorrendo gli antichi tratturi. Noi ci stiamo preparando per offrirvi il meglio. Tipicità, genuinità, novità. A Pesco Pagano, in provincia di Potenza, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto, Podolica, la prima sagra in Italia a chilometri zero dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina podolica. Vi aspettiamo il 31 luglio e il 1 agosto a Pesco Pagano.
10: La primavera di Auto R è sempre più conveniente. Volkswagen T-Roc da 16.800 euro, T-Cross da 16.950 euro, Taigo da 18.950 euro e Polo da 14.800 euro. E attenzione! Dopo il successo di aprile, sabato e domenica 16 e 17 maggio, ritorna il mercatino dell'usato del chilometro zero con sconti fino al 20%. Super offerte di primavera da Auto R, concessionaria Volkswagen, Seat, Skoda e Cupra, Potenza, area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
11: Quella pioggia che va.
12: Latte miele.
13: Sotto la pioggia batte forte il cuore.
12: Latte miele.
14: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
15: Radio Latte Miele.
12: La tua musica italiana.

0: Serena Brancale, Delia e Levante al mio paese su Radio Latte e Miele.
1: Olè!
0: È più che
1: aggiungerei anche.
0: Mettiamo, anzi, parliamo di una città, quella del Ponte Vecchio. Qual è, Simone Rossi?
1: Firenze! Oh, la mia amata Firenze!
0: Firenze, ultima trovata a chiappa turisti sul Ponte Vecchio. Spunta Stitch.
1: L'ho visto.
0: Ma hai letto anche l'articolo?
1: No, no, no, ho visto la foto di questo qui travestito da Stitch.
0: Sì, con queste orecchie.
1: Ma c'è bisogno?
0: Aspetta.
1: Firenze, che è una città che porta in automatico del turismo.
0: Tu taglia tutto, fermati,
1: taglio?
0: Sei tranquillo,
1: taglio
0: perché
1: capello, vai.
0: Arriva questo Stitch con l'orecchia a punta, il pelo blu, come un personaggio Disney, quello
1: okay.
0: di Lilo e Stitch. E si pensava che fosse un po' una trovata del comune di Firenze, ma mio caro Simone Rossi, non è così. Non è assolutamente.
1: Ma anche perché sarebbe strano, che c'entra Stitch nel comune di Firenze?
0: Che ne sai, magari
1: l'ha fatto, Stitch. Non so, magari Michelangelo.
0: Loro usavano Lilo e Stitch, la nave, quella spaziale.
1: Adesso
0: no?
1: Stai entrando troppo nei dettagli. Io di Lilo e Stitch non mi ricordo nulla.
0: Ecco, in realtà colui che indossa questo costume da Lilo e Stitch è un artista di strada.
1: Da Stitch e basta,
0: da
1: non
0: Stitch,
1: da Lilo e Stitch.
0: So, vabbè, comunque. È un artista di strada con un piattino ai piedi che chiede soldi.
1: Ma
0: no?
1: Che fa?
0: No, niente, sta fermo là, guarda, si fa le foto e la gente va a dare i soldini nel piattino.
1: Ma il piattino l'ha riempito? Cioè un pochettino?
0: È scappato. È scappato col piattino, perché la cosa
1: che
0: divertente
1: è scappato col
0: dopo
1: piattino.
0: Che è stato segnalato.
1: Ogni giorno torna a casa e vede quanto ha guadagnato.
0: Ma è solo un giorno, c'è stato, perché è stato segnalato alla polizia municipale, che è arrivato e ovviamente appena lui o lei, non sappiamo bene quale fosse il sesso della persona dentro lì, cioè
1: sì,
0: dentro solo Stitch.
1: Tipo il Gabibbo, che si è saputo dopo un po' chi c'era dentro il costume.
0: E
1: capito?
0: Non parlava, assurdo, era doppiato. No, in realtà è scappato e mi sono immaginato questo Stitch enorme che prende e inizia a scappare con questo costume che si è andato a vedere su internet scrivendo Stitch Firenze, ha un sorrisetto, quindi scappa magari un po' goffamente.
1: Ma con il sorriso, ragazzi.
0: Sì, con il sorrisetto.
1: Anch'io vorrei essere così tanto felice di scappare dalla polizia.

0: senza di te.
1: C'è la nuova di Willy Peyote, Kodak, su Radio Latte Miele, dove abbiamo parlato di questo artista di strada abusivo vestito da Stitch a Firenze.
2: Ma l'hanno beccato o no?
1: No, non l'hanno beccato, non si sa quale sia l'identità del Gabibbo e neanche di Stitch. Perché prima parlavamo anche di questo. E
2: mi ma del Gabibbo si sa chi c'era dietro.
1: Sì, dopo si è scoperto, se non ci credo.
2: Non ci credi?
1: Secondo me il Gabibbo esiste. Cioè, secondo me se tu facevi, graffiavi il Gabibbo, usciva del sangue da quel
2: come un po' come Babbo Natale, esiste.
1: Sì, perché chi ha detto di no?
2: No.
1: Tu stai mettendo in dubbio.
2: Anche i bambini che vedono il Gabibbo, cioè, si affezionano.
1: Sì, ma parlando di artisti di strada, un po' ho vissuto quello che mi ha raccontato un mio amico a Londra, che ha fatto l'artista.
2: Ha visto Stitch anche lì?
1: No, ha fatto l'artista di strada per qualche periodo là nella città londinese. E ha raccontato che per suonare la chitarra in giro per Londra devi innanzitutto superare un'audizione.
2: Ah sì?
1: E dopo aver superato l'audizione puoi dire in che zone vuoi andare, così che poi i poliziotti quando arrivano a controllare sanno che tu sei regolo.
2: Hai il permesso.
1: Ho pensato che civilizzazione assurda, qua in Italia non succederà mai.
2: Cioè c'è un livello altissimo degli artisti di strada a Londra.
1: Ma anche a Firenze.
2: Fare le audizioni. Ah sì?
1: Anche a Firenze, invece a Firenze funziona esattamente come a Londra, cioè che chi si esibisce deve registrarsi su una piattaforma.
2: Mandare l'MP3?
1: No, superare una selezione come se fosse un X Factor del
2: come ma si solo dice? Per esibirsi come musicisti o
1: ma
2: anche tipo
1: cosa.
2: Stitch?
1: No, ma anche magari uno che
2: questo
1: ne so,
2: qui è vestito da Stitch.
1: Anche tipo chi va a pitturare, no? Sai che quelli che pitturano queste cose enormi.
2: Non gli Uffizi,
1: No, quello non c'entra nulla. No, assolutamente nulla. E quindi devono superare una selezione e prenotare il proprio posto su un'applicazione.
2: Quello lo sapevo anch'io, perché succede anche a Milano. Per esempio, avendo degli amici musicisti, se vogliono fare un live così improvvisato in una zona di Milano, ti devi registrare. Qui ero curioso di sapere se Stitch che audizione doveva superare Stitch?
1: Che ne so,
2: doveva sembrare il più simpatico possibile?
1: Ma guarda, con quella faccina lì non può non essere simpatico.
3: Fin qui tutto bene. Su Radio Latte Miele.

0: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Spot.
5: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
6: Le ultime dalla nostra redazione.
7: Una buona serata all'ascolto sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Un giorno speciale per gli appassionati di ciclismo con il ritorno in Basilicata del Giro d'Italia. La quinta tappa dell'edizione numero 109 della corsa da Praia Mare a Potenza, con 203 km di sali scendi in gran parte sul territorio lucano, dalla Gonegrese passando per il Senisese e la Val d'Agri, attraverso l'Appennino lucano fino all'arrivo al capoluogo. Circa 30 i comuni lucani coinvolti dalla Carovana Rosa, tutti in provincia di Potenza. Nonostante la pioggia battente per l'intero percorso e con qualche grandinata che hanno provocato anche varie cadute, l'entusiasmo tra appassionati e curiosi non è diminuito e ha visto la vittoria di gara del portoghese Arrieta. Ma la maglia rosa è di Eulelio. La corsa rosa ha un nuovo leader e Giulio Ciccone perde la maglia rosa. Il Potenza Calcio con la testa è già ai quarti di finale dei play-off. Stasera alle ore 21 al Viviani, la gara di ritorno del primo turno della fase nazionale. Si parte dal 3-0 dell'andata per i potentini. Cambiamo argomento. Il Consiglio regionale della Basilicata ha introdotto nuove misure a favore delle donne vittime di violenza e dei nuclei monogenitoriali in condizioni di fragilità, aggiornando la legge per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Una norma nata dalla Commissione regionale per le pari opportunità e poi ha ottenuto l'unanimità in aula. Nel dettaglio, la legge assegna un punteggio aggiuntivo dopo l'avvio di percorsi di accompagnamento per donne vittime di violenza, già in carico ai servizi sociali o seguite da centri antiviolenza e case rifugio. A meno di una settimana dalla scadenza per la presentazione delle candidature, le elezioni per la presidenza della provincia di Avellino entrano in una fase di forte incertezza. Sul voto fissato per il 6 giugno 2026 pesa ora il ricorso presentato da un gruppo di amministratori irpini contro il decreto di convocazione dei comizi elettorali firmato dal presidente uscente Rizzieri Buonopane. L'impugnativa, accompagnata da una richiesta urgente di sospensione al TAR, punta a ottenere uno slittamento delle operazioni di voto. La ragione politica istituzionale è chiara: consentire la partecipazione anche dei nuovi consigli comunali dei centri oggi impegnati nelle amministrative, a partire da Avellino e Ariano Irpino. È tutto, grazie dell'ascolto, risentirci alla prossima edizione.
8: L'informazione in tempo reale passa prima sulle nostre frequenze.
9: Abbiamo parlato di Firenze poco fa con lo Stitch, sì, artista di strada. Tra pochissimo ci spostiamo nel fulcro dello sport.
10: E tu sei invece chi c'è subito?
9: Chi?
10: Tu!
9: Tu! Chi?
10: Tu! Di Umberto Tozzi dal 1978.

0: nato nel 1981 su Radio Latte Miele, noi andiamo un po' dove è concentrato lo sport italiano. Questa sera stiamo parlando della città di Roma, perché alle 21 si gioca la finale di Coppa Italia, Lazio-Inter. Tra l'altro finalmente i tifosi della Lazio ritroveranno i... cioè, anzi, i giocatori della Lazio ritroveranno i propri tifosi.
1: Ah, peccato.
0: Peccato perché tu sei romanista. Però nei paraggi, a 400 metri di distanza circa, c'è il Foro Italico.
2: Dove si gioca la TP di tennis.
0: Sì, allora non so bene se...
2: la TP così generalista.
0: Cioè, internazionali di tennis. Non so se abbia smesso di piovere, perché fino a qualche ora fa davano pioggia.
2: Ho il cellulare di là,
0: sospeso,
2: cavolo.
0: Sospeso il match tra Rud e Kachanov. Stasera ci sarà l'italiano Darderi, che ieri ha compiuto l'impresa di battere la seconda testa di serie, Zverev, il tedesco.
2: Sì, perché Alcaraz non c'è, quindi Zverev, che è terzo nella classifica ATP, è un po' come se fosse il vice Sinner.
0: Non l'ha presa benissimo Zverev.
2: Quante mazzate ha dato per terra con la racchetta?
0: Non so, perché non ho visto la partita, però ho letto un po' le sue dichiarazioni. Ha detto...
2: E non si sa come...
0: Io ho uno zio che vive in Germania, quindi in realtà potrei, ma ho deciso di non imparare il tedesco.
2: Ci sta.
0: No, ha detto complimenti a Darderi per questo bel quarto di finale raggiunto, però il campo era impraticabile.
2: Vabbè, se era impraticabile per uno, è impraticabile.
0: Bravo,
2: mi sembra un po' Mazzarri.
0: Bravo.
2: Ti ricordi l'ex allenatore di Inter e Napoli che andava raccontando? No, però abbiamo perso perché ha piovuto, perché c'era vento. Ma no, sì, cioè, con tutto il bene, ma se piove per te, piove anche per gli altri.
0: Allora, Zverev ha definito il campo dell'internazionale di tennis il peggiore dove lui abbia mai giocato.
2: Zverev, sai che ha fatto? Ha mangiato troppa pizza, quindi era un po' annebbiato, ha detto. Sai che è a colpa del campo, non delle 85 pizza carbonara che ho mangiato.
0: Diciamo che se ha avuto sfortuna, tra virgolette, sul campo da gioco, l'ha avuta altrettanto anche in un ristorante di Roma. Tra poco ne parliamo.

0: Amore di plastica, Carmen Consoli su Radio Lattiviele. Stavamo parlando di tennis perché stasera Darderi gioca i quarti di finale, l'italiano che ha battuto il tedesco Zverev.
1: E quindi tutto in discesa ora.
0: Non esageriamo, tutto okay, in discesa, okay. Gioca contro Rafael Hodar, che è uno degli astri nascenti del tennis spagnolo.
1: Ah, ok, sto per dire quello brasiliano, avrei sbagliato clamorosamente.
0: Hodar. Zverev, che non ha dato solo la colpa al campo, ma ha avuto dei problemini anche qualche giorno prima in un ristorante di Roma, cioè? Perché è stato rimbalzato. Non l'hanno fatto entrare.
1: Esatto, perché rimbalzato è molto milanese. Non l'hanno accettato.
0: Come si dice a Roma?
1: Non si può dire.
0: So come, cioè, un termine, po'... non avete una, un linguaggio pulito.
1: Quando vai in bagno fai quella piccola, ecco quello, l'hanno. Quella roba là.
0: Okay. Sì, pisciato, diciamo.
2: No, vabbè, il democristiano l'ha detto. È uscito fuori dal
0: allora,
2: suo guscio.
0: Non so se conosci questo ristorante che si trova a via della Fontanella di Borghese. Un ristorante giapponese chiamato Zuma.
1: Certo, Zuma. È un ristorante super lussuoso che costa tanto e ha anche una bellissima terrazza
0: bravo,
1: a centro
0: bravo,
1: di
0: sì. Bravo.
1: Perché mi guardavi così come dire sì, sì, certo, non lo conosci
0: pensavo
1: mai.
0: Fosse sì, un...
1: cioè, non è che
0: dire,
1: se sono
0: ok,
1: povero.
0: Continuiamo questa notizia.
1: No.
0: Zverev è stato rimbalzato, era insieme a suo fratello. E ha detto ragazzi.
1: Perché c'è una selezione all'ingresso e spesso vogliono che ci siano anche delle donne che accompagnino gli uomini.
0: Lì c'è. Cioè, quella sera non l'hanno riconosciuto in realtà.
1: Vabbè, ma neanche io lo riconoscerei con tutto il bene.
0: Zverev, vabbè, no, perché magari non sei appassionato di tennis.
1: Certo, mi si presenta in calzoncini e polo.
0: Tu dici.
1: E già mi si presenta in giacca e cravatta.
0: Cioè che lo poi vedo sempre vestito così.
1: Che poi là c'è la battuta. Scusa, vestito non ti avevo riconosciuto. In che senso?
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
7: Febal Casa, Febal Casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Nelle prossime ore generale miglioramento, ma residui fenomeni potranno persistere sul basso versante tirrenico. Nella mattinata di domani un nuovo fronte si avvicinerà all'Italia. Precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali. Ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni del Basso Tirreno, per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Spot. Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, spettacolare promozione. Fino al 31 maggio il trasporto e montaggio sono gratis. In più ricevi in omaggio la favolosa poltrona Nube. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
11: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
12: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
11: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
12: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
13: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna. Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
14: Aperto anche la domenica.

0: Colapesce di Martino, musica leggerissima su Radio Latte Miele. Stavamo parlando un po' dell'internazionale di tennis, quelli di Roma, dove tanti giocatori ne approfittano anche per vedere la città, certo, assaporare la cucina romana.
1: Però non troppo, perché se poi vanno a giocare dopo aver mangiato magari un carbonarone da 300 grammi rischia di non giocare benissimo, come ha fatto Zverev.
0: In realtà Zverev è andato a un giapponese.
1: Zuma. Sento sulla. Ma dico, ma tu sei a Roma in un posto dove ovunque ti giri ci sono delle trattorie dove mangi da Dio. Perché vai da Zuma? Cioè vado che ne so, vado in Giappone e mangio italiano.
0: Forse
1: allora,
0: perché è stato consigliato Da i più fighetti, siccome è uno dei posti, un posto mi ha detto abbastanza chic, con una terrazza incredibile.
1: Ragazzi, vai avanti,
0: cioè quando
1: favore
0: vai in una città
1: ti sta arrampicando sui specchi del terrazzo di Zuma.
0: Deve essere bellissimo,
1: è incredibile.
0: Però magari Zverev avrà chiesto consiglio a qualcuno: dove potrei andare? Guarda, mi hanno detto che un tuo collega è stato là, e poi lui poi è stato rimbalzato. Comunque, parlando di tennisti, sono stati intervistati prima dell'inizio del torneo alcuni professionisti che stanno partecipando all'internazionale di tennis, e gli hanno chiesto cosa fare quando si è a Roma. Lo statunitense Tiafoe ha detto: se sei a Roma devi mangiare un gelato tutti i giorni.
1: Dipende, se sei intollerante al lattosio poi non ci vai a giocare.
0: Quanto
1: a
0: pare no, cioè magari è una sua risposta personale.
1: Giochi sulla terra rossa, si vede tutto. No, scusa, questa era una sciocchezza, avanti.
0: Non ho capito. Il brasiliano Fonseca: devi mangiare una carbonara veramente buona quando sei a Roma.
1: Una va bene, se poi giochi due giorni dopo va bene.
0: Pesante la carbonara.
1: È pesante, poi secondo me se non hai lo stomaco abituato rischi di giocare male il giorno dopo.
0: Appesantito non solo dal terreno. Il canadese Aliasim ha detto: devi per forza mangiare una cacio e pepe. È più leggera? No, è sempre pesante.
1: No, vabbè, un po' più leggera in realtà. Cioè, anzi, in realtà è un piatto di pasta che può andare bene anche magari se giochi il giorno stesso.
0: Ok, quindi consigliata. L'unico che non ha parlato di cibo è il tennista russo Rublev,
1: che ha detto
0: devi solamente camminare ovunque.
1: No, non è consigliato, con tutte quelle buche poi sai le storte.
0: Intanto è l'unico che non è stato eliminato dal torneo.
2: Fin qui tutto bene su Radio Latte Miele. Fin qui tutto bene su Radio Latte Miele.
3: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: L'ora esatta è offerta da
5: Eurofestivalnews.com. Il punto di riferimento per l'informazione eurovisiva italiana ti regala la più completa guida all'Eurovision 2026. Scaricala gratis in versione ebook dai principali digital store italiani e internazionali. Oppure su eurofestivalnews.com/guide. Scegli l'informazione di qualità. Segui l'Eurovision in tempo reale con noi. Le 18:59.
6: Spot.
7: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50% più 40%, tutto in pronta consegna. Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
8: Aperto anche la domenica.
9: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
10: Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
11: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
10: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro e tanti tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
9: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza, presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
6: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, spettacolare promozione. Fino al 31 maggio il trasporto e montaggio sono gratis. In più ricevi in omaggio la favolosa poltrona Nube. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96 Bari Modugno, aperti anche la domenica.
12: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.

0: Iezzi, stessa direzione su Radio Latte Miele. Siamo entrati nella serata di questo mercoledì 13 maggio. Ciao Vaschi!
1: Ciao Simone Rossi!
0: Alla grande, proiettati verso il weekend, perché oggi, 13 maggio, è la giornata mondiale del cocktail.
1: Del cocktail? Ma scusa, quindi siano alcolici che alcolici?
0: Sì. Sì, okay, perché il 13 perfetto. Maggio? Perché, perché quel giorno, ma del 1806, su un giornalino dello stato di New York comparse per la prima volta la parola cocktail.
1: 220 anni fa. Ma scusa, poi posso dire, è un po' volgare come cosa, ma cocktail tradotto in inglese, se dividiamo le due parole, non è proprio una bella frase.
0: Ma perché devi prendere le parole divise? Ah, anzi, okay, non spieghiamo neanche la traduzione. No, no, che è meglio così.
1: Cioè, però, storia di un...
0: Se state pensando a un buon aperitivo, visto che la giornata mondiale del cocktail potrebbe essere il piano giusto.
1: Anche se in realtà io ho sempre associato l'aperitivo alla birretta. Cioè, il cocktail per me è dopo cena, perché se lo, se lo bevi mentre stai mangiando qualcos'altro, è difficile accompagnarlo bene.
0: Cioè, per esempio, ieri abbiamo fatto l'aperitivo con le mie sorelle, che sarà un tardo aperitivo. Loro hanno preso lo spritz.
1: Vabbè, ma lo spritz
0: è comunque
1: già
0: un cocktail.
1: Sì, è vero, è vero. Però lo spritz è qualcosa, lo accompagni per bene. Cioè,
0: per bere o?
1: No, perché allora, se tu ti fai una birretta, ci sta benissimo con gli aperitivi un po' glutinosi, no?
0: Quelli
1: no,
0: lo spritz è perfetto per l'aperitivo.
1: Ma però non lo so.
0: Infatti,
1: non...
0: guarda, adesso mollo sta borraccia e me ne faccio uno.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Buonasera da Marco Mancini. Ancora tensione altissima in Medio Oriente. Ieri un drone di origine sconosciuta ha colpito la base UNIFIL del contingente italiano in Libano. Non si sono registrati feriti, ma solo danni materiali alle strutture. Ed è di 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio di 3 attacchi aerei israeliani a sud di Beirut. Dall'Iran monito agli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz, dicono i vertici della marina di Teheran, è sotto il nostro controllo. Se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico in un grande cimitero.
6: L'economia.
5: L'attenzione del governo resta vigile e sarà accolta ogni opportunità per incrementare le misure fin qui adottate con interventi a sostegno di famiglie e imprese mirati alle platee più esposte nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, lo ha ribadito il ministro dell'economia Giorgetti intervenendo al Question Time alla Camera. Il sottosegretario all'economia Freni ha ritirato la candidatura per la presidenza della Consob, lo si apprende da fonti parlamentari. Il nome dell'esponente leghista nelle settimane passate aveva trovato ostilità all'interno della stessa maggioranza. 41 miliardi di euro e 284 mila posti di lavoro a rischio, tanto è costata l'illegalità l'anno scorso alle imprese del commercio e dei pubblici esercizi, dato in crescita rispetto al 2024. Lo rivela l'indagine di Confcommercio presentata in occasione della giornata della legalità promossa dall'associazione. I furti sono il crimine percepito in maggior aumento dagli imprenditori e quello che li preoccupa di più, seguiti da atti vandalici, aggressioni, rapine, truffe e frodi informatiche. Un'impresa del terziario su 3 teme anche la mala movida. Quasi 9 su 10 hanno investito in misure di sicurezza. Ma sentiamo il presidente Sangalli.
7: Le città sono un bene comune e vanno rese più sicure. Servono due cose: un maggior presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine e interventi di rigenerazione urbana. Solo così si possono contrastare con più forza i fenomeni illegali che rappresentano un costo sempre più pesante per le imprese e avere attività commerciali aperte e quartieri più sicuri e vivibili.
5: Assegno unico universale. Nel primo trimestre 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 4,9 miliardi di euro che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. Secondo i dati contenuti nell'aggiornamento dell'osservatorio statistico pubblicato oggi dall'INPS, oltre 6 milioni i nuclei familiari che hanno ricevuto l'assegno nel 2026, per un totale di quasi 9 milioni e mezzo di figli. L'importo medio per figlio a marzo si attesta a 171 euro. Chiusura di seduta in rialzo per Piazza Affari, che guadagna l'1%, spread stabile, poco sotto quota 75, mentre il petrolio si attesta poco sotto i 107 dollari al barile. Ed è tutto, a più tardi.
6: Spot. L'associazione Le Note dell'Amicizia ha scelto le Dolomiti Lucane per trascorrere domenica 24 maggio una giornata all'insegna del relax e della scoperta di luoghi fantastici come Castelmezzano e Pietrapertosa. Necessaria la prenotazione al numero 335 53 25 295. La partenza è prevista da Montella alle ore 7:15, confermate successive a Lioni presso il bar 2001 alle 7:30 e a seguire Mater Domini e Colliano. La quota di partecipazione è di 30 euro e include viaggio e guida, pranzo a sacco. Info e prenotazioni 335 53 25 295.
8: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
9: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
8: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
9: Ti aspettiamo a Lioni.

0: Ercomi, baci piano su Radio Latte Miele, andateci piano anche per quanto riguarda l'estate con i giochi che faremo in spiaggia.
1: In che senso?
0: Racchettoni, padre e figlia sono stati condannati a pagare una multa fino a 10.000 euro.
1: Ho visto, però hanno fatto anche un danno abbastanza grave,
0: sì, esatto.
1: C'è distaccamento della retina per chi ha subito una pallonata, cioè un colpo di palla da racchettoni.
0: Sì, diciamo che il titolo è allarmante, però poi bisogna andare a vedere, a zoomare un attimo quello che è realmente successo.
1: Ora non può più farlo quello che ha subito,
0: no,
1: il colpo
0: farlo, però. Diciamo che la vista non...
1: un po' nebbiata,
0: ci vedeva meglio prima, mettiamola così,
1: traumatizzato.
0: Allora,
1: vado al lago, non vado in spiaggia.
0: Vabbè,
1: al mare.
0: Non proprio così,
1: vabbè, insomma, cioè, pesante,
0: diminuito un pochettino la sua qualità visiva.
1: Sì.
0: Lo ha stabilito la Cassazione, non diciamo i decimi che ci vede.
1: Vai avanti.
0: Ormai
1: questo
0: povero che riceverà 10.000 euro di indennizzo,
1: però
0: che non li scambierà assolutamente con la vita.
1: Esatto, il trauma mi rimane. Quando vedo qualcuno con i racchettoni, no.
0: Esatto, non spaventatevi. Voi amanti dei racchettoni, mi metto dentro anch'io, perché se vado al mare lo
1: scambi
0: faccio 70% per i racchettoni.
1: Scambi vicino, ragazzi.
0: Scambi vicino. Sì, perché qui padre e figlia giocavano con i racchettoni, ma con la palla da tennis.
1: Che è
0: che anche è molto più difficile.
1: È più difficile, più impegnativa. Poi mettici che la palla da tennis, se ti arriva addosso, già fa male. Se poi anche bagnata, perché magari non siamo dei professionisti, non siamo Alcaraz e Sinner che fanno due scambi, qualche volta cade, insomma, acqua dentro la palla che arriva in faccia, ma bene non fa.
0: Poi anche la velocità con il quale arriva questa palla. Il fatto è successo 10 anni fa in Puglia, okay. E la Cassazione si è ha deciso in questi giorni la multa di 516 euro, ma soprattutto il risarcimento di 10.000 euro a questo malcapitato che ha deciso di chiudere un occhio.
1: No, non l'ha chiuso.
2: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore, giriamo un sequel migliore, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, 2 sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo se non

0: insieme a te. Gli Eugenio in Via di Gioia con Baciami su Radio Latte Miele. Poco fa parlavamo del fattaccio che è successo 10 anni fa, nel 2015, quindi 11 anni fa ormai.
1: 11 anni fa che praticamente questa ragazza o ragazzo ha,
0: padre e figlia,
1: vabbè, comunque hanno subito, uno dei, non so chi, ha subito un colpo di palla da racchettoni.
0: Ah no, padre e figlia stavano giocando e erroneamente hanno lanciato la palla che è finita sull'occhio di questo malcapitato, che si è preso in questi giorni 10.000 euro di risarcimento.
1: E durante gli Eugenio ci dicevamo: ma scusa, c'è 10.000 euro in 10 anni?
0: Sarà anche dimenticato,
1: cioè,
0: insomma, 1.000 dopo 10 anni.
1: 1.000 euro l'anno. Poi ho pensato: noi abbiamo due occhi, svariati arti. Se magari mi facessi danneggiare,
0: no,
1: mi
0: no, no,
1: corpo,
0: fermi tutti.
1: Scusa,
0: fermi,
1: cioè,
0: tutti.
1: Sei parti del corpo? 60.000 euro, 6.000 euro
0: ma
1: l'anno?
0: Per favore, ma cosa stai dicendo?
1: 500 euro
0: non,
1: al mese.
0: Non ascoltate questi consigli. Non incappate in multe per quanto riguarda quest'estate. Andiamo a vedere un po' quali sono quelle più salate per l'estate 2026 in Italia.
1: La battuta estate,
0: sì, esatto,
1: salata, mare, venuto, bravo.
0: Stavo già ridendo,
1: bravo.
0: Infatti al lago ci sono le multe dolci. Allora, fino a 9.000 euro di multa per il prelievo di sabbia e conchiglie. Questo è niente di nuovo, mi raccomando, non fatelo.
1: No.
0: Vietato lasciare anche gli ombrelloni in spiaggia.
1: Ah sì, è vero, perché la gente che faceva, arrivava alle 5 del mattino, lasciava l'ombrellone e tornava alle 10 come se avesse prenotato il posto.
0: Giusto per prenotare, esatto. Multe fino a 516 euro. Non so perché ci sia questo 16, all'incirca 500 euro.
1: Sì.
0: Vietato accendere il falò oltre 500 euro.
1: Quello è peccato, perché in realtà se tutti l'avessero fatto in maniera ordinata non sarebbe stato un problema. Chissà che cosa, che schifo facevano.
0: Chissà, poi abbandonato lì,
1: sì,
0: il falò,
1: infatti,
0: e poi
1: prendeva vita. Dove mi lasciate qua? C'è un mare vicino, ho paura.
0: Poi si offendeva e si allargava, capito?
1: Sì.
0: Vietato abbandonare rifiuti come i mozziconi di sigaretta fino a 300 euro.
1: Giusto.
0: Giusto, giustissimo. Questo lo dico a mio padre, che non ce la fa a fumarsi la sigaretta. Ogni volta sono lì che lo guardo quando siamo in spiaggia. Dove ne... Dove la metti quella? A questo punto mi faccio dare io 300 euro se la butti in
1: spiaggia. Tu cerchi sempre un modo per ricevere i soldi. Ma è pure tuo padre.
2: Fin qui tutto bene.
3: Fin qui tutto bene.
2: Su Radio Latte e Miele.
4: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Spot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
6: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
5: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
6: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
7: Le ultime dalla nostra redazione.
8: Una buona serata all'ascolto sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Un giorno speciale per gli appassionati di ciclismo con il ritorno in Basilicata del Giro d'Italia. La quinta tappa dell'edizione numero 109 della corsa da Praia Mare a Potenza, con 203 km di sali scendi in gran parte sul territorio lucano, dalla Gonegrese passando per il Senisese, la Val d'Agri, attraverso l'Appennino lucano fino all'arrivo al capoluogo. Circa 30 i comuni lucani coinvolti dalla carovana rosa, tutti in provincia di Potenza. Nonostante la pioggia battente per l'intero percorso e con qualche grandinata che hanno provocato anche varie cadute, l'entusiasmo tra appassionati e curiosi non è diminuito e ha visto la vittoria di gara del portoghese Arrieta. Ma la maglia rosa è di Eulelio. La corsa rosa ha un nuovo leader e Giulio Ciccone perde la maglia rosa. Il Potenza Calcio con la testa è già ai quarti di finale dei play-off. Stasera alle ore 21 al Viviani, la gara di ritorno del primo turno della fase nazionale. Si parte dal 3-0 dell'andata per i potentini. Cambiamo argomento. Il Consiglio regionale della Basilicata ha introdotto nuove misure a favore delle donne vittime di violenza e dei nuclei monogenitoriali in condizioni di fragilità, aggiornando la legge per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Una norma nata dalla Commissione regionale per le pari opportunità e poi ha ottenuto l'unanimità in aula. Nel dettaglio, la legge assegna un punteggio aggiuntivo dopo l'avvio di percorsi di accompagnamento per donne vittime di violenza, già in carico ai servizi sociali o seguite da centri antiviolenza e case rifugio. A meno di una settimana dalla scadenza per la presentazione delle candidature, le elezioni per la presidenza della provincia di Avellino entrano in una fase di forte incertezza. Sul voto fissato per il 6 giugno 2026 pesa ora il ricorso presentato da un gruppo di amministratori irpini contro il decreto di convocazione dei comizi elettorali firmato dal presidente uscente Rizieri Buonopane. L'impugnativa, accompagnata da una richiesta urgente di sospensione al TAR, punta a ottenere uno slittamento delle operazioni di voto. La ragione politica istituzionale è chiara: consentire la partecipazione anche dei nuovi consigli comunali dei centri oggi impegnati nelle amministrative, a partire da Avellino e Ariano Irpino. È tutto, grazie dell'ascolto, risentirci alla prossima edizione.
9: L'informazione in tempo reale passa prima sulle nostre frequenze.
2: su Radio Latte Miele c'è Fin qui tutto bene, dove tra pochissimo, essendo anche in un orario che si presta molto, parleremo di pizza.
3: Oh, che c'ho già quella fame lì, non ho ancora mangiato una pizza questa settimana, vedremo se mi passerà questa voglia dopo la notizia.

0: 42 anni fa, non scendo a Noxa dal 1984. Tutto questo a mente, non ho neanche preso la calcolatrice.
1: Se avessi detto 150, io non avrei aperto bocca.
0: Ancora cioè, io a Noxa, 150 anni fa.
1: Proprio quando sento un calcolo matematico, non presto attenzione.
0: Perfetto. Comunque, avevamo prima anticipato che avremmo parlato di pizza.
1: Evviva! Proprio voglia di pizza in questi giorni.
0: E succede molto spesso in Italia che si fanno delle analisi, no? Il fatto anche di quanta pizza mangiamo. Ecco, tu, secondo te, un italiano medio.
1: Io so già il dato, mi spiace.
0: No, davvero.
1: So già, cos'è, tipo un chilo?
0: No, un chilo. Quanta pizza mangia un italiano in un anno? A livello di chili. Dai, ci può arrivare.
1: Tra l'altro l'ho vista prima la notizia. Pensa te, non mi ricordo già più. Già. 30 chili.
0: Sai che è la stessa risposta che mi ha dato il mio coinquilino. Ho visto la notizia e ho chiesto a Vincenzo, oltretutto il mio coinquilino napoletano. Ho detto, secondo te quanti chili mangia un italiano di pizza
1: quanti
0: all'anno?
1: Quanti chili mettiamo all'anno di pizza?
0: 30 chili, ha detto lui.
1: Anch'io l'ho detto.
0: Ma in realtà sono 8 chili l'anno.
1: Ah, 8 chili, mi stavo preoccupando che fossero di più.
0: No. Circa 54
1: quanto
0: pizze.
1: Quanto pesa una pizza?
0: 300 grammi e passa più o meno. Comunque sono circa 54 pizze a persona e quindi una media di una pizza a settimana. Hanno preso un po' di dati così, vi racconto un po' di numeri. 86% degli italiani mangia la pizza almeno una volta a settimana.
1: Eccomi!
0: Il 40% due volte a settimana.
1: Oh, però, buon gustai!
0: Che non sono poche effettivamente. Poi vabbè,
1: due pizze sono tante.
0: Io che sono un po' in dieta low carb da un bel po' di tempo, di pizze ne mangio poche. Per esempio, lunedì...
1: Tu una al mese?
0: No... Forse sì,
1: che
0: sai.
1: Che vita triste.
0: No, non è che una vita triste, che purtroppo non aiuta anche, molto la dieta.
1: Non solo low carb, ma anche low emozioni.
0: Low emotional. Ecco, in realtà esistono dei trucchetti per chi come me magari sta facendo una dieta low carb per mangiare pizza ma senza sensi di colpa.
1: Non sono affatto curioso di saperla, perché io me magno quasi quasi la pizza oggi e pure domani.

0: le mani, con i piedi, con le mani.
1: Con le mani? È così che si mangia la pizza solitamente? No, con i piedi no, perché poi ovviamente dipende anche da che igiene hai nei tuoi piedi. Durante Giovanotti, Simone Rossi ha iniziato a dire: vattela a mangiare con i tuoi amici che stanno a dieta. La
2: ma
1: tua
2: se
1: dieta
2: ci devi dare i consigli low carb, che noia. Però, e almeno una pizza a settimana faccela mangiare.
1: Però se per esempio si dovesse mangiare con impasto integrale, che è esattamente
2: non
1: come la
2: mai
1: pizza
2: provato.
1: È molto buona, l'ho provata l'altro giorno e alla fine era esattamente come una pizza normale.
2: Con l'impasto integrale puoi mangiarla una volta a settimana?
1: Sì, anche perché comunque allora, riempi di più, hai il quadruplo delle fibre, quindi in realtà rallenta anche la assorbimento degli zuccheri, il che vuol dire anche meno abbiocco, quindi magari se tu mangi una pizza a pranzo integrale, non è che dopo pranzo muori sul letto o anche semplicemente se stai un attimo con la testa appoggiata.
2: Ecco, una cosa che non faccio più è di mangiare la pizza a pranzo, perché poi arrivo qui in radio che
1: qui tutto a biocco. No, e poi c'è un bel trittico per le pizze, per evitare di magari eccedere, no? Uno vuole concedersi una pizza, però se per esempio la mangia con un po' troppo elaborata, tipo quattro formaggi o con dei fritti, con la salsiccia.
2: Tu come la mangi di solito?
1: Io dipende, perché o faccio il classico margherita con bufala. Bravo. Oppure esagero e faccio la pizza con patatine fritte e salsiccia, che è sbagliatissimo.
2: Anch'io, se so già che vado a mangiare una pizza non di alta qualità, la sporco.
1: Ok.
2: Se invece è buona, margherita.
1: Esatto, perché dalla margherita capisci se è una pizzeria molto buona. Però ci sono tre cose che i dietologi in generale consigliano per chi vuole mangiare una pizza senza troppi sensi di colpa. Per esempio, aggiungere delle proteine magre, verdure e grassi sani all'interno della pizza, che poi praticamente diventa una specie
2: esempio
1: di piramide.
2: Pratico.
1: Una pizza con verdure grigliate, bresaola o per esempio tacchino e pomodorini. Così magari anche con l'impasto integrale hai una pizza buona, tipo che ne so, a me piace molto la pizza bresaola, rucola e pomodorini. Che vuoi dire?
2: Leggera.
1: Leggera, cioè margherita, ci metti anche
2: con
1: un
2: sopra
1: di...
2: quello, dici. A sto punto mangio la margherita e basta. Low ingredients.
3: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud, bello.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: Temperature in aumento.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
7: Febal Casa, Febal Casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: Spot.
9: Quando i nostri monti, abbracciati dal caldo, si ricoprono di un rigoglioso manto verde, vuol dire che sono pronti ad accogliere chi li presiederà e li proteggerà. La razza bovina podolica. Armonica presenza tra passato e presente. Stiamo assistendo ad un rito secolare, la transumanza, il trasferimento a piedi delle mandrie dalla pianura, dove hanno trascorso l'inverno, fino ai nostri pascoli incontaminati, percorrendo gli antichi tratturi. Noi ci stiamo preparando per offrirvi il meglio, tipicità, genuinità, novità. A Pesco Pagano, in provincia di Potenza, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto, Podolica, la prima sagra in Italia a chilometri zero dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina podolica. Vi aspettiamo il 31 luglio e il 1 agosto a Pesco Pagano.
10: Giovedì 21 maggio alle ore 19 il Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano ospita una serata speciale di filosofia, teatro e passione. Arriva in Lucania Simone Regazzoni con la palestra di Platone, filosofia come allenamento. La conferenza spettacolo La notte appartiene agli amanti, Eros e filosofia di Platone accompagnerà il pubblico in un viaggio intenso tra desiderio, pensiero e bellezza. un appuntamento della seconda edizione di Incedere, il fluire del tempo in Lucania, promosso dal Teatro Pubblico Ligure. Giovedì 21 maggio, ore 19, Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano. La notte appartiene agli amanti, non mancare.
11: La primavera di Auto R è sempre più conveniente. Volkswagen T-Roc da 16.800 euro, T-Cross da 16.950 euro, Taigo da 18.950 euro e Polo da 14.800 euro. E attenzione! Dopo il successo di aprile, sabato e domenica 16 e 17 maggio, ritorna il mercatino dell'usato del chilometro zero con sconti fino al 20%. Super offerte di primavera da Auto R, concessionaria Volkswagen, Seat, Skoda e Cupra, potenza area industriale di Tito, Melfi, Via Aldo Moro.

0: La vita com'è, Max Gazzè su Radio Latte Miele? Lo sapevate?
1: No, dai, no, dovevi farlo un po' più ampliato.
0: Ampliato.
1: Dai.
0: Non abbiamo ancora finito per questo mercoledì 13 maggio, abbiamo ancora tempo per... Lo sapevate che...
1: Non c'è la parte iniziale del tappeto che devi rispettare.
0: Volevo un attimo mischiare le carte in tavola, invece così. Rispettiamo la scaletta.
1: Esatto, perché sennò gli ascoltatori sbandano
0: si
1: in
0: perdono,
1: macchina,
0: dici.
1: Iniziano a derapare, a fare ste curve come se... Vabbè, però avanti, prego.
0: Non sapevate che... Il punto debole dell'intelligenza artificiale sono
1: le parole crociate.
0: Bravo!
1: Grazie.
0: Bravo! Bravo! Ma perché?
1: Perché hanno ascoltato la Radio Latte e Miele durante l'estate, hanno ascoltato
0: Cruciverbone
1: di Simone Rossi.
0: Allora, l'intelligenza artificiale è eccellente nei compiti in cui deve seguire delle regole ferree.
1: Esatto.
0: Quando invece dobbiamo mischiare un po' le carte, nel senso che non abbiamo bisogno solo di una risposta, della definizione, ma bisogna anche pensare a degli incastri con altre parole.
1: Non ci capisce più nulla.
0: E lì non ci capisce più nulla quei cruciverba.
1: Sai un'altra cosa su cui l'intelligenza artificiale è un po' in difficoltà? Con le poesie in rima. Cioè tu gli chiedi delle poesie con degli schemi.
0: Perché dovrei chiedere delle poesie in rima?
1: Ma perché volevamo fare una volta, eravamo a casa, ci annoiavamo un po' e abbiamo chiesto...
0: Eravate te Eminem.
1: Sì, esatto.
0: Te Fabri Fibra.
1: Sì, abbiamo insieme a 13 Pietro. No, abbiamo, ci siamo detti facciamo delle poesie sceme in rima, no? Dove ci sono anche magari. E dicevamo, fammi questa poesia mettendoci queste parole con lo schema AABB. Sai cosa vuol dire, no?
0: Sì.
1: Che la AA sono la stessa rima.
0: Sì,
1: BB
0: sì, BB è l'altra.
1: E non riuscivo a farle. Cioè, le faceva, ma le faceva male.
0: Ma in realtà l'intelligenza artificiale ha cercato solo di dirti, ma che richiesta è? Meglio che non ti dica niente.
2: Fin qui tutto bene, Radio Latte Miele. Fin qui tutto bene, Radio Latte Miele.
3: Diciannove e 58.
4: Spot.
5: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
6: Asta Mobili, la metà è gratis.
5: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
7: Aperto anche la domenica.
8: Questa realtà radiofonica presente sul territorio seleziona persone o agenti commerciali.
9: Vorremmo incontrare persone intraprendenti che abbiano l'ambizione di promuovere la propria attività col nostro marchio.
8: Se hai talento e voglia di realizzarti, entra nel nostro team.
9: Telefona al 335 816 99 25. Mail info@retesudaudio.com.
8: Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
9: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
8: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
9: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
10: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, spettacolare promozione. Fino al 31 maggio il trasporto e montaggio sono gratis. In più ricevi in omaggio la favolosa poltrona Nube. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96 Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
0: Buonasera e bentornata Anna Patti.
1: Ciao.
11: Buonasera, ciao ragazzi.
1: Come va?
11: Bene, grazie, voi?
0: Bene, bene, abbiamo scoperto tra l'altro che non siamo soli io e te Anna Patti. Perché l'intelligenza artificiale, il punto debole sono i cruciverba. Quindi ti ricordi che in estate inciampiamo
11: spesso? Come no?
1: Vabbè,
11: io ho negato.
1: Io immagino che se ci sia tipo la domanda chi ha vinto il premio Strega 2024 te lo possa dire. Già se dici tipo in mezzo a rune, non dice un, ma dice cosa? Può essere un po' più specifico?
0: Esatto, perché quando ci sono poi dei collegamenti, magari tipo dare la definizione, magari con la definizione non si incastra con le altre parole.
11: Ecco.
1: Vabbè, abbiamo spiegato noi. Cioè...
11: Io sono scarsa, comunque non...
0: Adesso possiamo vendere questa nostra...
1: Fobia.
0: Scarsezza.
1: Deficit. Dice?
0: Deficit.
1: Più o meno.
0: Dicendo che siamo come l'intelligenza artificiale.
11: Beh, quindi anche noi...
0: Se non ci arriva l'intelligenza
11: quindi
0: artificiale...
11: Quindi anche la nostra intelligenza
1: ma
11: non
1: c'è
11: non
1: una
11: va
1: cosa.
11: Benissimo.
1: C'è una cosa che l'intelligenza artificiale non ha.
11: Eh?
1: E che noi abbiamo. Cos'è?
0: Cos'è? Il cuore.
1: No, al centro della musica con Anna Patti. Ciao Anna.
11: Ciao, grazie.
0: Ciao.
3: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
12: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
13: Buona giornata a tutti, 14 maggio. Ariete, c'è tanta voglia di fare, ricordo che questo è un periodo importante anche per risolvere problemi e magari anche vincere una sfida, se non altro qualificarsi al meglio. D'altronde l'avevo detto e lo ripeto, più ci avviciniamo alla parte centrale dell'anno meglio è. Toro, periodo molto favorevole per il lavoro, ma soprattutto per iniziare a fare qualcosa di divertente, di diverso, magari anche impegnandosi durante la stagione estiva, perché io non escludo che qualcuno non resti con le mani in mano, si viene a fare anche nei prossimi mesi. Piccoli successi. Gemelli, c'è la possibilità di correggere qualche errore nato, fatto attorno a marzo, chiarire questioni in sospeso. Il lavoro è intenso al punto che qualcuno addirittura potrebbe accettare due ruoli o fare tante di quelle cose da arrivare a essere esausto. L'amore è protetto. Cancro, recupero emotivo, ritorno ad una certa tranquillità, ricordando però che questa settimana porta anche delle rinunce, quindi è probabile che in queste giornate ci sia anche da affaticarsi un pochino, non si può fare tutto, ma il clima è migliore rispetto ad aprile. Il segno del leone deve stare ancora un po' attento con i soldi, con gli accordi, energia alta nelle sfide, ma l'amore per fortuna resta sempre più coinvolgente. Il leone è un segno di fuoco ed è tra quelli che avranno successo soprattutto tra qualche settimana, quindi conviene iniziare a fare prove, superare test, esami, perché si va verso la direzione giusta. Il segno della Vergine, non tornerà il periodo grigio che c'è stato soprattutto all'inizio dell'anno, ma adesso questo cielo dice che vorresti avere delle soluzioni, cioè si passa dalla sfera, diciamo così, emotiva, riflessiva a quella pratica, e non sempre da questo punto di vista i conti tornano. Bilancia, sai che sono giornate particolari che si inquadrano in una prima parte dell'anno che invita a rivedere alcune scelte, come se dovessi correre per rimediare ad un problema, magari anche cercare di portare avanti un progetto nella maniera più serena possibile. Insomma, devi rimboccarti le maniche e agire in un clima generale che, sì, è vero, è un po' faticoso, per qualcuno anche a livello burocratico, legale, ci sono delle scelte da fare importanti. Lo Scorpione si avvicina ad una fase molto redditizia, diciamo dal punto di vista emotivo, perché tra qualche giorno Venere inizia un transito davvero molto particolare. Questa settimana è ancora un po' impegnativa dal punto di vista economico, quindi in una classifica generale ti vedrei bene al nono posto, con possibilità però di raggiungere posti più elevati già a partire dalla prossima settimana. Il Sagittario ritrova la voglia di amare, presto ci saranno anche delle novità di lavoro, insomma il clima si scalda e penso proprio che giugno, luglio saranno mesi in cui tutto quello che hai in mente potrà andare avanti, non arrenderti ora. Per il Capricorno questo è un cielo di recupero rispetto al passato, non posso dire che la fatica non ci sia più, perché da tempo stai remando controcorrente, però è come se qualcosa venisse a tuo favore, puoi vincere una sfida. L'Acquario si sente un po' giù di corda, se ha detto sì ad un progetto magari si è pentito, ritorna quel discorso che ho fatto più volte delle questioni economiche da sanare, in generale anche l'amore chiede prudenza. E il segno dei Pesci si può sentire sotto attacco, sotto attusa, ma in questo periodo trova le giuste risposte e non si deve preoccupare più di tanto. L'importante è avere accanto persone che aiutano, questo sì, anche l'amore bussa alla porta dalla prossima settimana. Vi abbraccio, a domani.
3: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
12: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!

0: Annalisa con canzone estiva, tra poco cominciamo con Al centro della musica.
1: Come passa l'estate a un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Spot.
4: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
5: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
6: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
5: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
6: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
7: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
8: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42 522.

0: disco latte e miele di questa settimana, Laura Pausini con Immensamente. Noi cominciamo con Al centro della musica.
1: Al centro della musica. Al centro della musica.
2: Al centro esatto della musica.
1: Al centro della musica con Anna Patti.
0: Buonasera a tutti voi, buon mercoledì sera da parte di Anna Patti e di Umberto Cappellato che è in regia. Le nostre due ore insieme anche questa sera, come sempre tanta, tanta musica tra le nostre novità, le canzoni che andiamo a ricercare per voi nel passato e che hanno delle storie importanti, belle da raccontare e condividere con voi. I nostri due viaggi, il primo dedicato ad un artista, tornerà Laura Pausini che è protagonista del disco Latte e Miele di questa settimana. E il secondo viaggio della serata, come sempre, un viaggio tematico, ma si parte dalla nostra citazione.
3: La vita è come la musica. Deve essere composta con orecchio, sentimento ed istinto, non con le regole. Samuel Butler.

0: Lucio Battisti, una vita viva, dal suo album Una giornata uggiosa del 1980, l'ultimo album della collaborazione tra Battisti e Mogol. E questa canzone era davvero perfetta per la citazione dalla quale siamo partiti questa sera. Citazione dello scrittore inglese Samuel Butler, che paragona la musica alla vita. Entrambe, dice lo scrittore, devono essere composte con orecchio, sentimento e istinto, e non con le regole. Anche se in realtà in questa canzone ci sono una serie di regole, una sorta, possiamo chiamarlo, di decalogo, di consigli per vivere davvero la vita, ed alcuni sono veramente semplici ma molto importanti, perché nella canzone Battisti dice: se è il caso lottare, più spesso lasciare andare, saper aspettare chi viene e chi va, non affondare se si può in nessuna passione, non temere la notte ma amare di più il giorno, cercare di ripartire perché qualcosa accadrà, partire senza mai pensare a un sicuro ritorno e inventare in questo modo la vita, una vita vera.
1: Siamo fatti di terra, di fuoco, di vento, di sangue, di musica e parole.
2: Al centro della musica.

Ogni preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro. Valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Spot. All'asta mobili Carelli Center di Bari Modugno, spettacolare promozione. Fino al 31 maggio il trasporto e montaggio sono gratis. In più ricevi in omaggio la favolosa poltrona Nube. Asta mobili Carelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
4: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rionero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
5: Le ultime dalla nostra redazione.
6: Una buona serata all'ascolto sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Un giorno speciale per gli appassionati di ciclismo con il ritorno in Basilicata del Giro d'Italia. La quinta tappa dell'edizione numero 109 della corsa da Praia a Mare a Potenza, con 203 km di sali scendi in gran parte sul territorio lucano, dalla Gonegrese passando per il Senisese, la Val d'Agri, attraverso l'Appennino lucano fino all'arrivo al capoluogo. Circa 30 i comuni lucani coinvolti dalla Carovana Rosa, tutti in provincia di Potenza. Nonostante la pioggia battente per l'intero percorso e con qualche grandinata che hanno provocato anche varie cadute, l'entusiasmo tra appassionati e curiosi non è diminuito e ha visto la vittoria di gara del portoghese Arrieta. Ma la maglia rosa è di Eulelio. La corsa rosa ha un nuovo leader e Giulio Ciccone perde la maglia rosa. Il Potenza Calcio con la testa è già ai quarti di finale dei play-off. Stasera alle ore 21 al Viviani, la gara di ritorno del primo turno della fase nazionale. Si parte dal 3-0 dell'andata per i potentini. Cambiamo argomento. Il Consiglio regionale della Basilicata ha introdotto nuove misure a favore delle donne vittime di violenza e dei nuclei monogenitoriali in condizioni di fragilità, aggiornando la legge per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Una norma nata dalla Commissione regionale per le pari opportunità e poi ha ottenuto l'unanimità in aula. Nel dettaglio, la legge assegna un punteggio aggiuntivo dopo l'avvio di percorsi di accompagnamento per donne vittime di violenza, già in carico ai servizi sociali o seguite da centri antiviolenza e case rifugio. A meno di una settimana dalla scadenza per la presentazione delle candidature, le elezioni per la presidenza della provincia di Avellino entrano in una fase di forte incertezza. Sul voto fissato per il 6 giugno 2026 pesa ora il ricorso presentato da un gruppo di amministratori irpini contro il decreto di convocazione dei comizi elettorali firmato dal presidente uscente Rizzieri Buonopane. L'impugnativa, accompagnata da una richiesta urgente di sospensione al TAR, punta a ottenere uno slittamento delle operazioni di voto. La ragione politica istituzionale è chiara: consentire la partecipazione anche dei nuovi consigli comunali dei centri oggi impegnati nelle amministrative, a partire da Avellino e Ariano Irpino. È tutto, grazie dell'ascolto, risentirci alla prossima edizione.
7: L'informazione in tempo reale passa prima sulle nostre frequenze.
8: A Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna. Asta Mobili, lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
9: Aperto anche la domenica.
10: Primo viaggio di questa sera dedicato alla carriera di Laura Pausini. Torniamo a raccontarvi i suoi successi e ripartiamo da lì dove ci eravamo fermati nei precedenti racconti. Ripartiamo dal 2011 con Benvenuto.

Laura Pausini con Benvenuto dal suo album Inediti del 2011. Questo era proprio il pezzo che anticipava l'uscita di quell'album, pezzo che ha avuto grande successo per Laura Pausini e tra l'altro da alcuni era stata quasi accusata di plagio proprio per l'assolo iniziale della batteria che si sente in questo pezzo, e lei stessa ha spiegato che in realtà era più un omaggio perché aveva tratto ispirazione proprio da una canzone di Frida che si intitola I Know There's Something Going On del 1983, dove c'è la batteria proprio suonata da Phil Collins, e lei ha detto: io avevo sentito quel brano, quella canzone mi ha ispirato poi a scrivere la mia Benvenuto. Lo aveva sentito dopo aver partecipato ad un concerto di beneficenza a Ginevra che era stato organizzato da Phil Collins per celebrare il 10° anniversario dell'associazione Little Dreams Foundation. Sempre tra l'altro molto impegnata Laura Pausini anche in associazioni umanitarie, molto vicina a Save the Children, ma sempre tanto impegnata oltre che nella musica anche nel sociale. In quell'occasione appunto quella canzone l'aveva colpita, poi tornata a casa dopo tanto tempo le venne in mente e ispirandosi a quello scrisse questo Benvenuto che fu appunto un grande successo per lei. Facciamo un passettino in avanti nella sua carriera, arriviamo al 2015 per un altro dei suoi grandi successi, Simili. Sono

0: Laura Pausini con Simili dal 2015, altro album importante per lei, con collaborazioni che fanno parte della sua carriera da tanto tempo: Niccolò Agliardi, ma anche Biagio Antonacci, che scrive per lei Lato Destro del Cuore. Tra l'altro, dopo l'uscita di questo album e dopo una sua tournée mondiale, parte anche in tournée proprio con lo stesso Biagio Antonacci. Ma dentro l'album ci sono pezzi anche scritti da Jovanotti, da Giuliano Sangiorgi, pezzi che comunque sono importanti per la carriera della stessa Laura Pausini, che dice che anche se questo album non è un album autobiografico, in qualche modo racconta tante storie di persone da lei conosciute, di persone che le sono state vicine. Ha riflettuto proprio su questa parola e sul testo di questa canzone, proprio perché Simili sta ad indicare che tutti noi siamo uniti dalle stesse emozioni, dagli stessi sogni, siamo tutti uguali e differenti e quindi in qualche modo simili. E pensate che questa idea, per scrivere poi anche lei il testo della canzone, le è venuta perché era al consolato americano in Italia, stava richiedendo il visto per andare a lavorare lì, faceva il coach in una trasmissione televisiva a Miami, e le hanno chiesto le impronte digitali, e lei, guardando quelle impronte digitali, ha pensato a questa cosa, no? Al fatto che siamo tutti uguali e diversi e quindi in qualche modo siamo simili. Da lì gli è venuta l'ispirazione poi per scrivere questo pezzo. Ancora un altro pezzo che stiamo per ascoltare, che ci porta al 2018. Laura Pausini, giusto per ricordarvelo, è una delle cantanti italiane più famose nel mondo, è tra quelle che hanno vinto più premi e venduto più dischi. Vi do i numeri tra poco, intanto non è detto.
1: E tu cosa aspettavi?

0: come fare. Laura Pausini con Non è detto. Vi dicevo dei numeri della sua carriera, sono le stime di vendita fatte dalla Fimi che affermano che la cantante ha venduto in tutta la carriera più di 70 milioni di dischi, aggiudicandosi 227 dischi di platino. È anche una delle cantanti italiane che ha ricevuto più premi a livello internazionale, vanta un Grammy Awards, ha vinto ben 5 Latin Grammy Awards, ma soprattutto è anche in questo caso credo l'unica cantante italiana ad essersi anche ad aver vinto un Golden Globe e ad essersi anche aggiudicata una nomination agli Oscar per una sua canzone, la canzone che ascolteremo tra poco e che chiude questo nostro viaggio dedicato a Laura Pausini, Io sì.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Spot.
4: Quando i nostri monti, abbracciati dal caldo, si ricoprono di un rigoglioso manto verde, vuol dire che sono pronti ad accogliere chi li presiederà e li proteggerà. La razza bovina podolica. Armonica presenza tra passato e presente. Stiamo assistendo ad un rito secolare, la transumanza, il trasferimento a piedi delle mandrie dalla pianura, dove hanno trascorso l'inverno, fino ai nostri pascoli incontaminati, percorrendo gli antichi tratturi. Noi ci stiamo preparando per offrirvi il meglio. Tipicità, genuinità, novità. A Pesco Pagano, in provincia di Potenza, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto, Podolica, la prima sagra in Italia a chilometri zero dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina podolica. Vi aspettiamo il 31 luglio e il 1 agosto a Pesco Pagano.
5: La primavera di Auto R è sempre più conveniente. Volkswagen T-Roc da 16.800 euro, T-Cross da 16.950 euro, Taigo da 18.950 euro e Polo da 14.800 euro. E attenzione! Dopo il successo di aprile, sabato e domenica 16 e 17 maggio, ritorna il mercatino dell'usato del chilometro zero con sconti fino al 20%. Super offerte di primavera da Auto R, concessionaria Volkswagen, Seat, Skoda e Cupra, Potenza, area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.

Laura Pausini con Io Sì, questo pezzo che viene proprio pubblicato nel 2020, ad ottobre del 2020, in 5 lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo e portoghese, e all'interno della colonna sonora del film con protagonista Sofia Loren, diretto da Edoardo Ponti, La vita davanti a sé. E proprio nel 2021, per questo brano, Laura Pausini vince un Nastro d'Argento, un Golden Globe e un Satellite Award come miglior canzone originale all'interno di un film, e come vi dicevo prima si aggiudica anche una nomination agli Oscar proprio come miglior canzone originale, cosa che le permette anche di esibirsi sulla terrazza dell'Academy di Los Angeles, quindi un grandissimo evento di cui lei è assoluta protagonista, a confermare ancora una volta quanto davvero si sia imposta nel mercato mondiale come una delle cantanti italiane più note e soprattutto più apprezzate, la nostra Laura Pausini. Il nostro viaggio dedicato a lei si conclude qui. Noi adesso torniamo al 2026 con le nostre novità. È tornato anche Aiello con il suo singolo Per l'estate, è singolo che è proprio un manifesto d'estate che ricerca tantissima voglia di leggerezza, ma anche allo stesso tempo sotto sotto insomma un po' di malinconia nel ritrovarsi in questa estate che sta appena iniziando. Lo ascoltiamo insieme, Aiello con

ti butti giù. È strano come ami tu, lo fai di più di me. Me lo sento addosso io a rincorrerti, a dirti che...

0: al centro della musica.
1: Ventuno in punto.
2: Spot.
3: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione AIRO, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'AIRO siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'AIRO, in ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro. Per i nostri progetti in casa so dove andare.
4: Dai, dimmi!
3: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
4: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gres, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
3: Andiamoci subito presso la Murese Marmi, consulenza tecniche, dalla progettazione all'assistenza post vendita con personale qualificato.
4: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano. Telefono 0976 77 150.
3: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
5: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

son passati di anni, di amori e nostalgie, ma il cuore è sempre quello dei vent'anni, i grandi slanci, le sue bugie.

0: ti posso dare un bacio, lo so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo. Voilà.
1: Voilà, Giulia e Fabio Concato in questo bellissimo pezzo che fa parte dell'album Solito Cinema di Giulia, che è un album pieno di duetti, e tra i tanti duetti c'è anche questo molto molto bello con Fabio Concato. E noi ripartiamo con Al Centro della Musica.
2: Al Centro della Musica.
1: Eccoci qui al Centro della Musica, ancora un'ora in nostra compagnia, in compagnia di Anna Patti in questo mercoledì sera. Un'ora ricca quella che stiamo per vivere, tra poco torniamo sull'album che ci accompagna questa settimana e siamo molto felici di riscoprirlo insieme a Marco Caronna e ai suoi bellissimi racconti. L'album è un album live di Fabrizio De André, 1991 concerti, che è un po' una summa della poetica di Fabrizio De André. E poi abbiamo un viaggio da fare insieme, un viaggio tematico da fare insieme più tardi, che ci porterà tutti al bar, perché il bar è protagonista del viaggio. E come sempre ci sono le nostre novità, rimanete con noi.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Spot. All'Astamobili Carelli Center di Bari Modugno, spettacolare promozione. Fino al 31 maggio il trasporto e montaggio sono gratis. In più ricevi in omaggio la favolosa poltrona Nube. Astamobili Carelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
7: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
8: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
7: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
8: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
9: Astamobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
10: Astamobili, la metà è gratis.
9: Astamobili, lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
11: Aperto anche la domenica.
12: C'è una strana espressione nei tuoi occhi.
13: Latte e miele.
14: Per i tuoi occhi paglia,
13: latte e miele.
15: Servirebbe avere occhi profondi, grandi, come due pozzi.
16: Radio Latte e Miele.
13: La tua musica italiana.

0: Bambole di pezza con porno qui su Radio Latte Miele. Noi torniamo come sempre a quest'ora al centro della musica, all'album che ci accompagna questa settimana, Fabrizio De André, un album live 1991 concerti. Ma questo album questa settimana tra l'altro lo riscopriamo in compagnia di Marco Caronna, che saluto ancora una volta e che ringrazio. Ciao Marco.
1: Ciao, ciao Anna, ciao a tutti.
0: Questo album, Marco, ci permette anche di riscoprire dei grandi successi della carriera di Fabrizio De André, di andare un po' a riesplorarla insieme, che poi è quello che succede grazie soprattutto ai grandi live. E proprio questa sera ci permette di riscoprire una canzone che è sicuramente tra le più celebri, tra le più note di Fabrizio De André, che è la canzone di Marinella.
1: E beh, è un manifesto programmatico dell'opera di De André, ed è, a me piace raccontare questa canzone pensando, c'è un racconto di Camilleri in cui Montalbano, è un libro in cui Montalbano entra in una caverna e trova delle persone che stanno insomma commettendo atti tremendi nei confronti di bambini. Allora esce, telefona a Camilleri nel libro.

0: Fabrizio De André con la canzone di Marinella, con noi come sempre questa settimana a parlare di Fabrizio De André c'è Marco Caronna. Marco, diciamo prima, quanto può essere bello come appunto canzoni che a volte nascono da cose tragiche, come abbiamo spiegato e spiegato tu benissimo, era accaduto per la canzone di Marinella, e poi si trasformano in una magia, in una favola, la possibilità che solo i grandi poeti, i grandi cantautori come è stato Fabrizio De André hanno di cambiare la realtà, di ridarcela in un modo estremamente magico, estremamente poetico.
1: Ma guarda, poi mi piace, proprio a proposito di Marinella, raccontare una cosa che mi ha raccontato Franz Di Cioccio. Cioè, vabbè, è chiaro, no? La PFM convince De André ad affidare loro gli arrangiamenti dei suoi grandi pezzi, e il primo che gli propone in chiave prog, no? come faceva la
0: sì,
1: PFM,
0: certo.
1: E il primo che gli propongono è proprio la canzone di Marinella, tant'è che poi Fabrizio tiene quell'arrangiamento anche nel disco del 91, l'arrangiamento così un po' sognante, un po' con questa chitarra e queste tastiere che si inseguono. È proprio quella invece di una quindicina d'anni prima della PFM. De André sulle prime dice a Franz: tu sei impazzito, cioè che io faccia le mie canzoni, La guerra di Piero, Marinella, fatte come Il pescatore, come me le proponete voi. Sente Marinella, decide però di fidarsi, ma non vuole sentire, e mentre stanno provando se ne va in un corridoio e si addormenta in un corridoio di un vecchissimo palasport vicino Pavia, tutto sbrecciato, si addormenta, siccome c'è freddo, appoggiandosi col giaccone che lo copre, appoggiandosi a un vecchio termosifone che era lì attaccato al muro. Passa Guido Arari in quel momento, uno dei più grandi fotografi italiani, che vede quella immagine, la immortala, fa una foto, la fanno vedere a Fabrizio, che mette la somma degli arrangiamenti.

0: dipendente della PFM e di come si fida lui e di come lui è talmente curioso da lasciare che il rock prog entri nella sua musica, e lui in fondo alla foto scrive: col culo esposto al radiatore s'era assopito il cantautore.
1: Ecco, storia veramente meravigliosa che tra l'altro unisce tanti grandi nomi che sono anche tanti amici di Radio Latte e Miele, come Franz Di Cioccio e come Guido Arari, che è stato anche nostro ospite qualche tempo fa, e di quella foto con Guido abbiamo parlato perché è una foto veramente iconica, è un'immagine che resta
0: Certo.
1: davvero di Fabrizio De André. E poi insomma ce ne sono talmente tante di storie da raccontare che non basta mai il tempo, Marco, ma tu torni domani
0: Mannaggia.
1: sera. Lo so, lo so. Tu torni domani sera, ci sarà ancora una canzone da ascoltare, quindi grazie mille e a domani. Noi torniamo al 2026, ci sono le nostre novità come sempre. È tornata anche lei, Lea Gavino. Questo è il suo ultimo singolo che si intitola 11 volte. Quante

0: centro della musica.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Spot.
3: L'associazione Le Note dell'Amicizia ha scelto le Dolomiti Lucane per trascorrere domenica 24 maggio una giornata all'insegna del relax e della scoperta di luoghi fantastici come Castelmezzano e Pietrapertosa. Necessaria la prenotazione al numero 335 53 25 295. La partenza è prevista da Montella alle ore 7:15, confermate successive a Lioni presso il bar 2001 alle 7:30 e a seguire Mater Domini e Cogliano. La quota di partecipazione è di 30 euro e include viaggio e guida, pranzo a sacco. Info e prenotazioni 335 53 25 295.
4: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
5: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante altre marche di prestigio.
4: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
5: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
6: Il secondo viaggio di questa sera ci porta tutti al bar che è stato protagonista di tantissime storie nella musica italiana, e noi cominciamo da questa raccontata da Gianni Morandi: Al bar si muore.

0: Gianni Morandi al bar, Si muore dal 1970, canzone piuttosto impegnata, canzone che apre un po' questo periodo impegnato di Gianni Morandi, una canzone di denuncia che era stata scritta da Migliacci e Mattone, che invita proprio la gente a non rimanere inerte davanti alle tragedie quotidiane, davanti alla guerra, contrapponendo la vita tranquilla di un bar, che è protagonista, è quello dove si svolge proprio la scena, tra caffè e jukebox, alla violenza del mondo. Nella canzone Gianni Morandi dice: sto con gli amici al bar, ma come se fossi là insieme a quelli che stanno morendo. Probabilmente influenzati gli autori di questa canzone anche da un film che era uscito poco prima, film di Pietro Germi, Le castagne sono buone, di cui Gianni Morandi era stato protagonista e che trattava proprio lo stesso identico tema. Canzone che ha avuto anche grande successo, quindi al pubblico piacque questo Morandi piuttosto impegnato, perché il 45 giri arrivò al quinto posto nella classifica settimanale di quell'anno e poi alla fine dell'anno risultò comunque tra i più venduti, rimanendo nella top 30 dei singoli appunto più apprezzati dal pubblico. Il nostro viaggio dedicato al bar continua con un grande classico della musica italiana. Questo davvero è un classico che viene da Rimmel, album molto fortunato di Francesco De Gregori, che ci parla della vita di questo pianista di piano bar.
1: Uno scudo bianco in campo azzurro è la sua fotografia.

Francesco De Gregori con Piano Bar. Lo stesso De Gregori ha rivelato come gli era venuto in mente di scrivere questo brano. Stava all'Hotel Hilton, qualcuno gli aveva dato appuntamento per parlargli alle 5 del pomeriggio, e in questa hall enorme, vuota, c'era uno che suonava. Lui dice suonava delle musiche terribili sul pianoforte, cantava e suonava male, ma sembrava non gli importasse nulla, né a lui né agli altri che lo ascoltavano. E allora a quel punto gli venne in mente di scrivere proprio una canzone che potesse raccontare la vita di uno che fa questo, che fa il piano bar. E quindi nasce questo pianista di piano bar, questo personaggio che vende musica senza nessun coinvolgimento emotivo, che suona per gli altri senza che gliene importi troppo in fondo neanche di quello che sta suonando. E nella stessa canzone lui dice: suonerà finché lo vuoi sentire e non ti disturberà, nella punta delle dita poco jazz, poche ombre nella sua vita. Quindi un personaggio veramente molto molto particolare quello che poi ha creato Francesco De Gregori. Il bar è protagonista anche della prossima canzone. Qui il bar, attraverso il bar e le persone che lo popolano, facciamo un viaggio nell'Italia dagli anni 60 fino agli anni 90 e riascoltiamo una canzone molto fortunata e molto famosa di Gino Paoli. Abbiamo poi scoperto negli anni anche chi erano davvero questi quattro amici di cui parla Gino nella canzone. L'ascoltiamo, Quattro Amici, Gino Paoli. Era...

0: Gino Paoli con Quattro Amici, con questa canzone che finisce anche con questa citazione di Vasco Rossi e del Roxy Bar. E come dicevamo prima, questa canzone ci porta attraverso quattro decenni di storia dell'Italia. Protagonista è proprio il bar, questi quattro amici che si ritrovano lì a partire dagli anni 60 e che in quel periodo parlano di anarchia e di libertà. Poi il tempo passa, arriviamo negli anni 70, il dibattito al bar cambia un po', si parla di individui e di solidarietà, e di amici ce ne sono tre, perché insomma uno dei quattro si è lasciato, si è impiegato in banca, quindi insomma quella società che aveva un po' combattuto nel precedente decennio poi lo ha inglobato in qualche modo, per arrivare poi agli anni 80, quelli del consumismo, e quindi gli amici a chiacchierare sono soltanto due, ma sono convinti che ci siano ancora delle speranze. Alla fine insomma negli anni 90 al bar c'è solo lui, però vicino a lui c'è un tavolo con quattro giovani ragazzi. Ecco, loro sembrano avere tutta la voglia e il desiderio di cambiarlo davvero questo mondo, o almeno è quello che si augura Gino Paoli nel finale di questa canzone. Qualche tempo fa in un'intervista Gino Paoli ha rivelato chi erano i quattro amici al bar. In tanti hanno pensato che fossero i suoi compagni della scuola genovese, e invece no, uno ovviamente era lui, un altro era Giulio Frezza, suo amico ai tempi dell'Accademia delle Belle Arti, il giornalista Arnaldo Bagnasco e l'architetto Renzo Piano. Ecco, in qualche modo, se ci pensate, questi quattro, ognuno a modo loro un po' il mondo l'ha cambiato. Il nostro viaggio con protagonista il bar tra poco si conclude con Ligabue e Certe Notti.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner Radio Latte Miele.
5: Spot. Giovedì 21 maggio alle ore 19 il Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano ospita una serata speciale di filosofia, teatro e passione. Arriva in Lucania Simone Regazzoni con la palestra di Platone, filosofia come allenamento. La conferenza spettacolo La notte appartiene agli amanti, Eros e filosofia di Platone accompagnerà il pubblico in un viaggio intenso tra desiderio, pensiero e bellezza. Un appuntamento della seconda edizione di Incedere, il fluire del tempo in Lucania, promosso dal Teatro Pubblico Ligure. Giovedì 21 maggio, ore 19, Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano. La notte appartiene agli amanti. Non mancare!
6: Tutto pronto per il tour Latte Miele estivo. Tante novità e tanti artisti italiani pronti a esibirsi nella tua piazza.

0: Bravo, Grande Agnello e tanti altri. La musica italiana in tour, direttamente nel tuo paese.
1: Per portare il nostro tour Latte Miele nel tuo paese, basta telefonare al 347 28 51 720.
2: Vola, colomba bianca, vola.
0: Non il solito concerto, ma uno spettacolo dal vivo. Interviste, presentazioni e dirette social con tanti artisti in una sola serata.
1: Per saperne di più, chiama il 347 28 51 720.
0: Radio Latte Miele, sempre al tuo fianco e adesso anche in piazza.

Peekaboo con Certe Notti, questo che è diventato un po' un inno generazionale che celebra la vita notturna, la notte passata con gli amici tra nebbia e locali a cui dai del tu, che diventa poi anche una consuetudine, anzi Peekaboo lo chiama un vizio che lui non vuole smettere mai, ma che soprattutto celebra il famoso bar Mario. E Mario, che oggi non c'è più, aveva raccontato a suo tempo in una bellissima intervista come davvero per Peekaboo, che era ancora all'inizio della carriera, quello fosse il luogo di ritrovo, il suo bar insieme alla sua band. Arrivavano lì insieme a Claudio Maioli, che poi sarebbe diventato il manager di Peekaboo. Lui li aspettava fino a tarda notte con lo gnocco fritto, gli teneva anche le bevande in fresco, dice, loro stavano lì fino alle 2, finché poi io non facevo quel gesto, quindi dava l'ormai celebre colpo di straccio sul bancone ad indicare che dovevano andare tutti, li accompagnava perché il bar stava chiudendo. Bar Mario, che tra l'altro Peekaboo ha celebrato in questa canzone, ma in altre canzoni nella sua storia, nella sua carriera, e che ha celebrato anche nel suo film Radio Freccia. Insomma, se non l'avete mai visto, guardatelo, perché il film è veramente bello, la storia è bella, ma poi il film, la colonna sonora ovviamente, ma poi il film è girato anche molto molto bene. E il nostro viaggio dedicato al bar si è chiuso così con Peekaboo, e noi torniamo al 2026, lo facciamo con le nostre novità. È tornato anche lui, Mannarino, questo è il suo nuovo singolo che si intitola Per un po' d'amore, che indaga un po' i sentimenti, si fa tante domande tra dubbi, richieste, domande a cui a volte non ci sono neanche le risposte, e però insomma lui in qualche modo le ha trovate attraverso la musica, attraverso questa canzone, Mannarino, Per un po' d'amore.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Siamo quasi alla fine di questo appuntamento del mercoledì con Al Centro della Musica. Tra poco chiudiamo, come sempre affidiamo il nostro finale alla canzone che chiude l'album di un artista italiano.
2: Siamo fatti di terra, di fuoco, di vento, di sangue, di musica e parole.
3: Al Centro della Musica.

0: 22 in punto.
1: Spot. Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
2: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
1: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
2: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Bozza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza, presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
3: Siamo arrivati ai saluti anche per questa puntata di Al Centro della Musica. Grazie a tutti per aver scelto noi anche questa sera. Rimanete qui, tra poco partono i viaggi di Rewind. Godetevi la nostra ottima musica. Grazie a Umberto Cappellato che è stato in regia. Noi torniamo domani sera dalle 20 alle 22. E adesso ci salutiamo e chiudiamo come facciamo ogni sera. Andiamo a cercare le canzoni che gli artisti hanno scelto per chiudere, per salutare il loro pubblico all'interno di un loro album. L'artista questa sera è Daniele Silvestri. L'album in questione è Monetine del 2008 e quell'album si chiudeva proprio con questa canzone con cui noi stasera abbiamo scelto di salutarvi, di augurarvi buonanotte. Ci sentiamo domani senza far rumore. Silvestri, ciao.

0: latte e miele. Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su latte e miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.
0: Rewind. La musica che non si dimentica.

Hai detto adesso qualcuno, non dirlo a nessuno. E io come sognavo, come non ci credevo. Ma un brivido al cuore diceva che non era un pensiero. Certo.

0: spot.
1: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
2: Giulia ci sa fare, Giulia è intelligente, Giulia è qualcosa di più.
3: Latte e miele.
4: Brava Giulia, brava Giulia.
3: Latte e miele.

dare per terra. Sei lì una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Che bel rumore.
1: Latte e miele, Rewind, Rewind,
2: Rewind.
1: 2005.

0: spot.
1: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
2: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
1: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
2: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
1: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
3: Latte e miele. Latte e miele, Rewind.
4: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.

0: spot.
1: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
2: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante altre marche di prestigio.
1: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
2: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
3: Latte e miele, Re Wind.
4: Dagli anni 60 ad oggi,
3: la musica che non si dimentica.

0: 22 e 58.
1: Spot.
2: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro. Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: Latte, latte stelle. Latte miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
5: Buona giornata a tutti, 14 maggio. Ariete, c'è tanta voglia di fare, ricordo che questo è un periodo importante anche per risolvere problemi e magari anche vincere una sfida, se non altro qualificarsi al meglio. D'altronde l'avevo detto e lo ripeto, più ci avviciniamo alla parte centrale dell'anno e meglio è. Toro, periodo molto favorevole per il lavoro, ma soprattutto per iniziare a fare qualcosa di divertente, di diverso, magari anche impegnandosi durante la stagione estiva, perché io non escludo che qualcuno non resti con le mani in mano, si viene a fare anche nei prossimi mesi. Piccoli successi. Gemelli, c'è la possibilità di correggere qualche errore nato, fatto attorno a marzo, chiarire questioni in sospeso. Il lavoro è intenso al punto che qualcuno addirittura potrebbe accettare due ruoli o fare tante di quelle cose da arrivare a essere esausto. L'amore è protetto. Cancro, recupero emotivo, ritorno ad una certa tranquillità, ricordando però che questa settimana porta anche delle rinunce, quindi è probabile che in queste giornate ci sia anche da affaticarsi un pochino, non si può fare tutto, ma il clima è migliore rispetto ad aprile. Il segno del leone deve stare ancora un po' attento con i soldi, con gli accordi, energia alta nelle sfide, ma l'amore per fortuna resta sempre più coinvolgente. Il leone è un segno di fuoco ed è tra quelli che avranno successo soprattutto tra qualche settimana, quindi conviene iniziare a fare prove, superare test, esami, perché si va verso la direzione giusta. Il segno della Vergine, non tornerà il periodo grigio che c'è stato soprattutto agli inizi dell'anno, ma adesso questo cielo dice che vorresti avere delle soluzioni, cioè si passa dalla sfera, diciamo così, emotiva, riflessiva a quella pratica e non sempre da questo punto di vista i conti tornano. Bilancia, sai che sono giornate particolari che si inquadrano in una prima parte dell'anno che invita a rivedere alcune scelte, come se dovessi correre per rimediare ad un problema, magari anche cercare di portare avanti un progetto nella maniera più serena possibile. Insomma, devi rimboccarti le maniche e agire in un clima generale che, sì, è vero, è un po' faticoso, per qualcuno anche a livello burocratico, legale, ci sono delle scelte da fare importanti. Lo Scorpione si avvicina ad una fase molto redditizia, diciamo dal punto di vista emotivo, perché tra qualche giorno Venere inizia un transito davvero molto particolare. Questa settimana è ancora un po' impegnativa dal punto di vista economico, quindi in una classifica generale ti vedrei bene al nono posto, con possibilità però di raggiungere posti più elevati già a partire dalla prossima settimana. Il Sagittario ritrova la voglia di amare, presto ci saranno anche delle novità di lavoro, insomma il clima si scalda e penso proprio che giugno, luglio saranno mesi in cui tutto quello che hai in mente potrà andare avanti, non arrenderti ora. Per il Capricorno questo è un cielo di recupero rispetto al passato, non posso dire che la fatica non ci sia più, perché da tempo stai remando controcorrente, però è come se qualcosa venisse a tuo favore, puoi vincere una sfida. L'Acquario si sente un po' giù di corda, se ha detto sì ad un progetto magari si è pentito, ritorna quel discorso che ho fatto più volte delle questioni economiche da sanare, in generale anche l'amore chiede prudenza. E il segno dei pesci si può sentire sotto attacco, sotto attusa, ma in questo periodo trova le giuste risposte e non si deve preoccupare più di tanto. L'importante è avere accanto persone che aiutano, questo sì. Anche l'amore bussa alla porta dalla prossima settimana. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
0: Latte miele, Rewind, Rewind, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
3: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
0: Rewind, Rewind. La musica che non si dimentica.

0: Hot.
1: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
3: Mantieni il bacio oltre l'errore del tempo.
4: Latte miele.
5: Siamo eterni come il bacio di Clint.
4: Latte miele.
6: Ti bacio ancora mentre dormi.
7: Radio Latte Miele.
8: La tua musica italiana.
9: Rewind. I nastri del tempo di Radio Latte Miele.

cercavi me non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me, aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo, dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona, forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore, cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove

0: spot.
1: Giovedì 21 maggio alle ore 19 il Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano ospita una serata speciale di filosofia, teatro e passione. Arriva in Lucania Simone Regazzoni con la palestra di Platone, filosofia come allenamento. La conferenza spettacolo La notte appartiene agli amanti, Eros e filosofia di Platone accompagnerà il pubblico in un viaggio intenso tra desiderio, pensiero e bellezza. Un appuntamento della seconda edizione di Incedere, il fluire del tempo in Lucania, promosso dal Teatro Pubblico Ligure. Giovedì 21 maggio, ore 19, Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano. La notte appartiene agli amanti. Non mancare!
2: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
3: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
2: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
3: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
2: Greco Mobili, non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
4: Latte Miele Rewind.
5: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.

0: spot.
1: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
3: Latte e miele. Latte e miele, Ray Wind.
4: Dagli anni 60 ad oggi,
3: la musica che non si dimentica.

0: Mezzanotte in punto.
1: Spot.
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: spot.
1: Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
2: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
1: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro, soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro, coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
2: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Bozza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
3: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
4: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
3: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
4: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
5: Canzone, trovala se puoi.
6: Latte miele.
5: Una canzone triste nel mio cuore.
6: Latte miele.
5: Una canzone d'amore buttata via.
6: Latte miele, la tua musica italiana.
7: Perché?

0: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai. Ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno. E non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Spot. Questa realtà radiofonica presente sul territorio seleziona persone o agenti commerciali.
1: Vorremmo incontrare persone intraprendenti che abbiano l'ambizione di promuovere la propria attività col nostro marchio.
0: Se hai talento e voglia di realizzarti, entra nel nostro team.
1: Telefona al 335 816 99 25. Mail info@retesudaudio.com.
2: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
3: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
2: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
3: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
4: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1963.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Spot.
2: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo, in ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
3: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
2: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
3: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
2: Ti aspettiamo a Lioni, in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
3: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vedere.

0: lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita.
1: E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare.
0: La vita è così grande che quando sarai sul punto

0: Mezzanotte e 59.
1: Spot. Tutto pronto per il tour latte miele estivo. Tante novità e tanti artisti italiani pronti

0: Grande Agnello e tanti altri. La musica italiana in tour, direttamente nel tuo paese.
1: Per portare il nostro tour Latte Miele nel tuo paese, basta telefonare al 347 28 51 720.
2: Vola, colomba bianca, vola.
3: Vieni con me, vieni con me.
0: Non il solito concerto, ma uno spettacolo dal vivo. Interviste, presentazioni e dirette social con tanti artisti in una sola serata.
1: Per saperne di più, chiama il 347 28 51 720.
0: Radio Latte Miele, sempre al tuo fianco e adesso anche in piazza.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele ovunque. Portala sempre con te.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Aldo Agazzibo, Grammy Agnello e tanti altri. La musica italiana in tour, direttamente nel tuo paese.
1: Per portare il nostro tour Latte Miele nel tuo paese, basta telefonare al 347 28 51 720.
2: Vola, colomba bianca, vola.
3: Vieni con me, vieni con me.
0: Non il solito concerto, ma uno spettacolo dal vivo. Interviste, presentazioni e dirette social con tanti artisti in una sola serata.
1: Per saperne di più, chiama il 347 28 51 720.
0: Radio Latte Miele, sempre al tuo fianco. E adesso anche

0: qualsiasi musica.
1: Latte e miele.
0: Balla per me. Balla per me.
1: Latte e miele, la tua musica italiana.
2: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tu

guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: Spot. Spot.
1: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1963.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2005.

Una luce nel buio la trovi solo dentro di te. Ti cambia la morale del film. Lo so da quando ero un kid che un vero rimedio non c'è per la febbre del venerdì.

0: 2 in punto.
1: Spot.
2: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione AIRO, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'AIRO siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'AIRO. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
3: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
4: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
3: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
4: Grieco Mobili.